Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Vibes. Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yo, hey.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buon pomeriggio, buon mercoledì 27 giugno per chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, in questo inizio del pomeriggio di RVE, e buon giovedì invece per chi segue questa puntata di Voci Protestanti con la replica che va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Quindi non solo buon giovedì, ma buon inizio di giovedì, visto che appunto la replica della puntata è in orario decisamente mattiniero. Magari ci state ascoltando mentre vi state preparando per andare al lavoro, o forse già ci state andando, e quindi buon inizio di giornata, buona giornata di lavoro o buona giornata di stop dal lavoro, se per voi questa giornata è una giornata di pausa, ecco, infrasettimanale. I nostri contatti ve li do subito prima di partire con la musica e poi le tante notizie che abbiamo preparato per voi quest'oggi: 328 87 57 845, sms e whatsapp. Se preferite invece mandare un'email, l'indirizzo è diretta@rbe.it. Ci ascoltiamo i Supertramp con Goodbye Stranger, arrivederci straniero, e poi prendiamo il via con le notizie e gli appuntamenti.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Diamo voce a chi si mette in gioco, dice il nostro jingle appunto di Voci Protestanti. Lo facciamo sovente, lo facciamo anche grazie proprio a notizie che a livello nazionale ed internazionale ci raccontano di posizioni importanti, coraggiose a volte, di persone. In questo caso noi focalizziamo l'attenzione sul mondo delle chiese e dintorni, non solo a livello protestante ma a livello ecumenico. Sovente parliamo anche di iniziative appunto che alzano la voce contro l'ingiustizia, contro l'indifferenza, a favore invece dei diritti delle persone. Tra le varie voci che si stanno alzando in questi ultimi mesi, perché sicuramente non è una vicenda di questi ultimi giorni, stiamo parlando delle pretese del presidente americano Donald Trump, pretese che sono anche diventate minacce ad un certo punto rispetto al territorio della Groenlandia, e appunto arrivato a dichiarare: non posso più rimanere in silenzio, mi impadronirò della Groenlandia con la forza. Ormai siamo diventati proprio purtroppo quasi abituati, dico purtroppo perché non ci stupiamo neanche più di fronte a queste parole così sempre molto fomentatrici di violenza, di guerra, che arrivano da Donald Trump, anche se appunto dovrebbero continuare ad indignarci delle parole del genere. Ma in questo caso sono parole che sono state appunto spese in questi giorni nei confronti appunto della Groenlandia. Chi è che alza la voce contro queste parole? La vescova Panerak Sigstad Munk, che è alla guida della chiesa luterana della Groenlandia. Già mesi passati avevamo riportato delle sue parole, lei stessa insieme anche alle chiese metodiste presenti sul territorio. La chiesa luterana è la chiesa che è più rappresentata in Groenlandia. Già appunto in passato, qualche mese fa, avevano preso la parola peraltro supportata anche dal Consiglio Ecumenico delle Chiese a livello internazionale, in cui si diceva: è vero, siamo un piccolo popolo, è vero, siamo una piccola chiesa, ma non siamo invisibili e abbiamo il diritto di dire cosa vogliamo del nostro futuro, e soprattutto abbiamo il diritto di opporci quando ci viene paventata un'invasione da parte di uno Stato straniero. E ha ribadito in questi ultimi giorni proprio questo concetto la vescova appunto della chiesa luterana della Groenlandia, che ha dichiarato: la Groenlandia non è una terra che si può semplicemente comprare, è la nostra patria e non è in vendita, siamo esseri umani, non siamo delle proprietà. E poi fa riferimento insomma alla lingua, alla cultura, agli antenati, al futuro che comunque per le persone che abitano in Groenlandia è radicato su queste terre. Ha ribadito il fatto che ci sono stati molti gesti di solidarietà a livello internazionale nei confronti appunto della Groenlandia e della chiesa luterana in Groenlandia. Dicevamo appunto il 90% della popolazione della Groenlandia appartiene ed è membro della chiesa luterana dell'isola, e quindi insomma c'è una grande volontà di opporsi a quelle che sono sempre di più appunto non solo le pretese ma anche le minacce che arrivano dagli Stati Uniti d'America e in particolare dal presidente americano Donald Trump. La notizia è stata riportata su reforme.ch, sito di informazione quotidiana che fa riferimento alle chiese riformate francesi. Lo potete ritrovare e leggere anche voi. È un aggiornamento appunto rispetto ai fatti di cronaca di queste ultime settimane e a queste dinamiche geopolitiche internazionali molto molto pericolose e anche purtroppo molto traballanti in questi ultimi periodi.

Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Un po' di appuntamenti, un po' di iniziative delle prossime giornate. In questa puntata di Voci Protestanti, come sempre, diamo conto di quella che è l'agenda di appuntamenti, agenda che ricordo essere condivisa anche con riforma.it. Trovate gli appuntamenti pubblicati anche sul sito di Riforma e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, sul mensile l'Eco delle Valli Valdesi che sta peraltro per uscire con il numero di giugno, e anche sul sito nev.it notizie evangeliche. Quindi tanti luoghi, tanti pubblici a cui fanno riferimento questi media che vi ho citato, e però questa agenda di appuntamenti ricca, ricchissima, che viene condivisa proprio per cercare di non perdere nessun appuntamento. Nel dubbio voi comunicateceli, piuttosto due volte meglio che nessuna: 328 87 57 845, sms, whatsapp, oppure ripeto la mail diretta@rbe.it. vi ricordo un appuntamento previsto per venerdì 29 maggio a Firenze in collaborazione con l'associazione Contatto. La Chiesa Valdese di Firenze parlerà di biotestamento, di disposizioni anticipate di trattamento. Saranno fornite spiegazioni sulla compilazione appunto delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, e un percorso che anche altre chiese hanno portato avanti in questi anni, un tema sicuramente condiviso anche con altre comunità. Se qualcuno volesse partecipare, l'incontro sarà al Centro Comunitario Valdese in via Manzoni a Firenze alle 18:15 venerdì sera, ma si può anche contattare appunto questa associazione Contatto, che si occupa proprio di informazione e di aiuto nel caso appunto si vogliano compilare le disposizioni anticipate di trattamento. Mentre un altro incontro che vi segnalo si svolge sabato 30 maggio a Sanremo, ci spostiamo sulla Riviera Ligure, alle 17 alla Casa Valdese in via Roma a Sanremo, un concerto pianistico dedicato al creato e ai suoni della natura. Sarà proposto da Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, e introduce l'evento il pastore valdese Jonathan Terino, e ci sarà anche modo di approfondire il tema di due figure storiche importanti, Francesco d'Assisi e Valdo di Lione, che saranno un po', diciamo, il fil rouge che chiuderà questo incontro di sabato pomeriggio.

Chuck Berry con Oh Louisiana, il brano che abbiamo ascoltato, e continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti. Rinnovo il saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento di diretta primo pomeriggio di RBE di questo mercoledì 27 di maggio. Un saluto però anche sempre doveroso a chi segue la puntata in replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Voci Protestanti viene replicata, quindi a voi che ci state ascoltando con la replica, buon inizio di giornata. Mentre torniamo al nostro 27 maggio, quindi al qui ed ora, ad oggi, perché proprio quest'oggi viene lanciata in tutto il mondo una raccolta di preghiere scritte da donne luterane di tutto il mondo. Questa raccolta di preghiere si intitola, si chiama, insomma, il libro è stato titolato con queste parole: Together we pray, cioè preghiamo insieme. E appunto raccoglie preghiere scritte da donne luterane di ogni parte del mondo, non solo teologhe o pastore luterane, ma anche donne laiche, membri di chiesa, studentesse, attiviste, leader, giovani, anziani, insomma una moltitudine di voci che si uniscono appunto in questa raccolta per testimoniare che la fede ha tante lingue, a tante voci, a tante storie, a tante sensibilità, e quindi ognuno può veramente adattarla alle proprie esigenze. Ogni preghiera di queste pagine, c'è scritto nell'introduzione di questo volume, riflette coraggio, resilienza, fiducia, e è una raccolta che si ispira a una figura particolare della riforma protestante, che non è Martin Lutero come solitamente siamo abituati, ma a Katharina Schulz Zell. Katharina fu una scrittrice prolifica, autorevole, è vero, fu anche una donna importante dal punto di vista teologico, pubblicò nel periodo della riforma dei libri, era sposata con un riformatore e quindi insomma ebbe modo anche di esprimere il suo sapere, le sue capacità, i suoi doni. Però è una figura comunque che rimane sempre un po' in sottopiano, così come sovente grandi figure di donne del passato. Ci ricordiamo molto bene i re, i condottieri, i riformatori, un po' meno le figure femminili che comunque nella storia hanno avuto un loro peso. E quindi insomma molto bello il fatto che questo libro di raccolta di preghiere, Together We Pray, preghiamo insieme, preghiere delle donne luterane di tutto il mondo, faccia riferimento, abbia come focus, come punto come faro, ecco, guida questa riformatrice Katharina Schulz Zell. E quindi insomma, se volete avere una copia di questo volume, se volete poter usufruire, fruire appunto di questo strumento di preghiera, potete andare sul sito chiesaluterana.it, dove c'è la notizia pubblicata proprio quest'oggi, il sito della Chiesa Luterana in Italia. Potete andare anche sulla sezione della rete delle donne luterane, che è contenuta all'interno di chiesaluterana.it. La rete delle donne luterane propone appunto una serie di documentazioni, tra cui anche questo volume, questa raccolta di preghiere, Together We Pray.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione alle notizie delle 6.30.
3: Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per loro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano. Gli ordigni sarebbero stati però tutti intercettati, e aprendo il fuoco contro 4 imbarcazioni straniere che volevano attraversare Hormuz. I Pasdaran affermano di aver anche preso di mira una base statunitense nella regione. Al momento su questo non ci sono conferme.
2: E a questi attacchi corrispondono dichiarazioni diplomatiche contrastanti sullo stato dei negoziati. Washington ha smentito la bozza di accordo svelata ieri da Teheran, e in serata la Casa Bianca ha negato l'ipotesi di un allentamento delle sanzioni. L'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, ha dichiarato Donald Trump. Di fronte a questo ennesimo allontanarsi di un possibile accordo, le borse asiatiche stanno registrando dati negativi.
3: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazioni di Hezbollah. Nel mirino in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno colpito almeno un edificio e un caffè. Non è chiaro se ci sono vittime. L'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia. 7 le vittime a Gaza City ieri sera. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver colpito 2 importanti leader di Hamas.
2: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra alla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, stabilisce che il 26 giugno nella l'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%, il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione, in modo da non raggiungere i 2/3. Andrà indicato il nome del candidato premier, non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una forzatura inaccettabile per cambiare le regole del gioco in corsa a colpi di maggioranza.
3: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza al passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state invece proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ci spostiamo adesso alla Spezia, all'interno di Voci Protestanti. Viaggiamo, se non altro con la fantasia, ecco, se non possiamo andarci fisicamente, sebbene con queste giornate, insomma, essere alla Spezia potrebbe essere non una brutta soluzione, ma se non possiamo andarci fisicamente ci andiamo almeno con l'immaginazione, con la fantasia. E perché andiamo alla Spezia? Perché il 29 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà un convegno proprio alla Spezia, organizzato dal gruppo Eirene Cristiani per la Pace. È un convegno dedicato proprio al tema del disarmo, di una pace disarmata e disarmante, di cosa possiamo fare, del senso della non violenza, della costruzione di cammini di pace che per forza di cose devono partire dal concetto che non bisognerebbe più realizzare armi se si vuole costruire la pace, altrimenti le due cose cozzano. E ne parliamo, o meglio, ne ha parlato Sara Turn della redazione di Riforma con la pastora della Chiesa Battista della Spezia, ovvero Sandra Spada, che in questa intervista, che tra poco vi faccio sentire almeno una parte, le ha raccontato un po' come è nato questo percorso, questo gruppo Eirene Cristiani per la Pace, quando, come è nato, che obiettivi si è posto, insomma, che cosa vuole fare. E l'articolo che fa riferimento a questo percorso lo ritrovate pubblicato anche su riforma.it. Eirene Cristiani per la Pace. Lascio però subito la parola a Sara Turn e alla pastora Sandra Spada.
1: La Spezia è una realtà che è decisamente caratterizzata dalla dimensione militare, perché ci abbiamo la Marina, ma non solo, il porto, un porto importante della Marina italiana, ma poi anche per la produzione delle armi. Allora da lì abbiamo detto: beh, ok, cosa facciamo? Mettiamoci assieme. E quindi questo è stato l'incipit che ci ha portato a metterci assieme. Siamo una serie di realtà cristiane, insomma realtà cattoliche, laicali, e come chiese però siamo presenti solo la Chiesa Battista di La Spezia e la Chiesa Metodista di La Spezia, oltre naturalmente alla Chiesa Cattolica, perché il Vescovo sostiene questo percorso. Insomma, siamo spinti dalla concretezza dell'Evangelo. Allora, si parla molto di un Evangelo della pace, un Evangelo per la pace, ma crediamo che l'Evangelo debba anche incarnarsi nel qui e ora, nella nostra storia, e in quanto credenti ci sentiamo fortemente responsabilizzati e anche spinti non solo a parlare di pace, ma anche a educare. C'è anche gli amici di Betania del Serming, che fanno parte del gruppo Eirene, che loro lavorano con i più giovani e appunto sui temi della pace, su una costruzione non violenta, pacifista. E con questo convegno che andiamo a fare, insomma, facciamo un passo in più, parliamo di disarmo, che è una di quelle cose che non si fa, no? Anche in ambito ecumenico si parla molto di essere costruttori e costruttrici di pace, però si fa veramente tanta fatica a parlare di disarmo. In realtà i documenti che sono stati prodotti in ambito ecumenico non contengono proprio la parola disarmo. La contiene invece questo documento firmato dalla CEI, creato dalla CEI lo scorso novembre, dove si parla appunto di una pace disarmante e disarmata. E da lì noi partiamo per la preparazione di questo convegno.
2: Prima di parlare del convegno, mi riaggancio a una parola che hai usato prima, che è appunto concretezza. Avete come gruppo Eirene diffuso un documento, tra l'altro datato 21 maggio, che è l'anniversario della prima assemblea ecumenica europea di Basilea del 1989, che era intitolata proprio Pace nella giustizia, quindi sono passati tanti anni, ma diciamo che il tema purtroppo è ancora molto attuale. E quindi avete appunto firmato, sottoscritto questo documento, questa carta di intenti per una pace disarmata e disarmante, il cammino ecumenico per la pace e la non violenza, che sarà appunto presentato al convegno di cui parleremo fra poco, ma mi viene da dire che questo documento non è solo una serie di belle parole, ma anche ci chiama all'azione, cioè chiede di fare qualcosa, quindi non è semplicemente una dichiarazione, ma è proprio un programma di azione. Ce ne vuoi parlare un po' più nel dettaglio?
1: Sì, assolutamente. Il gruppo IRENE chiaramente si collega anche con le altre realtà presenti sul territorio, come per esempio Rete Pace Disarmo. C'è anche una sezione qui a La Spezia. Tra le altre cose, anche lì, sia la Chiesa Battista che la Chiesa Metodista, siamo presenti, ecco, all'interno delle diverse attività che Rete Pace Disarmo di La Spezia fa. Con la carta di intenti noi fondamentalmente diciamo vogliamo fare non solo formazione, e informazione, ma vogliamo promuovere anche tutte quelle attività all'interno del nostro territorio che mostrino che un cammino, un percorso diverso non solo è possibile, ma lo possiamo costruire giorno dopo giorno con le scelte che concretamente noi facciamo. Chiaramente denunciamo tantissimo l'uso della violenza, questo è indubbio, ma appunto ci proponiamo di fare formazione anche non solo sul discorso della pace, ma su che cosa intendiamo quando parliamo di non violenza, cos'è il pacifismo, come si vive concretamente nelle scelte che quotidianamente noi facciamo.
2: Una parola chiave che hai usato spesso e che viene usata anche molto spesso nel documento è proprio educazione. E forse mai come adesso questo tema dell'educazione alla pace è diventato molto, molto di attualità.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

Siamo verso la fine della puntata di oggi di Voci Protestanti. Ringrazio ancora la pastora della Chiesa Battista di La Spezia, Sandra Spada, e Sara Turn della redazione di Riforma, che ha intervistato appunto la pastora. Trovate, come dicevo, anche l'articolo pubblicato su riforma.it, pubblicato proprio ieri, uscito sul quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi in Italia. L'articolo è molto più lungo del piccolo estratto che abbiamo ascoltato poco fa dell'intervista, e potete trovare anche i dettagli di questo incontro appunto del prossimo 29 di maggio, di questo convegno che vede la partecipazione, come già anticipava poco fa la pastora Spada, di molte persone. Tra queste io vi cito Maria Elena Lacquaniti, che è la coordinatrice della commissione GLAM, la commissione globalizzazione e ambiente delle chiese evangeliche in Italia. Interverrà anche Giorgio Pagano sul tema chiese cristiane e reti sociali per la pace. Interverrà Giorgio Beretta della rete Pace e Disarmo. Interverrà Donata Horak, vicepresidente del coordinamento teologhe italiane, e insomma tante persone, come vedete, che interverranno in questo incontro che si terrà a La Spezia venerdì 29 di maggio nel pomeriggio, e quindi sarà l'occasione anche per tornare sul tema della pace, della non violenza, ma soprattutto della costruzione. Cosa vuol dire realmente impegnarsi per costruire la pace? Allora vi do ancora qualche dettaglio: si inizia alle 17:45, l'incontro si tiene al Salone Tele Liguria in piazzale Papa Giovanni XXIII. Se qualcuno non potesse recarsi di persona in presenza, potrà seguire la diretta sul canale YouTube di Tele Liguria Sud, e appunto l'incontro è venerdì 29 di maggio. Questi erano gli ultimi dettagli rispetto a questa iniziativa che si svolgerà appunto a La Spezia, scusate, nei prossimi giorni. Intanto, mentre la voce mi abbandona, siamo quasi in chiusura di puntata. Prima di chiudere però ci tenevo a ricordarvi ancora un paio di appuntamenti per il prossimo weekend, e ad esempio volevo segnalarvi un incontro che si terrà domenica 31 di maggio a Torre Pellice, l'appuntamento consueto con l'ultima domenica del mese e la visita gratuita e guidata alla storia valdese proposta dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Si parlerà di prigioni, esili e ritorni. L'appuntamento è per domenica pomeriggio alle 16. La prenotazione, ricordo, è obbligatoria per poter permettere a chi cura questi incontri di organizzare il gruppo. Scrivete se volete partecipare all'indirizzo il.barba@fondazionevaldese.org. Detto questo, chiudo la puntata di Voci Protestanti. Ci risentiamo tra poco. Per chi può continuare a seguire la diretta con Darianna, che mi raggiunge in studio per proseguire insieme a lei Voci Protestanti Talk, per chi invece ha ascoltato la replica della puntata e deve fermarsi qui, un saluto. Ci risentiamo domani, come sempre nel consueto orario della replica al mattino del palinsesto di RBE, e continuo a ricordarvi che se volete scriverci potete farlo al numero 3 28 87 57 845, oppure via mail diretta @rbe.it. Ciao, a tra poco o a domani nel caso appunto stiate ascoltando la replica.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza di intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro nel mirino di Israele, a poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid. Colpiti edifici residenziali e una caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Israele rivendica l'uccisione di 2 leader di Hamas. Sull'Ucraina, nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca, no della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, depositato il nuovo testo e imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera. Le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Vertenza Electrolux, la multinazionale rompe gli impegni presi solo 2 giorni fa con sindacati e regioni, aveva garantito la sospensione dei 1700 licenziamenti, invece da ieri ha iniziato a spostare parte della produzione in Polonia. Oggi in manifestazione dei lavoratori dei siti trevigiani. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 28 di maggio la meditazione è curata da Giovanni Magnifico, predicatore locale della Chiesa Valdese di Cerignola. Il brano che si ascolterà in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Io so che il mio Redentore vive. E poi continuiamo con la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 20. Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, il versetto di Giobbe che ci viene suggerito stamane dal lezionario

contro il suo Dio. È la stessa situazione che capita anche a noi gli esseri mortali su questa terra, tanto da farci desiderare di prendere le distanze dal nostro Dio, di abbandonare la fede e farci cadere in uno stato di profonda depressione. Ed è anche quello che capita al nostro Giobbe, ma egli non si deprime del tutto. Anzi, in questa professione di fede, sembra riprendersi e rimettersi nelle mani del suo Dio. Sembra la sua rinascita, la sua forte ripresa verso una speranza viva. Egli si convince che il suo Dio, il Dio creatore dell'intero universo, è un Dio che vive, è un Dio che non dorme né sonnecchia, ma è un Dio che vede, che ascolta, che non abbandona, ma continua a prendersi cura delle sue creature. E allora Giobbe non svicola dal suo destino crudele per abbandonarsi nelle braccia del suo creatore per un momento di fuga dalla sofferenza e quindi per un momento di riposo, di soddisfazione personale, ma lo fa per l'edificazione degli altri, perché anche gli altri possano giovarsi delle sue peripezie, delle sue sofferenze, e non sentirsi perduti con le spalle al muro. Temeva infatti che coloro che gli stavano attorno avrebbero dato poca attenzione a quanto diceva, come di fatto avvenne. Ma lui spera ugualmente che le sue parole possano restare scolpite nella mente della gente e dunque afferma: «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere». Così, alla fede riaffermata con forza nel suo Dio, si associa anche la speranza che un giorno il suo Redentore trionferà da risorto e sarà, come dice la prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 20, «Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti». Ecco, sorelle e fratelli in Cristo, la prospettiva della resurrezione si apre già certamente in modo molto indistinto e generico nel libro di Giobbe, che rappresenta il giusto sofferente e che apre alla tipologia del Cristo, il giusto sofferente per eccellenza. Sicché la prima epistola ai Corinzi ci viene in aiuto per precisare meglio che sarà effettivamente così e che cioè la resurrezione dei corpi di tanti credenti si verificherà davvero secondo la promessa. La resurrezione di Cristo da parte di Dio apre le porte del suo regno a tutte e tutti coloro che confesseranno che il Signore Gesù Cristo è anche Dio e che è morto e risorto perché ognuna ed ognuno di noi possa avere la possibilità di una vita ultraterrena, della vera vita che ci è stata promessa dal Dio vivente. La resurrezione di Cristo diventa così la garanzia che ogni credente potrà giovarsi della salvezza gratuita, ovvero della giustificazione per grazia mediante la fede, senza fare alcunché, senza cioè collaborare alla propria salvezza mediante opere meritorie. In tal modo, accogliere la resurrezione di Cristo vorrà dire accettare Cristo come il proprio unico Salvatore benedetto in eterno. Ma questo non significa rigettare la possibilità di compiere opere giuste, perché queste saranno indispensabili per dare sostanza alla fede e per ringraziare il Signore Dio per la salvezza che ci viene donata in Cristo.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: With a million stars in the galaxy,

0: Popolare Network. Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza d'intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro, nel mirino di Israele. A poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid, colpiti edifici residenziali e un caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Sull'Ucraina nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca, no della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, è depositato il nuovo testo, imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera, le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Torna dunque a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per l'oro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano e aprendo il fuoco anche contro altre 4 imbarcazioni straniere che cercavano di attraversare Hormuz. Nessuna delle navi risulta essere stata colpita. Questi attacchi arrivano dopo l'ennesima giornata di dichiarazioni contrastanti sulle trattative diplomatiche. Ieri Teheran ha rivelato i dettagli di quella che ha presentato come la bozza di accordo, ma da Washington sono arrivate secche smentite. Sentiamo Farihan Sabai.
1: La televisione di Stato iraniana ha riferito di una bozza di accordo quadro con gli Stati Uniti che include l'impegno di Washington a revocare il blocco navale, notizia che la Casa Bianca definisce una completa invenzione. Un fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, da settimane Teheran e Washington cercano di finalizzare un accordo per mettere fine alla guerra. Gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a revocare il blocco navale contro l'Iran e a mettere fine agli attacchi alle navi in viaggio da e verso l'Iran. In cambio, secondo la bozza d'accordo, l'Iran consentirebbe la ripresa del traffico marittimo commerciale attraverso lo stretto di Hormuz entro un mese. La bozza prevede che l'Iran continui a gestire le rotte di navigazione, a ispezionare le navi, a imporre tariffe di servizio alle imbarcazioni, misure messe in atto dopo l'inizio della guerra. Gli impegni iraniani non si applicherebbero però alle navi militari e Teheran non ha consentito a riaprire incondizionatamente lo stretto. Per quanto riguarda il ritiro delle truppe americane dalla regione, la bozza specifica che Washington ha preso impegni su questo tema con Teheran, ma senza specificare quali forze siano coinvolte, quelle già schierate durante la guerra o quelle di stanza nel Golfo. Una volta raggiunto un accordo quadro, Teheran e Washington dovrebbero dare avvio a negoziazioni per 60 giorni, senza specificare l'oggetto delle discussioni. L'accordo dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, stabilisce la bozza. Bozza che la Casa Bianca smentisce. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazione di Hezbollah nel mirino, in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio, Sara Milanese. Sara.
2: Sì, buongiorno Omar. Allora, nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno di nuovo colpito Tiro, danneggiando edifici residenziali e anche un caffè. Non è ancora chiaro se ci sono delle vittime. Nel frattempo, il portavoce dell'esercito israeliano hanno reiterato anche questa mattina l'ordine di evacuazione per il Libano meridionale. Alla popolazione viene indicato di andare a nord del fiume Zaarani, poiché, dice Israele, tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zone di combattimento. Sono migliaia i civili costretti ad abbandonare le proprie case in queste ultime ore, si aggiungono ai tantissimi altri sfollati interni. Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi ripresi dal 2 marzo scorso è salito a quasi 3.300. L'esercito israeliano giustifica le sue recenti operazioni militari con quelle che definisce ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, che come sappiamo non è coinvolto nelle trattative in corso a Washington tra Tel Aviv e Beirut e ha sempre dichiarato di non voler rispettare nessuna tregua. In effetti dal sud del Libano continuano a registrarsi attacchi verso Israele e proprio nelle ultime ore una soldatessa è rimasta uccisa, altri 2 militari sono stati feriti sempre in territorio israeliano. Un'ultima annotazione, l'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia, 7 le vittime a Gaza City ieri sera, per Tel Aviv sono stati colpiti 2 importanti leader di Hamas.
0: Grazie Sara Milanese. In Ucraina è durata tutta la notte l'allerta aerea diramata nella tarda serata di ieri a far scattare l'allarme, il decollo di caccia russi vicino alla confine. Intanto Bruxelles accelera sull'ingresso di Kiev nell'Unione e se ne parlerà il 16 giugno al Consiglio Affari Generali. Con l'uscita di scena del primo ministro ungherese Orban è caduto infatti il più grande ostacolo alla candidatura ucraina. Domani il nuovo primo ministro ungherese vedrà von der Leyen per cercare di sbloccare i fondi per Budapest. Il servizio da Bruxelles.
3: Qualcosa inizia a muoversi su uno dei file più delicati a Bruxelles, tenuto a lungo in stallo dal veto dell'Ungheria di Orbán e ora il più atteso dopo il cambio di governo a Budapest. Come confermano diverse fonti UE ed extra UE a Radio Popolare, la Commissione è pronta a presentare ai 27 Stati membri la proposta di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina il prossimo 16 giugno, in occasione del Consiglio Affari Generali, anche se rimane in attesa della conferma da parte del nuovo premier Magyar che il veto ungherese è definitivamente cessato. Si tratta di una condizione essenziale, perché l'apertura dei 33 capitoli negoziali richiede l'unanimità dei 27. In Italia la Lega spacca la maggioranza di governo con il suo no all'adesione di Kiev, ma a Bruxelles non c'è alcuna paura che Roma possa cambiare posizione. Quando arriverà l'ok all'Ucraina, sarà automatico lo sblocco anche dei negoziati per la Moldova, il cui percorso di adesione per ora è collegato a quello di Kiev. Entrambi i paesi avevano presentato la candidatura pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e avevano ricevuto l'ok 2 anni fa dai leader UE, incluso Orbán, per poter iniziare i negoziati. Da allora però tutto si è congelato per l'opposizione intransigente proprio dell'ex premier ungherese. La notizia che è iniziata a circolare nella giornata di ieri non sembra comunque casuale. A Bruxelles è atteso domani il premier Magyar per cercare l'intesa definitiva con la presidente della commissione von der Leyen sullo sblocco di circa 10 miliardi in fondi europei per l'Ungheria. Il semaforo verde ai negoziati con Ucraina e Moldova è una delle leve negoziali della commissione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra alla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, ha stabilito che il 26 giugno nell'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi l'adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento ieri e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%. Il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione della legge. Andrà indicato il nome del candidato o candidata premier e non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una scelta gravissima, quella di cambiare le regole del voto a colpi di maggioranza. Il centrosinistra ora però è chiamato a compattare il campo largo con un programma chiaro e condiviso. Ascoltiamo Alessio Vernetti di Utrend.
4: Secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. Nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati. Però se noi consideriamo da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, e dall'altra PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, quindi centrodestra e Campolargo, sono abbastanza allineati. Sicuramente una coalizione più ampia possibile aumenta sicuramente le chance, no, di vittoria, no, e nel caso di una nuova legge elettorale superare il 40%, però è evidente che, e questo vale soprattutto per il Campolargo, in politica uno più uno non fa due, cioè un elettore di un partito non è detto che voti davvero quel partito se è in coalizione con un altro.
5: Certo.
4: I 5 Stelle magari non vanno bene a tutti gli elettori riformisti.
0: Insulti antisemiti in una chat di dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Il caso è stato sollevato dal quotidiano Domani e nasce da una foto pubblicata su Instagram da un militante di Fratelli d'Italia che si fa ritrarre accanto al giornalista David Parenzo. La minoranza del partito a quel punto si lancia in insulti antisemiti. I deputati di PD, 5 Stelle e AVS hanno chiesto a Meloni di riferire immediatamente in Parlamento, di condannare quanto accaduto, di prendere provvedimenti. La Presidente del Consiglio per ora tace e ha affidato la risposta a Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione del partito, che nega si tratti di una chat di Fratelli d'Italia e attacca le opposizioni. Non accettiamo lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
6: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
0: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto però gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Ex Silva: secondo il quotidiano Il Domani ci sarebbe l'interesse di una cordata italiana composta da Arvedi ed Eni. Cauti i sindacati anche per il caos al governo sulla gestione della vertenza. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Sulla carta la notizia di quelle che potrebbero comportare una svolta. Arvedi, gruppo cremonese già attivo nell'acciaio e la forse più importante partecipata di Stato, l'ENI. Di Arvedi si era parlato già in passato, ma considerato troppo piccolo per farsi carico del carrozzone Ilva. La novità sarebbe ENI, non solo a fornire il gas per alimentare i forni elettrici, ma che vorrebbe dire appunto un ingresso dello Stato. L'ipotesi sarebbe arrivata sul tavolo di commissari e portata al governo venerdì, poco prima dell'approvazione del nuovo prestito ponte. Non si sa altro di come, quando e quanto, ma sarebbe comunque difficile mantenere le dimensioni e la forza lavoro attuale, così come restano le incognite su salute e ambiente. Certo, sarebbe una soluzione che piace a tutti, o quasi. La cordata italiana, lo Stato, un soggetto industriale del ramo. Ambienti e Confindustriale hanno già dato il loro apprezzamento, che arriva anche dai sindacati, ma con cautela. Fiume USB sottolineano a Radio Popolare che di ufficiale non c'è nulla, già in passato indiscrezioni di stampa si sono rivelate vuote, anche perché ad oggi lo stabilimento è praticamente fermo, con un solo altiforno che funziona a singhiozzo. Le possibili acquisizioni del gruppo finanziario commissario statunitense Flaxo dell'Indiana Jindal finita nel nulla dopo che il ministro Urso aveva promesso una chiusura entro aprile. Ecco, qui sta l'altro tema. Chi gestisce la vertenza nel governo? Quella del ministro dell'industria è stata disastrosa. I commissari, infatti, quando si è trattato di chiedere il nuovo prestito per pagare stipendi fornitori, sono andati dal ministro dell'economia Giorgetti, saltando Urso. La vertenza resta dunque nel caos, al di là delle voci ad oggi. Sul tavolo, di concreto continua a non esserci niente.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano... My-

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran rivendicano anche un raid contro una meglio identificata base militare americana, ma non ci sono al momento conferme. La ripresa degli scontri ostacola il già difficile negoziato in corso. Washington ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri da Teheran e questa mattina ha annunciato sanzioni nei confronti dell'organismo iraniano creato per gestire il transito attraverso lo stretto di Hormuz.
1: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, che ha sempre duramente criticato gli attacchi di Israele su Gaza. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva già precisato che si trattava di una misura temporanea.
0: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. La vittima, una 32enne, riuscita a fuggire, a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati arrestati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. Altre 11 persone di origine straniera sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenuti presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
1: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto-Desi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
0: Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta in una palazzina in un paese dell'Alessandrino. L'uomo ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, ancora da accertare le cause dell'esplosione provocate forse da una bombola a gas. A Milano invece nella notte è andato a fuoco un ascensore esterno in un palazzo della periferia ovest. 4 mezzi dei vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio. 18 persone sono state intossicate in modo lieve, sono state portate in ospedale per essere curate. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.
5: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
6: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Linda, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, linda, e andami via, però è a ser la canzone.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: repeating now.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Buongiorno e benvenuti ad Almeno due pagine al giorno, lo spazio che qui su RBE dedichiamo alla lettura di giornali nazionali e internazionali. Oggi, come potete vedere, Francesco Piperis è assente, ci sono solo io, mi dispiace per voi, però questo non vuol dire che non faremo come tutti i giorni, quindi partiamo come sempre da un riassuntore iniziale per poi spostarci sulle prime pagine nazionali e poi in seguito nella parte più internazionale. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete contattarci c'è un numero, il 328 87 57 845, potete scriverci, e c'è anche una mail dove potete scrivere, ovvero diretta@rbe.it. Adesso mi raccomando, sull'attenti, perché iniziamo dalla guerra in Iran, dagli Stati Uniti che hanno di nuovo attaccato l'Iran. Le forze armate infatti avrebbero abbattuto 4 droni da combattimento iraniani e colpito una stazione di controllo a terra nella città portuale di Bandar Abbas, che stava per lanciare un 5° drone, questo direbbero le fonti statunitensi. L'attacco è stato definito dal Pentagono come difensivo, un attacco che arriva poco dopo una riunione di gabinetto alla presenza dei media, dove il presidente Donald Trump ha smentito una notizia diffusa dalla televisione di Stato iraniana, secondo cui ci fosse stata una bozza non ufficiale di un accordo volto a riportare entro un mese il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz ai livelli prebellici, ai livelli preguerra, con l'Iran e Oman che avrebbero dovuto gestire congiuntamente il traffico. Questo appunto lo ha detto la TV di Stato iraniana. Subito Trump ha smentito l'informazione, minacciando anche l'Oman peraltro. Una cosa interessante però che ha fatto Trump durante questa riunione con i giornalisti, che ha detto Trump durante questa riunione con i giornalisti, è stata: pensavano di potermi mettere in un angolo, sai, lo metteremo in un angolo alle midterm, ha detto Trump. Non mi interessano le midterm, ha concluso il presidente, facendo riferimento ovviamente alle elezioni di metà mandato che saranno a novembre di quest'anno, per cui stanno già avvenendo le primarie repubblicane, come se vi ricordate dicevamo ieri. Nonostante tutto ciò, né gli Stati Uniti né l'Iran affermano che il cessate il fuoco sia fallito. È la terza volta però dall'annuncio del cessate il fuoco che le due parti si scontrano militarmente. Rimanendo sempre nell'Asia occidentale, vanno avanti da ieri sera invece i bombardamenti sulla città di Tiro in Libano. L'esercito israeliano sostiene di stare colpendo le infrastrutture di Hezbollah, ma sono i quartieri residenziali a essere presi di mira, con edifici rasi al suolo. Tiro e le zone circostanti sono appunto una città in cui decine di migliaia di persone avevano trovato rifugio. Si trattava di sfollati provenienti da altre zone del sud del paese. Molti di loro sono fuggiti dalla città ieri, quando l'esercito israeliano ha emesso un ordine di sfollamento forzato, non solo per l'intera città di Tiro e le zone circostanti, ma per l'intera area a sud del fiume Zahrani, leggo dal Jazeera. Molti residenti erano tornati nella città dopo il cessate il fuoco di aprile, si continua sul Jazeera, anche se non io, questo lo dico io, invece non sono sicuro che si possa chiamare cessate il fuoco, anche perché effettivamente il sud del Libano è rimasto una zona di guerra nonostante il cessate il fuoco. E l'unica cosa che si è vista alla fine è un pezzo di carta con sopra dell'inchiostro. Degli ultimi aggiornamenti di Al Jazeera, solo questa mattina sono 8 i libanesi ammazzati dall'esercito israeliano, tra questi ci sarebbero anche dei bambini. Invece torniamo in Europa, perché il premier spagnolo Pedro Sanchez ha incontrato ieri mattina Papa Leone XIV in Vaticano. Non è tanto l'incontro che ci interessa, perché è passato in fretta in secondo piano. Infatti quasi in contemporanea con l'incontro, la Guardia Civile è stata inviata al quartier generale del PSOE, il partito del premier, per perquisire il luogo. Il sospetto è che il Partito Socialista Operaio Spagnolo avrebbe contribuito a finanziare manovre intimidatorie con informazioni false

e sociale di enormi proporzioni. Da Forza Italia invece il ministro degli esteri Antonio Tajani dice: noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso per l'Ucraina, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati. Per noi la priorità sono i Balcani. I negoziati di adesione all'UE in realtà sono processi molto lunghi, divisi in sei diversi cosiddetti cluster, quindi sei gruppi che raggruppano settori o capitoli del diritto dell'Unione in ampie aree tematiche. Quindi questo sarebbe soltanto il primo passo, ma non vuol dire che questa cosa sia già avviata e automaticamente conclusa. In realtà è un processo molto lungo. Partiamo quindi con i giornali nazionali invece, che questa mattina parlano sì dell'Iran, però non danno la notizia dei bombardamenti americani e dell'attacco, dello scambio di fuoco tra America e Iran, perché semplicemente è successo dopo che uscissero i giornali cartacei. Partiamo dal Corriere della Sera, che titola questa mattina: Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA falso. Trump gela l'Iran sull'intesa. L'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. Viviana Mazza e Greta Privitera scrivono sulla prima pagina del Corriere: si allontana la possibilità di un'intesa per la crisi in Medio Oriente. Teheran annuncia una bozza di proposta di un accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz, quella di cui parlavamo prima, trasmessa dalla TV di Stato iraniana, ma il presidente Donald Trump gela gli iraniani. Non è vero. Sul fronte della guerra russo-ucraina, l'Unione Europea rompe gli indugi e spinge per un ingresso di Kiev nel club dei 27, apertura che viene respinta però dalla Lega, concludono nell'anteprima dell'articolo Viviana Mazza e Greta Privitera. Ancora sulla prima pagina del Corriere: la tela di Meloni è fitto per convincere l'Europa sui fondi dell'energia, e poi i veti, l'alleanza, è iniziata la marcia verso le elezioni. L'editoriale questa mattina del Corriere a firma di Carlo Cottarelli: le scelte possibili dell'Europa, si intitola, inizia con gli interventi del presidente della Confindustria Orsini e della Premier Meloni all'Assemblea della Confindustria. Hanno suscitato in me sentimenti contrastanti. Da un lato ho apprezzato l'aver indicato l'eccesso di burocrazia come male fondamentale della nostra economia, dall'altro gli attacchi all'Europa mi hanno ricordato un film già visto, quello in cui all'avvicinarsi delle elezioni i leader politici italiani scaricavano sull'Europa tutta la responsabilità dei mali nostrani, conclude nell'anteprima Carlo Cottarelli. E poi la fotonotizia del Corriere è dedicata alla Spagna: Sanchez, leader a Roma dal Papa, severi in caso di irregolarità, scusatemi. La polizia nella sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, ancora guai per il premier spagnolo Pedro Sanchez, ieri a Roma dal Papa, la Guardia Civile nella sede del Partito Socialista, l'opposizione, Sanchez guida un gruppo criminale. Poi un articolo di cronaca che vediamo comparire su molte prime pagine questa mattina: inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang. O sarebbe, appunto, si parla di questo 22enne morto accoltellato a Milano Certosa. Appunto, a ucciderlo sarebbe stato un gruppo di giovani ragazzi sudamericani, leggo dal Corriere. La vittima si chiamava Gianluca Ibarra Silvera. Passiamo però alla stampa questa mattina, che in prima pagina scrive: aiuti ai giovani, l'ultimo flop, tensione sull'energia, Meloni fondi recovery per alleggerire le bollette. Bruxelles: doveva investire sulle rinnovabili, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Il commento di Chiara Saraceno: generazione beffata pagherà pure i debiti. La riduzione delle disuguaglianze generazionali tramite l'allargamento e il rafforzamento delle opportunità delle giovani generazioni era uno dei tre assi trasversali del PNRR, ovvero doveva guidare le scelte in tutte e sei le dimensioni. E poi ancora: Gianluca ucciso dalla gang a Milano, il padre mi ha detto non farmi morire. Questo lo scrive La Stampa, come anche lo scriveva il Corriere in prima pagina. E poi la fotonotizia diversa da quella del Corriere: no al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stato uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato. Poi il racconto, firma di Francesca Mannocchi: senza fondi né controlli, il bluff del Board of Peace. E poi il Medio Oriente, Trump, l'Iran, la tregua e il balletto di Hormuz. Di questa vicenda il Board of Peace, che qua viene trattata da Francesca Mannocchi sulla Stampa, parleremo dopo sul Fatto Quotidiano, che fa un ottimo riassunto di, appunto, quello a cui accenna qui Francesca Mannocchi. E poi il Buongiorno di Mattia Feltri questa mattina: estraneo ai venti e il titolo. Concludiamo la nostra consueta triade sulla Repubblica, prima di concederci una pausa musicale, che la Repubblica questa mattina titola: Milano, ucciso in stazione, caccia a una gang di latinos. Quindi titola con la notizia di cronaca, appunto, il ragazzo
Gianluca Ibarra Silvera, aggredito e ucciso alla stazione Certosa da un gruppo di giovani. Si indaga su una banda di latinos. Il padre della vittima: ho riconosciuto il capo di una

gang, questo è il loro territorio. E poi il sindaco di Milano, Sala, commenta sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda. E poi Kiev nella UE, governo diviso, a giugno via l'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani non è d'accordo, ma priorità ai Balcani, il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari. Poi il PD, Meloni sconfessi i filorussi. Questo sulla Repubblica, ne abbiamo già accennato prima, quindi appunto non mi soffermerei più di tanto. E poi ancora Iran, ecco l'accordo con gli USA, ma la Casa Bianca smentisce. Fotonotizia invece ancora dedicata a Sanchez. Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile entra nella sede del PSOE. E poi sulla spalla destra leggiamo l'editoriale di Tito Boeri, quei tavoli per le riforme finiti nel nulla. Adesso sono le 9:25 e 41 secondi e io direi che possiamo ascoltare Lo High.

0: E questi erano i Black Keys, il duo musicale statunitense formato da Akron in Ohio nel 2001, da Daniel Auerbach e Patrick Carney, e questa era l'Ohio. Io ringrazio Matteo Crespo in regia, perché prima mi sono dimenticato e chiedo venia a Matteo Crespo. E però a parte le cincischie, a parte queste quisquiglie, tornerei invece a noi e alla rassegna dei giornali nazionali. Ripartiamo infatti dal Manifesto, che questa mattina fa un titolo, come sempre fa devo dire, esemplificativo, ovvero sotto tiro, l'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti, tra ordini di evacuazione e bombe, emergenza sfollati senza precedenti. Così Netanyahu prova a sabotare un'eventuale intesa Iran-USA che includa anche il paese dei cedri. Questa la lettura del Manifesto, ovvero un tentativo di sabotare l'intesa Iran-USA, come appunto abbiamo appena letto. Gli editoriali sulla spalla destra del quotidiano: bombe sul tavolo, firma di Marina Calculli, Israele il caos per coprire la crisi dell'impero, la furia con cui Israele conduce la pulizia etnica nel sud del Libano è il segno della disperazione strategica del suo apparato di potere criminale. Non appena ha affiutato che un possibile accordo tra USA e Iran potesse includere il Libano come condizione, ha ricorso ad una strategia già testata. Questo lo dice Marina Calculli, e l'articolo prosegue poi a pagina 9 sul Manifesto. E poi ancora, striscia continua, palestinesi sfollati ovunque, da Gaza alla diaspora. Gli ordini di evacuazione dei palestinesi superano ogni confine, dai campi profughi in Libano a Gaza e Cisgiordania. Israele avanza con la pulizia etnica. Ci spostiamo sul Sole 24 Ore per uno sguardo più economico, e appunto il quotidiano di Confindustria questa mattina titola con: ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nella dichiarazione 2025 la fedeltà fiscale media delle partite IVA è cresciuta anche grazie al concordato, ma non per tutti. I dati pubblicati dal MEF mostrano che fra ristoratori, concessionari di auto e tassisti la quota di contribuenti affidabili resta intorno al 30%, e fra panettieri, agricoltori, officine e bar oscilla fra il 35 e il 40-41%. Peggiora rispetto all'anno scorso il quadro delle farmacie, ma pesa il post-Covid. Migliorano avvocati, alimentari, psicologi, geometri e architetti. Questo il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che poi continua con: Orsini, Bruxelles semplifichi per fare correre le imprese. E poi ancora in taglio basso: rinnovabili in Sicilia, pochi impianti installati, molti GV autorizzati. Appunto la rubrica che parla dell'energia pulita del Sole 24 Ore, la firma di Nino Amadore. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano invece, che come vi accennavo prima ha innanzitutto una prima pagina molto interessante, ovvero: zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Fa riferimento in particolare al caso di Delmastro, forse ve lo ricorderete, al caso delle cinque forchette, e si spiega di come i PM debbano passare dal Parlamento per avere l'ok nello svolgere anche azioni minime nel corso delle indagini, come accedere semplicemente alle chat di WhatsApp. Tutto perché Delmastro appunto si è dimesso, ma prima aveva un ruolo di spicco all'interno del governo Meloni. Se scendiamo però in pagina 2 vediamo un articolo: in ricostruzione di Gaza, bluff del Board of Peace, di Alessandro Parente. Il fondo per la pace istituito dal premio FIFA per la pace Donald Trump, presidente degli Stati Uniti e parallelamente chairman di suddetto fondo, conosciuto anche come Board of Peace, risulta essere completamente vuoto. Sostanzialmente cosa ci dice Alessandro Parente? Che nessun centesimo è ancora entrato nelle casse del Board of Peace. A rivelarlo sarebbe un'inchiesta del Financial Times, continua Parente sul Fatto. L'organizzazione si è arenata in un limbo legale e politico che ha bloccato i progetti di ricostruzione a Gaza. Gli stati membri, tra i quali l'Italia risulta osservatrice, hanno promesso 7 miliardi di dollari per i progetti su Gaza, e Trump ha garantito altri 10 miliardi di investimenti degli Stati Uniti. Nonostante il board stia infrangendo numerose regole e convenzioni del diritto internazionale, l'ONU, che di tali convenzioni è garante, avrebbe parallelamente autorizzato il finanziamento del fondo tramite la Banca Mondiale. Questo sul Fatto Quotidiano. Adesso sono le 9:33:06 ed è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Ci sentiamo dopo.
1: Vibes Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: un viaggio nella musica classica,
3: un viaggio nel tempo e nello spazio,
2: alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari,
3: un viaggio in compagnia di Lorenza
2: ed Ermanno,
3: classicamente la domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
6: Nel sud del Libano sono almeno 8 le vittime accertate degli ultimi attacchi israeliani. Erano tutti civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati dall'esercito. Tra loro c'erano anche dei bambini. Gli ultimi raid si stanno concentrando sulla città di Tiro, sulla quale è in corso anche in questi minuti un nuovo attacco e dalla quale sono in fuga appunto migliaia di cittadini. Nonostante le continue violazioni israeliane del cessate il fuoco, formalmente la tregua resta in vigore. Dal 2 marzo, giorno della ripresa dell'offensiva, sono quasi 3.300 le vittime libanesi.
5: E nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Degli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia intanto di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati.
6: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, che ha sempre duramente criticato gli attacchi di Israele su Gaza. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva subito precisato che si trattava di una misura temporanea.
5: Questa mattina c'è stata una vasta operazione antimafia coordinata dalla DDA di Palermo. 3 persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 200 milioni di euro. L'operazione di polizia, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del rimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico dal capomafia Matteo Messina Denaro. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine, sempre per lavori, sull'A6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E questi erano i Massive Attack con Boots on the Ground. Boots on the Ground è un termine che abbiamo sentito molto negli ultimi mesi, riguardante l'operazione americana in Iran, perché appunto uno dei timori era che potesse avviarsi l'operazione Boots on the Ground, quindi che i soldati americani andassero effettivamente su territorio iraniano. Per adesso non è ancora così, il cessate fuoco sta reggendo, ma come ci dice gli ultimi aggiornamenti di Al Jazeera è molto in bilico, forse non è ancora mai stato così in bilico da quando è iniziato, perché in una settimana, questo è il terzo attacco statunitense che viene volto verso l'Iran. Però prima di spostarci sull'internazionale vorrei passare velocemente dall'ultimo giornale nazionale che ci manca, ovvero Libero, che questa mattina titola sotto scorta vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Sechi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premier e dei ministri. Difendere la libertà di espressione. E poi appunto c'è l'anteprima dell'editoriale di Sechi che scrive: succede, ma non sai cosa realmente ti sta per succedere. Nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. La minaccia, quella minaccia, ti telefona il prefetto Claudio Sgaraglia. Pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell'attenzione del direttore del giornale, un appuntamento istituzionale, ma improvvisamente arriva un colpo di vento gelido che sbatte le imposte. Devo metterti sotto tutela, protesto, non voglio la scorta, non l'ho mai chiesta, sollecitata, desiderata, non fa parte del mio stile di vita. Replica secca, non puoi decidere tu, è necessario. Ora passa da te il questore e ti spiega tutto. Click. Appunto, Sechi ci parla di come è finito sotto scorta e dalla prima pagina di Libero sembrerebbe che questo sia successo oggi, però poi sono andato a spulciare l'ANSA e Sechi sotto scorta dagli anarchici, minacce serie concrete. L'articolo inizia: il direttore di Libero Mario Sechi è da un paio di settimane sotto scorta per minacce ricevute dall'area anarco antagonista. Non so se è il problema è mio, nel senso che non avendo accesso alle pagine interne di Libero non magari è specificato all'interno delle pagine interne, però dalla prima pagina sembrerebbe che il fatto sia successo oggi, in realtà è successo un paio di settimane fa. Adesso, dopo appunto questa panoramica finale sulle notizie nazionali, io direi che possiamo spostarci ufficialmente verso l'internazionale e partiamo da Reuters. Torniamo a parlare di Ebola, perché mercoledì il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un cessate il fuoco nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo per contenere un'epidemia di Ebola. L'epidemia di Ebola di cui abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, settimane, e appunto il direttore generale dell'OMS ha affermato che i combattimenti in corso stanno provocando sfollamenti di massa e favorendo la diffusione della malattia nei campi sovraffollati. Questo, come dicevo, lo riporta Reuters. Non possiamo conquistare la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe. Esortiamo tutte le parti in conflitto a concordare un cessate il fuoco immediato per contenere questa epidemia. Questo l'ha detto il dottor Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. La situazione a cui si riferisce il direttore generale è quella del Congo orientale, dove si sta combattendo ormai da quasi un anno tra Congo e ribelli dell'M23, un gruppo filo ruandese che al momento ha il controllo di 3 province dell'est del Congo. Oltre 900 casi sospetti e più di 200 sono stati riportati solo in queste 3 province. La variante Bundibugyo del virus Ebola, che è quella che sta causando questa epidemia, e per questa variante non esistono vaccini al momento. Il grande ostacolo poi sta nella popolazione, ci dice la Reuters, che non si fida dei soccorritori. Sono stati registrati attacchi sia a strutture che si occupavano di curare l'Ebola, sia a medici. Reuters ha raccolto la testimonianza di un medico che ora leggiamo. Se ci saranno altri decessi non so come faremo, ha detto il medico, che ha chiesto di rimanere anonimo per timore che ciò potesse compromettere il suo posto di lavoro. Di recente abbiamo dovuto provvedere al trasporto di una salma, non abbiamo avuto altra scelta che usare i nostri soldi per comprare una body bag. Le body bag sono i sacchi per cadaveri, ha aggiunto il medico. Il medico ha inoltre segnalato una grave carenza di sapone, cloro e dispositivi di protezione individuale, tra cui stivali, tute, mascherine e guanti, e ha affermato che la responsabilità è in parte da attribuire ai tagli agli aiuti esteri destinati alle ONG internazionali e locali. Ne abbiamo parlato negli scorsi mesi, il taglio agli USAID e i vari aiuti che prima andavano a appunto a situazioni di crisi umanitarie, e adesso tagliati inizialmente dall'amministrazione Trump e poi a ruota tagliati da molti governi occidentali. Adesso, per concludere un attimo questa panoramica sul Congo, ci concediamo una breve pausa musicale con gli High Fade. Questa è Swamp.

0: Ok, ieri eccoci, questi erano gli High Fade con Swamp, come abbiamo detto prima, e noi, prima di ripassare appunto dai diversi quotidiani e testate giornalistiche internazionali, ci fermiamo un attimo sul breaking news di Al Jazeera. Infatti ci dice, breaking news di 33 minuti fa, come leggiamo, l'ONU ha inserito Israele nella lista nera per le violenze sessuali nelle zone di conflitto, afferma un diplomatico israeliano. Le Nazioni Unite hanno inserito Israele nella lista nera dei responsabili di violenze sessuali nelle zone di conflitto. L'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Denon, ha rivelato la decisione dell'ONU in un post sui social media, aggiungendo che l'organizzazione mondiale ha preso una decisione politica. Questa è una decisione politica scollegata dai fatti e dalla realtà, ha scritto, aggiungendo che Israele ha presentato prove per confutare i rapporti delle Nazioni Unite. Sarà anche una decisione politica, però Al Jazeera, come leggiamo sotto, ha riportato casi di aggressioni sessuali e violenze perpetrate dalle forze israeliane contro i palestinesi, che si sarebbero intensificate dopo la guerra genocida di Israele contro Gaza, scrive Al Jazeera nel suo breaking news. Mi sembrava importante dare anche questa panoramica, appunto sono di 33 minuti fa, però adesso noi torniamo sulle testate internazionali, in particolare torniamo dal Guardian, che questa mattina nella sua home page titolava: questa non è libertà, rabbia, ansia e lacrime nel frattempo in cui l'internet dell'Iran torna. Infatti martedì è stata ristabilita la connessione internet per i cittadini iraniani dopo un blackout di 88 giorni, il più lungo blackout di internet della storia avvenuto in Iran. Il Guardian ha raccolto un po' di testimonianze e osservazioni, ce le racconta in questo articolo. Infatti dopo 88 giorni di blackout quasi totale di internet in Iran, martedì intorno alle 17, quando la connettività ancora limitata è tornata a funzionare a intermittenza, messaggi, immagini, poesie a lungo trattenuti hanno inondato i telefoni e i feed dei social media. Le prime reazioni tuttavia non sono state di festa, ci dice il Guardian. Molti nuovi post erano intrisi di scetticismo, ansia e rabbia. Ellie, ovviamente i nomi sono inventati per tutelare le testimonianze. Ellie, 42 anni, artista di Teheran, è riuscita a connettersi per la prima volta il 28 febbraio. Mi sono accesa una sigaretta, ha detto Ellie, ho aperto SoundCloud e ho ascoltato la nostra musica preferita. Ali, suo marito, e io abbiamo trattenuto le lacrime, poi abbiamo pianto e ci siamo convinti che questo fosse un piccolo assaggio di una libertà molto più grande dopo la caduta di questo regime, e ci crediamo davvero. Ripristino parziale ha fatto notizia in tutto il mondo, con molti sostenitori del regime che hanno applaudito il governo per aver riportato indietro internet. Mariam, una fotografa di Teheran, ha detto che era nauseante guardare i festeggiamenti e gli applausi. Che scherzo assurdo, ha detto. È stato davvero assurdo vedere i media occidentali celebrare il ripristino parziale come fosse un risultato per cui applaudire il regime. Internet è un nostro diritto fondamentale. Ha detto che erano passate più di 6 settimane dall'ultimo incarico che aveva ricevuto come artista, che aveva dovuto chiedere dei soldi in prestito ai suoi genitori, che il ripristino parziale della connessione non le avrebbe permesso di lavorare in modo efficiente. La connessione a internet mobile è continua a non funzionare, ha detto. WhatsApp è praticamente inutilizzabile. L'unica cosa è che ora è più facile connettersi alle VPN, tutto qui. Le VPN appunto permettono di connettersi comunque a internet, nonostante in Iran non si potesse. Le VPN ti permettono di farlo, per chi non poteva permettersi i costi alle stelle delle VPN, che funzionavano raramente. Martedì è stata la prima volta in cui sono riusciti a pubblicare post sui propri account social. Ciao compagni di prigionia, mi sembra di essere in permesso temporaneo dal carcere, ha scritto su Instagram uno studente residente a Teheran. Amin, invece un professore iraniano, sempre ce lo racconta il Guardian, ha detto: siamo noi i veri perdenti di questa guerra, non sono gli Stati Uniti, non è Israele, tantomeno la Repubblica Islamica. Abbiamo perso i nostri mezzi di sussistenza, i nostri giovani e la nostra fiducia nella comunità internazionale. Ciò che è tornato davvero online è la nostra miseria, non la libertà, ha scritto Amin, professore all'Università di Teheran. Questo ce lo racconta il Guardian per l'appunto. Noi però torniamo un attimo a delle vicende di cui parlavamo prima, e tanto più sono importanti perché si svolgono in Europa e coinvolgono un governo molto importante all'interno del panorama europeo, l'unico che si è schierato apertamente contro Israele e gli Stati Uniti, ovvero il governo spagnolo. Torniamo quindi in Spagna, ma in particolare torniamo ai diversi casi giudiziari che hanno coinvolto il governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez. In particolare parliamo di uno degli ultimi casi giudiziari, quello che ha coinvolto l'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, socialista anche lui, alleato fondamentale. Questo lo specifica il Post, da cui possiamo leggere l'articolo. Zapatero governò la Spagna tra il 2004 e il 2011. La settimana scorsa è stato il primo ex ministro spagnolo ad essere formalmente imputato ed è accusato di traffico di influenze illecite e altri reati di corruzione. Zapatero avrebbe fatto pressioni sul governo Sánchez per convincerlo nel 2021 a salvare con soldi pubblici la piccola compagnia aerea spagnola Plus Ultra, che si trovava in una grave crisi a causa del rallentamento del turismo e causato dalla pandemia del Covid. Plus Ultra non fu l'unica compagnia aerea salvata dal governo, sia chiaro, lo furono anche Air Europa, Air Nostrum e Volotea, ma era di gran lunga la più piccola e quindi per questo faceva strano che il governo avesse impegnato 53 milioni di euro per il salvataggio. Plus Ultra gestiva soltanto poche rotte tra la Spagna e l'America Latina, in particolare verso il Venezuela. Il Venezuela tornerà dopo e sarà molto importante per questa vicenda. Secondo l'accusa, Zapatero e le sue figlie coinvolte tramite la loro agenzia di comunicazione, ma le figlie non sono indagate, specifica il Post, avrebbero ricevuto da Plus Ultra circa 2 milioni di euro, ottenuti non direttamente ma tramite un complesso giro di società di consulenza. C'è però un secondo livello di indagini ed è qui che torna il Venezuela, perché Plus Ultra, la compagnia aerea che avrebbe portato i 2 milioni di euro a Zapatero e alle figlie, avrebbe usato parte di questi 53 milioni dati dal governo per il salvataggio dell'attività per attività di riciclaggio di denaro in Venezuela tramite varie società venezuelane, scrive il Post. Altri milioni di euro sarebbero finiti in paradisi fiscali come ad esempio Gibilterra, quando era governato dal regime di Nicolás Maduro, il Venezuela sia inteso. Zapatero ha sempre avuto un certo dialogo con il regime e si è spesso proposto come interlocutore e mediatore su questioni diplomatiche complesse. Secondo un'ipotesi della procura, quindi attenzione, è soltanto un'ipotesi, i soldi che Plus Ultra avrebbe riciclato in Venezuela sarebbero potuti servire anche per intenti diplomatici e politici, come ad esempio la liberazione di prigionieri politici e il trasferimento in Spagna del capo dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia. Già al tempo della sua fuga nel 2024, González Urrutia disse che Zapatero aveva avuto un ruolo importante. Zapatero, su consiglio del suo avvocato, ha fatto sapere che non parlerà in pubblico fino alla metà di giugno, giorno in cui dovrà comparire per la prima volta davanti al giudice. Questo però significa un grande problema per il governo Sánchez, perché ancora per 2 settimane il governo dovrà subire pressioni mediatiche e politiche incontrollate senza poter davvero rispondere, perché non è chiaro cosa dirà Zapatero in sua difesa. A El País, un dirigente del Partito Socialista ha detto: prima ci hanno sparato ad una gamba, poi ad un'altra, poi alle braccia, ora al cuore. Il cuore sarebbe Zapatero e rimane soltanto il colpo alla testa, che è Sánchez, ha concluso. E così si conclude anche l'articolo del Post, che parla delle vicende spagnole. Per concludere appunto questa mattinata insieme, io direi che possiamo un attimo spostarci sugli annunci, sulle breaking news che ci dà il New York Times, gli aggiornamenti live. Infatti il New York Times scrive: aggiornamenti in diretta sulla guerra in Iran. L'esercito iraniano afferma di aver preso di mira una base statunitense in rappresaglia per gli attacchi. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane non ha specificato quale base avesse colpito nelle prime ore di giovedì dopo gli attacchi statunitensi nel sud del paese. Gli scontri minacciano un fragile cessate il fuoco. Quindi l'Iran parla di aver risposto agli attacchi, dice di aver risposto agli attacchi americani. E poi ancora una notizia di 2 ore fa: giovedì mattina l'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato ulteriori attacchi contro Hezbollah a Tiro, città nel sud del Libano. Ne abbiamo parlato prima. L'esercito aveva dichiarato di aver preso di mira quelli che aveva definito i centri di comando della milizia sostenuta dall'Iran questo mercoledì sera, ma come leggevamo anche da Al Jazeera, in realtà poi quello che appunto l'IDF sostiene essere il luogo dove Hezbollah abita, in realtà non sono che edifici residenziali pieni di sfollati provenienti da altre zone del sud del paese. Molti di loro appunto sono fuggiti dalla città ieri. L'esercito israeliano aveva emesso l'ordine di sfollamento sforzato, ce lo diceva Al Jazeera. Al Jazeera che andiamo anche a spulciare adesso all'ultimo, in quest'ultimo minuto che ci rimane, perché infatti Al Jazeera ci dice: le truppe israeliane attaccano i residenti 18 arresti nella West Bank. Questo per concludere anche un attimo il quadro di ciò che l'IDF sta facendo in Libano e in Cisgiordania. Adesso sono le 9.59 e 34 secondi, è giunto il momento di lasciarci. Noi ci sentiamo domani con anche Francesco Piperis, finalmente. E niente, quindi a domani e buona prosecuzione degli ascolti su RBE.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Don't tell us.
3: Jet.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Almeno due pagine al giorno oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'esercito israeliano ha confermato il lancio di nuovi attacchi nel Libano meridionale e afferma di aver preso di mira infrastrutture di Hezbollah. I raid aerei si sono concentrati su Tiro, una delle città più grandi del Libano, che da ieri è sotto ordine di evacuazione, il più esteso dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso 17 aprile. Ci sono diverse vittime, 8 finora quelle accertate, ma il numero è destinato a salire. Nelle scorse ore il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione delle operazioni di terra. E nel Golfo Persico torna a salire la tensione, gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia intanto di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati. Nella notte le forze russe hanno colpito l'Ucraina con un missile balistico e quasi 150 droni che sono stati quasi tutti intercettati. Nella tarda serata di ieri su tutto il territorio ucraino era entrata in vigore un'allerta aerea a farlo scattare il decollo di caccia russi. Mosca afferma intanto di aver distrutto più di 60 droni ucraini sparati contro diverse regioni russe. È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, si è svolta in collaborazione con magistrati e polizia di diversi paesi e ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro. Il Tribunale di Torino ha disposto all'amministrazione giudiziaria del casinò di San Vensane il decreto, il primo applicato a una casa di gioco, è stato notificato oggi. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Aosta e riguarda un sistema di riciclaggio con al centro il casinò di San Vensane. Nel dicembre scorso erano già state indagate una trentina di persone e sequestrati 5 milioni di euro. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Debuchet in direzione Piacenza. Infine, per lavori sulla 6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesso con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: Buongiorno e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Arianna Tedesco. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a causa di un'esplosione che si è verificata in un'abitazione nel centro di Vignole Borbera, nell'Alessandrino. A provocare l'esplosione, avvenuta intorno alle 6:50, una bombola di gas. L'uomo ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Dopo i primi soccorsi dei medici sanitari dell'118, l'uomo è stato trasportato al centro grandi ustionati del CTO di Torino. Le indagini sono state effettuate dai carabinieri della stazione di Serravalle le Scrivia. Gli inquirenti, sulla base dei primi riscontri, ipotizzano che all'origine del gesto vi sia un grave stato di depressione che avrebbe portato l'uomo a tentare il suicidio saturando il suo appartamento con il gas. Restano comunque in corso le verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto e le circostanze che hanno portato alla deflagrazione. A seguito dei controlli tecnici effettuati sulla palazzina, è stato confermato che l'edificio risulta agibile e che gli altri tre appartamenti non hanno riportato danni strutturali. Non si registrano feriti tra gli altri residenti. Notte di caldo record a Torino. Secondo quanto riportato dalla stazione meteorologica Arpa Pimonte di Torino, via della Consolata, nella notte tra il 27 e il 28 maggio la temperatura minima non è mai scesa sotto i 23,7 gradi. Un valore che supera il precedente record di 22,5 gradi centigradi registrato il 25 maggio 2009 e che rappresenta il nuovo primato assoluto per il mese di maggio nella lunga serie statistica omogenizzata iniziata nel 1753. A favorire il mantenimento di temperature così elevate durante la notte è stato anche il passaggio di una vasta copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento notturno dell'aria. Il caldo anomalo non ha riguardato soltanto Torino. Diverse città del Piemonte hanno registrato temperature minime eccezionalmente alte, con nuovi valori record locali o valori vicinissimi ai primati storici. In alcuni casi si tratta di valori tipici delle notti più calde di luglio o agosto, ma registrati con oltre un mese di anticipo rispetto alla climatologia normale. Le alte temperature hanno anche portato con sé blackout che hanno interessato i quartieri del centro, Citturin e Crocetta di Torino, ma anche altre zone della città, dovuti con molta probabilità all'accensione contemporanea di pompe di calore e condizionatori. È stato indetto per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero esteso a tutte le categorie, sia pubbliche che private, contro la guerra, l'economia di guerra e l'aumento delle spese militari. Lo rendono noto in una nota a CUB, SGB, ADL Varese, SICOBAS e USICIT. Uno stop per la pace, si legge sempre nella nota, con rimando diretto ai conflitti in Medio Oriente e alla situazione palestinese, anche alla luce del nuovo blocco da parte di Israele esercitato in acque internazionali nei confronti della missione umanitaria Global Summit Flottiglia. Oltre alla politica internazionale, lo sciopero vuole condannare lo sfruttamento sul lavoro e la precarietà, l'assenza di politiche sociali, le politiche repressive, gli abusi della commissione di garanzia, l'assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso e infine contro le morti sul lavoro. L'ultima tragedia a Torino si è consumata il 12 maggio scorso. L'agitazione sindacale avrà inevitabili ripercussioni e sono già prevedibili disagi anche a Torino, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti. Sul fronte ferroviario, lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Italo e Trenord, avrà inizio a partire dalle 21 di stasera, 28 maggio, e proseguirà per tutta la giornata di venerdì 29 maggio fino alle ore 21. Saranno garantiti i servizi minimi di trasporto nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. Si svolgerà domani alle 17:15, quest'oggi alle 17:15 al Centro Famiglie di Torre Pellice, l'ultimo dei due appuntamenti dell'evento Giocando si impara, l'iniziativa promossa dal SERD dell'ASL TO3 e il Centro Famiglie CIS Pinerolese e la cooperativa sociale Crescere Insieme, con l'obiettivo di far scoprire a genitori di figli preadolescenti e adolescenti il mondo dei videogiochi e di conseguenza conoscere meglio i propri figli e figlie attraverso un laboratorio dedicato alla gestione dei videogiochi in famiglia, esplorando rischi, opportunità e nuovi modi di condividere l'esperienza videoludica. Ne abbiamo parlato con l'operatore del SERD di ASL TO3, Fabio Pellerano.
1: L'idea è un po' di sviluppare un po' di curiosità, di interesse, partendo da un'esperienza personale e per poi condividerla e un po' non vedere solo i videogiochi come uno strumento pericoloso dove le persone si perdono, ma anche che può avere dei fattori positivi nelle esistenze degli individui. Quindi cerchiamo un po' di valorizzarli e di farli vedere un altro aspetto per provocare poi una discussione, uno scambio, un confronto e utilizzarli come uno strumento. Noi ci occupiamo di dipendenze comportamentali, quelle dipendenze senza sostanza. Ci sono alcuni comportamenti che purtroppo possono poi, su cui noi possiamo perdere un controllo e quindi sono assimilabili alle dipendenze da sostanze come funzionamento, sia a livello neurobiologico sia proprio poi dei comportamenti. Ci occupiamo tradizionalmente di gioco d'azzardo, quindi di disturbo del gioco d'azzardo, ma negli anni ci stiamo occupando anche di dipendenze o comunque di problemi legati all'uso eccessivo delle tecnologie, quindi chi sta troppo sui social, al trading online, allo shopping e anche ai videogiochi, proprio perché alcune persone si possono imbagliare in quell'attività lì. E non pensate che sia solo legato al mondo giovanile, perché ho incontrato anche quarantenni e cinquantenni che per un periodo della loro vita hanno abusato, esagerato dei videogiochi, quindi non possiamo solo legarlo a un fenomeno giovanile che poi più o meno si normalizza, tra virgolette, ma è anche un fenomeno del mondo degli adulti. Noi proporremmo degli scenari tipici che si svolgono in famiglia e proporremmo un po' partecipanti a questo gruppo, creiamo un po' partendo da dei casi nostri inventati, tra virgolette poi presi dalla realtà ovviamente, certo. Li caleremo un po' sui partecipanti e con loro costruiremo delle strategie di risposta un po' alle fasi più critiche. Vedremo un po' una partecipazione attiva, e ovviamente noi abbiamo una posizione, poi chi ha la nostra posizione opposta ben venga, ne parliamo e cercheremo di, noi ovviamente portiamo una filosofia, un approccio.
0: Dal 29 maggio al 6 giugno 2026 a Locana avrà luogo la 15ª edizione della Festa della Montagna, patrocinata dalla città metropolitana di Torino. Natura, tradizioni, cultura, cibo e musica sono al centro della manifestazione, che vedrà il suo inizio domani alle ore 18 nella piazzetta di Locana, con la presentazione del libro Un cuore in vetta di Milena Betaz. Sempre nel pomeriggio di venerdì 29 maggio sarà inaugurata la mostra fotografica In quote tra giorno e notte, con la partecipazione del coro Gran Paradiso. Sabato 30 alle 15 è in programma la terza edizione della Verticalma, una gara competitiva di corsa in montagna. Domenica 31 maggio si terrà l'aperitivo musicale di montagna con una degustazione a cura degli allevatori locali. Lunedì 1 giugno il centro storico sarà animato da Giocarellando, che proporrà i giochi di una volta per adulti e bambini realizzati artigianalmente. La sera sarà dedicata alle osservazioni delle stelle con gli esperti dell'Osservatorio Astronomico di Alpette. Martedì 2 giugno, Degustando, un itinerario enogastronomico su antichi sentieri tra natura, sapori e prodotti locali e chilometro zero. Giungiamo infine al meteo. In Piemonte il cielo sarà soleggiato, a parte qualche strato nuvoloso al mattino presso le pianure, residuo negli annuvolamenti notturni. Qualche rovescio temporale nel pomeriggio sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, possibile in estensione fino alla zona del Lago Maggiore. Temperature massime in calo fino a 32 gradi. Situazione pressoché simile in Liguria, con presenza di venti appena più forti. Possibili rovesci temporaleschi nel tardo pomeriggio. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 13. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Desafinado, Quincy Jones ha aperto la puntata di oggi, di questa mattina, di Café Bleu. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti nel bistrò radiofonico televisivo di RBE. Sono Claudio Petronella e vi do il benvenuto, la benvenuta nella trasmissione che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vi accompagna alla scoperta di una possibile bellezza nutriente per i vostri cinque sensi, al quale aggiungiamo, come sempre, il senso della meraviglia. Anche oggi scopriremo idee, progetti e soprattutto possibilità per poter nutrire il nostro tempo libero, per organizzare il tempo dedicato alle nostre passioni e scoprire nuove passioni, perché no, nuove curiosità, nuovi elementi che possono nutrire il nostro tempo libero o pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupati nelle nostre attività giornaliere. Noi pensiamo a tutto, a darvi degli spunti, a darvi anche la musica di Café Bleu, come la prima canzone che abbiamo proposto poco fa. Prima di lasciare lo spazio al menù e alla prossima canzone di questa mattina di Café Bleu, vi ricordo i contatti 328 8757 845, il numero di sms whatsapp, Café Bleu RBE Radio TV sui social Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. Oggi parliamo di una mostra, di un'opera acquistata dalla città di Pinerolo, che sarà a disposizione del pubblico a partire da oggi in maniera ufficiale. Parleremo di nuovi progetti musicali, parleremo di una rassegna di appuntamenti

The Black Keys alle 11:23 minuti e 55 secondi, torniamo in onda dallo studio 4 di RBE, quindi in Val Pelice, non lontano da dove vi stiamo parlando e trasmettendo in radio e in TV, amici e amiche di RBE, non lontano da Torre Pelice, a Bricherasio e dintorni, vive un cantautore statunitense che avevamo avuto modo di conoscere proprio qui a Café Bleu, ma anche nel programma Sul Divano con lui. È Casey Chandler. Casey Chandler ha un nome d'arte, Galapagos. Avevamo avuto modo di conoscerlo attraverso il racconto della sua infanzia, della sua permanenza negli Stati Uniti e poi in Italia. La caratteristica di uno dei brani di Galapagos era quella di realizzare video con l'intelligenza artificiale, con video realizzati attraverso delle animazioni, come quella del prossimo brano, Trapeze, che tra poco vi proporremo. Galapagos, Casey Chandler, ha suonato recentemente anche al Folk Club, sta preparando per uscire con un nuovo EP che si intitola Hide and Seek. Noi ve lo proporremo prossimamente qui su RBE a Café Bleu, ma prima facciamo un ripasso. Questa è Trapeze, Galapagos.

Galapagos Trapeze, torniamo in onda alle 11:27 minuti e 18 secondi. Prima di lanciare la prossima canzone, un consiglio. Non so se avete avuto modo di guardare, ammirare il film I colori del tempo. Questa è la traduzione in italiano di un film francese che è stato nei cinema nella scorsa stagione autunno-inverno 2025-2026. Un film meraviglioso che ha permesso di conoscere da un altro punto di vista le opere di Claude Monet. La sua prima opera, il suo dipinto del tramonto sul porto di Le Havre e tutta la narrazione intorno al giardino di Monet e da lì poi tutto un racconto sulla Parigi di inizio Novecento. Bene, un film meraviglioso dalla quale tratta la prossima canzone, La Nuit, Lei e Pomme, una delle artiste emergenti del pop francese.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

All Green, Let's Stay Together, 11:35 minuti e 18 secondi in diretta, il qui e ora su RB Radio, RBE TV e su RBE.it per Café Bleu, il programma che vi tiene compagnia ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 alle 12:30. Saremo insieme anche il prossimo lunedì, il primo di giugno, mentre il 2 di giugno ci sarà uno speciale realizzato dalla redazione di RBE dedicato al 2 di giugno. Torniamo all'attualità, all'oggi. Un progetto, quello di Rossana De Pace, dal titolo di Atome. Abbiamo avuto modo di intervistare la cantautrice tarantina in una delle scorse puntate di Café Bleu. Trovate l'intervista su rbe.it e sul podcast di Café Bleu. Quello che mi incuriosisce dell'album di Atome è il contatto diretto, il dialogo con il mondo vegetale che si ripercuote in tutte le canzoni del disco, dalla quale ho tratto Alternativa.

0: Rossana De Pace, alternativa, 11:40 minuti proprio in questo momento. Ricordo che oggi pomeriggio, giovedì 28 maggio alle 18, a Villa Prever, nel parco di Villa Prever a Pinerolo, sarà ufficialmente inaugurata l'opera del percorso Scultura Diffusa a Pinerolo. In uno dei luoghi, dei spazi meravigliosi di questo parco di Pinerolo, ci sarà appunto la posa di quest'opera di Ilario Isola, del percorso Metamorfosi di Scultura Diffusa. Che cos'è Metamorfosi? L'estratto dell'intervista di Ilario Isola, trasmessa in più di un'occasione qui su RBE, un contenuto che poi farà parte di un video racconto che ritroverete sul canale YouTube della nostra emittente. Come è nata l'idea di Metamorfosi?
1: Metamorfosi perché io amo cambiare, amo trasformarmi come persona, amo trasformare il mio lavoro, seguire il flusso delle sperimentazioni e ovviamente la magia di questo essere che cambia forma e diventa tante cose è una cosa che mi ha sempre affascinato fin da piccolo. Però la metamorfosi in questo caso è una trasformazione non solo degli insetti ma anche del paesaggio. Adesso in questo momento siamo dentro a un enorme bruco, che è una metamorfosi anche lei di, diciamo, una metamorfosi tra un bruco e una serra agricola, che è una serra coperta di reti che assume la forma di un enorme bruco. E questo parla di questa che è la metamorfosi più drammatica, cioè del paesaggio che sta diventando estremamente industrializzato, estremamente le colture diventano intensive, il cambiamento climatico le rende sempre più coperte, sempre più industriali e aliene da quella che è la nostra idea anche romantica della campagna. E quindi diciamo ho unito un po' queste due trasformazioni, quella micro degli insetti, che è anche quella una trasformazione terribile, perché negli studi ormai purtroppo ripetuti e riaccertati, dagli anni 70 ad oggi abbiamo perso più o meno il 70% degli insetti, quindi come il famoso libro ambientalista il titolo del famoso libro ambientalista sta diventando un paesaggio silenzioso, quindi un paesaggio senza più rumore.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zigo Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro.
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo, la palla.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
5: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del digitale terrestre.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
6: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
7: Alle 11:46 minuti e 46 secondi di questo giovedì 28 maggio riprendiamo la linea e siamo pronti a un percorso che vi invito a scoprire insieme o a riscoprire, perché le prossime canzoni non sono di artisti e di artiste che solitamente magari possiamo ascoltare in diverse radio nazionali, ma questo è un po' una delle propensioni di RBE fin dalla sua prima trasmissione avvenuta più di 41 anni fa, quello di scoprire, di cercare nuove strade anche attraverso la musica, un po' come quella che abbiamo scoperto ieri qui su RBE con Daria. Lei è una cantatrice di Genova, intorno a Savona ha realizzato un brano insieme a Zibba, l'abbiamo scoperta ieri Daria, la ritroveremo in futuro per il suo nuovo lavoro più complesso su 6-7 tracce, ma cominciamo da qui, cominciamo da Purple Plane.

0: Daria con Paper Plane, un altro degli ospiti che abbiamo avuto modo di avere qui con noi a Caffè Blu su RBE è un cantatore italo-venezuelano, Gustavo. Lui vive a Teramo, ha da poco pubblicato l'album Il coraggio di non piacere. Da questo disco che abbiamo scoperto su RBE, a partire dai suoi errori volutamente lasciati tra le tracce di questo lavoro, vi propongo Vi odio tutti.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri. La colpa è solo tua, è tua, finché gli credi. La bandiera della tecnica ha la forma della svastica. Si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei. Non c'è declinazione nel mulino che vorrei. Perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere, con tanta paura ma senza vergogna.

0: le piace.
1: Cantautorato e pop possono stare insieme, ne sono la conferma i La Posa Bulb. Loro arrivano da Civitavecchia, hanno suonato lo scorso autunno 2025 anche all'Ombroso 16 di Torino. Questa è la loro Resto.

0: Nello scorso inverno 2025-2026 avevamo incontrato un cantautore italiano che vive a Boston, quindi si collegò con noi alle 5 del mattino ora locale per parlarci di questo brano di Living in Between. Lui è Daniele.
1: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Paolo Conte, via con me alle 12:02 minuti in diretta su RBA Radio e RBA TV per Café Bleu. Tra poco ci collegheremo con il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa, per scoprire l'imminente edizione numero 9 della settimana della montagna di Pomaretto, che avrà luogo dal 3 di giugno al 14 di giugno. Cosa proporrà quest'anno? Quale sarà il suo filo conduttore? Ne parleremo tra poco in diretta su RBA, ma prima, come sempre, lasciamo spazio alla musica, che qui in questa trasmissione ha un grande ampio spazio, e tra poco torneremo per entrare in collegamento con Danilo Breusa, sindaco di Pomaretto, per scoprire la nona edizione della settimana della montagna.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda a Café Bleu su RBE Radio, RBE TV e su RBE.it. Scopriamo insieme l'imminente nona edizione della settimana della montagna di Pomaretto, in programma da mercoledì 3 giugno a domenica 14 giugno. Cosa propone questo festival che, insomma, viene definito festival di comunità? In che modo sa essere comunità e cosa propone? Ne parliamo con il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa. Buongiorno Danilo, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Innanzitutto vorrei capire, Danilo, il perché, insomma, vuole essere un festival di comunità e qual è un filo conduttore, un possibile filo che può unire tutti i vari appuntamenti previsti fino al 14 di giugno?
1: Beh, sicuramente uno degli obiettivi è quello di coinvolgere la nostra comunità, le nostre comunità del nostro territorio, in varie sfaccettature, nei vari settori, che però portano tutti a quell'elemento fondamentale di cosa vuol dire vivere in montagna, cos'è il turismo di montagna, cos'è la conservazione della montagna, cosa vuol dire fare attività di sviluppo sul territorio. Quindi in queste nuove edizioni abbiamo toccato tanti temi. Anche quest'anno c'è serate più diverse nel che quindi può accontentare tante persone, ma un esempio, la serata di apertura, dove c'è, sì, parliamo di transumanza, ma parliamo anche di storie di persone delle nostre valli, mm-hmm, con un bellissimo progetto che ha visto anche l'Unione Montana insieme ai due istituti scolastici a Piemonte Muvi a organizzare questo momento, dove è stato realizzato questo cortometraggio proprio dai ragazzi della scuola. Quindi a 360 gradi un coinvolgimento di tutta la comunità in tutti i settori.
0: Ecco, questo penso che sia davvero il filo conduttore principale, quello di coinvolgere tutta la comunità e coinvolgere la comunità partendo dalla cultura. So che ci saranno diversi appuntamenti, vi invitiamo, amici e amiche di RBE Radio Bequite, di dare un'occhiata al programma che è disponibile sui social del comune di Pomaretto e sul sito istituzionale di questo comune tra la Val Germanasca e la Val Chisone. Uno dei temi fondamentali è il cambiamento della montagna, credo, di queste comunità di montagna che si evolvono con il cambiamento attuale che stiamo vivendo e stiamo toccando con mano. Il festival vuole mettere in risalto anche le sfide che le persone e le comunità di montagna vivono ogni giorno?
1: Sì, sicuramente ci sono elementi anche a volte indiretti, ma che ci portano a riflettere, a portare, diciamo, un po' di considerazione, visto che ci sono molti giovani coinvolti in tante serate e dove sono loro ad esprimersi, a raccontare, mm-hmm, anche le loro avventure sportive, non sportive, in montagna, ma che poi si traducono anche in proposte per il futuro.
0: Uno degli aspetti importanti di un festival è, guardando il programma, Danilo, il programma della settimana della montagna di quest'anno, anche di quest'anno, quello che noto sono anche le offerte esperienziali, quello di non chiudersi a riccio ma di aprirsi, di tendere la mano al pubblico. Anche quest'anno avete previsto diverse attività esperienziali, ne ho visto una, ad esempio quella di venerdì 5 giugno con la visita sui sentieri dei Ramie, ma questo è solo uno degli esempi. Anche questo è un modo, insomma, di aprirsi e di creare un dialogo con il pubblico, non parlando solo a chi vive già in montagna ma a chi potrebbe vivere magari in futuro queste terre alte.
1: Sì, con sfaccettature diverse, mm-hmm, ma andiamo a toccare quelli temi per il futuro, ma nello stesso tempo faccio l'esempio che sabato una visita guidata a questa opera che ha 100 anni sul nostro territorio, di questa che è la diga di Ciabriera, che molte persone non conoscono. Anche questo è un momento di curiosità, come ci sono le serate dedicate più rivolte ai giovani e con lo spirito che sono organizzate dai giovani. Penso che questo sia anche un elemento che fa coinvolgimento e fa comunità, come c'è anche i momenti insieme tutti i nostri amici di Montagnoterapia, che insieme al CAI Val Germanasca si offrono dei momenti con la camminata inclusiva, ma parti tutti con pasta party, quindi un coinvolgimento, come dicevo prima, a 360 gradi, dove tutti possono trovarsi protagonisti.
0: Quindi si parte da Pomaretto, ma in realtà si coinvolgono anche altri territori vicini, altre comunità vicine. Ricordo ad esempio la passeggiata che si terrà a Salsa di Pinerolo domenica 7 giugno, ma questo è solo uno degli appuntamenti che potete trovare ad esempio sul sito del comune di Pomaretto e sui social del comune di Pomaretto. Per partecipare a questi incontri c'è un biglietto, bisogna riservare il proprio posto, c'è la possibilità di poter cenare, di pranzare con voi?
1: Allora, tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, non è necessaria la prenotazione, se non quella della visita guidata e quella che facciamo giovedì insieme con la passeggiata con tutta la nostra scuola, che andremo, diciamo, a fare un percorso sul territorio e rivivere qualche momento della vita partigiana a Pomaretto. Per il resto basta presentarci nelle serate del 5 e del 6, ci sono serate food fatte dai giovani, okay. E nelle altre occasioni, le conclusioni con il raduno dei camion storici combinati dei pranzi e delle cene, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, ma andando proprio sui social, su Vivi Pomaretto, ci sono tutti gli appuntamenti elencati uno per uno. Descritti con ogni curiosità e ogni interesse.
0: Ci sono diversi momenti conviviali, momenti anche di esperienze, di camminate insieme, insomma è un programma davvero molto, molto ricco. Ricordiamo solo la sede degli incontri per quanto riguarda Pomaretto, abbiamo parlato anche dei dintorni di Pomaretto che ospitano gli appuntamenti della settimana, ma in particolare a Pomaretto, per chi non fosse di Pomaretto, dove potremmo vivere la maggior parte degli incontri della settimana?
1: Tutti fanno riferimento presso gli impianti sportivi sotto il padiglione coperto da mercoledì 3 giugno fino a domenica 14, okay. E tutti questi appuntamenti che, come dicevo, si possono ritrovare sui nostri social con locandine specifiche per ogni giornata.
0: Essere comunità, la settimana della montagna di Pomaretto, non edizione dal 3 al 14 di giugno, l'apertura sarà mercoledì 13 giugno alle 20:30 con la proiezione del film Miniar, storie di gente, di cibo, delle valli Chisone e Germanasca, col quale siamo partiti nel nostro ragionamento e nella nostra scoperta del programma fitto di questo festival insieme al sindaco di Pomaretto Danilo Breusa. Grazie Danilo per essere stato con noi, buon proseguimento e buon lavoro, ci vediamo a Pomaretto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE. 5 canzoni per voi, 5 canzoni per il momento dedicato al groove, alle belle vibrazioni della musica. 5 brani che hanno un filo conduttore, che è quello del muoversi al ritmo delle canzoni che tra poco vi proporrò. E c'è un filo conduttore, un cerchio che si chiude intorno alla figura di Nile Rodgers e dei suoi Chic. Partiamo con Soup for One e terminiamo con i Mojo, duo francese con la loro Lady, il brano che le ha resi celebri in tutto il mondo. Cosa lega Soup for One dei Chic a Lady dei Mojo? Scopriamolo insieme. Vi invito ad ascoltare fino alla fine questo quarto d'ora scarso di musica assolutamente non didascalico. Le canzoni sono mixate, unite tutte insieme per voi qui su RBE. Via!

0: Eh sì, in effetti questa canzone Lady dei Mojo aveva questo riff di chitarra di Nile Rodgers e dei Chic dal brano Soup for One, con lo quale abbiamo aperto la selezione musicale del Gheddu di oggi, intorno alle 12 e 15 minuti. Abbiamo aperto con gli Chic, con la loro Soup for One, con questo riff, con questo ritornello di chitarra che ha caratterizzato il brano che ha chiuso il cerchio con Lady dei Mojo. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu, giusto un appuntamento di cui parleremo ancora nei prossimi giorni. Mi riferisco a Di Passo in Passo, di Mano in Mano, l'evento organizzato da Resistenza e Libertà e dalla Comune di Cuneo in programma sabato 6 giugno, una festa popolare per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Ne parleremo ancora qui su RBE nei prossimi giorni. Nel frattempo lasciamo lo spazio al palinsesto di RBE, al notiziario nazionale di Popolare Network. Ringrazio tutte e tutti voi, ringrazio Giosuè Pontè in regia e soprattutto ci diamo appuntamento a domani, sempre alle 11:15, sempre con la ricerca della bellezza quotidiana di Café Bleu, con i nostri brani della selezione musicale, con gli incontri che vi proponiamo in diretta qui su RBE. Buon proseguimento, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te. Popolare Network.
2: Nel Golfo Persico riprendono i raid, gli Stati Uniti colpiscono un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran risponde aprendo il fuoco contro 4 navi nello stretto. I mercati rallentano, ma il rischio di un'escalation è lontana. Nessuna delle due parti vuole tornare in guerra. Israele continua a bombardare il Libano, nella mirino la città di Tiro, colpiti diversi edifici residenziali, almeno 12 le vittime. Da questa mattina erano soprattutto civili in fuga. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di interi quartieri. Meloni punta su Bruxelles e immigrazione. In un'intervista a TV attacca la sinistra che vuole i migranti per interesse elettorale e i magistrati che li fanno arrivare. Sull'energia il messaggio è inaccettabile. La flessibilità per le armi e non per le bollette. Noi non dimentichiamo 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia, questa mattina a Brescia in ricordo delle vittime. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati. Sulla carta formalmente la tregua sottoscritta in aprile regge. Secondo Luigi Toninelli, analista e ricercatore ISPI, non c'è per ora il rischio di una nuova escalation. Ascoltiamolo.
3: Al momento non sembra che questo possa deflagrare in qualcosa di più violento, diciamo, di quanto già in realtà non sia stato, ma non sembra che ci debba essere un'escalation all'orizzonte, anche perché le parti hanno tutto l'interesse a evitare un'altra guerra e a risolvere quanto prima la situazione, perché i danni all'economia mondiale, ma anche quindi all'economia iraniana e all'economia statunitense, poi arriveranno e il prezzo da pagare sarà molto alto. Quindi questi attacchi non sembrano essere destinati ad aumentare la sfiducia tra le parti, che è già alta, ma è già alta non per questa guerra, non per la guerra dei 12 giorni. Un banco di prova potrebbe esserlo lo scongelamento dei fondi all'estero iraniani, laddove gli Stati Uniti dovessero riuscire a sbloccarli velocemente e a dimostrarsi capaci di dare in qualche modo seguito a una promessa. Beh, questo potrebbe leggermente migliorare i rapporti tra le due. Ecco, al di là del fatto che saranno 12 miliardi, 20, 25 miliardi di dollari, sembrano tantissimi, lo sono, ma sono noccioline per ricostruire un paese duramente colpito anche a livello economico da questa guerra.
2: Sul Libano continuano a cadere bombe israeliane, nonostante il cessate il fuoco sia ancora formalmente in vigore. L'aviazione di Tel Aviv ha intensificato gli attacchi sul sud del paese ed ampliato l'azione di terra. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo degli attacchi israeliani di oggi. Tra le vittime ci sono anche dei bambini e un soldato libanese. Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, ha visto ieri sera i due attivisti italiani della Sumud Flottiglia detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali di migliorare le loro condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità. Le autorità della Libia orientale hanno acconsentito alla possibilità per i detenuti di effettuare docce, avere cambi d'abito e una sistemazione migliore. Il console non ha avuto però ancora informazioni sulle procedure per una possibile espulsione. Attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo ha coltellato tre persone gridando all'Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in grave condizioni. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8:30. L'attentatore è un cittadino svizzero di 31 anni ed è stato arrestato. Veniamo alla politica italiana. Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista a TV ha rilanciato una delle questioni più urgenti per il governo, quella delle risorse per le bollette e del rapporto con Bruxelles. Un'intervista che poi è andata su altri cavalli di battaglia della Presidente del Consiglio. Sentiamo Alessandro Principe.
4: Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per le armi e non per l'energia. L'ha messa giù a slogan, uno slogan indubbiamente efficace: soldi per le armi, soldi per le bollette. Un parallelo politicamente comprensibile, ma troppo semplificato. Del resto lo si è visto all'assemblea di Confindustria, il bersaglio di Bruxelles nell'asse Meloni Industriali. Il governo italiano ha comunque un effettivo problema di risorse. Meloni ha scritto a von der Leyen ed è in attesa di risposta alla richiesta di poter allargare i cordoni della borsa. La risposta dovrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima. I rumors di Bruxelles la danno per negativa. Per il resto Meloni nell'intervista punta sulla campagna che da prima delle amministrative sta risuonando sui media di area: immigrazione, presunti rapporti della sinistra con ambienti islamici radicali, così li chiama. Fidelizzare gli immigrati, sostenere quelle masse, dice Meloni, per poi fidelizzarne il consenso. Ancora sull'immigrazione, per una frecciata ai magistrati che si mettono di traverso. In campagna referendaria non aveva funzionato evidentemente, oggi siamo in un'altra fase, torna buona. Ci si aspetta che chi deve fare rispettare le leggi non lavori in senso contrario, dice Meloni. Lo abbiamo visto accadere per l'Albania.
2: Nessun commento, nessuna condanna invece da parte della Presidente del Consiglio agli insulti antisemiti pronunciati in una chat da alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire in aula, di condannare l'accaduto. L'unica risposta è arrivata da Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha attaccato le posizioni affermando di non accettare lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata del PD di Trento.
5: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
2: È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo è andata oltre i confini nazionali e ha portato a sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco per un valore complessivo di 200 milioni di euro. L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, nonostante solo 2 giorni fa al tavolo con i sindacati si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti per Paolo Pullini della FIOM di Ancona.
6: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
7: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
6: Sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
2: La Commissione Europea contro Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, è stata di accusa per la mancanza di controllo sui prodotti in vendita. Crescono infatti in tutta Europa segnalazioni di beni contraffatti, illegali o addirittura pericolosi. La multa è di 200 milioni di euro e potrebbe ancora salire il servizio.
8: Finisce sotto la scure della Commissione Europea anche Temu per la mancata identificazione, analisi e valutazione dei rischi di vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il danno per i consumatori europei. Per questo motivo il colosso cinese di e-commerce ha ricevuto una multa da Bruxelles di 200 milioni di euro, che potrà aumentare ancora o diventare periodica se Temu stessa non si adatterà alla legge UE sui servizi digitali. Più nello specifico, il gabinetto von der Leyen ha valutato le risposte dell'azienda cinese come non all'altezza delle rilevazioni delle richieste di adeguamento inviate tra il 2024 e il 2025 su una serie di questioni. Prima di tutto, l'aver gravemente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori europei si imbattono in articoli illegali e non sicuri, compresi giochi per bambini che contengono sostanze chimiche oltre i limiti e piccole parti staccabili con cui possono soffocare. Ma anche il fatto che i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati alla piattaforma possano amplificare i rischi di diffusione di questi prodotti illegali nel mercato unico. A questo punto, Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano d'azione alla Commissione con misure adatte a rimediare alla violazione degli obblighi ed evitare un ulteriore inasprimento della multa inflitta. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Oggi è il 52esimo anniversario della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, celebrata questa mattina con gli 8 rintocchi dell'orologio della torre per ricordare le vittime della bomba piazzata da Ordine Nuovo in un cestino dei rifiuti durante una manifestazione sindacale che denunciava proprio la violenza neofascista e la strategia della tensione. Noi non dimentichiamo, era scritto sullo striscione dei sindacati. Ascoltiamo alcune delle voci raccolte in piazza.
9: Abbiamo sfilato come tutti gli anni portando i fiori, perché l'omaggio floreale è un'altra delle caratteristiche della piazza. Alle 10:12 sono suonate la campana dell'orologio di Piazza della Loggia a segnare il momento dello scoppio della bomba. Questa piazza segna la nostra storia, ha segnato le nostre biografie personali.
10: Personalmente sono viva per miracolo, perché sono arrivata in ritardo quel giorno in piazza. ero per strada mentre è scoppiata la bomba. È sempre un momento drammatico.
11: Sono la maestra del coro clandestino, che ormai c'è da 20 anni, e siamo in piazza tutti gli anni, molto commossi, molto emozionati.
10: Siamo qui come gruppo di emergency. Quest'anno insieme a noi c'erano davvero tante, tante scuole. Scuole primarie, scuole medie e scuole superiori. Testimonianza una giornata così. Ma non è solo ricordo.
12: Anche se la giornata è calda, c'è una grande partecipazione. Ormai per noi questo è un appuntamento a cui non rinunciamo e che continueremo a portarlo avanti.
13: Io sono Liliana, faccio parte del collettivo Onda Studentessa, quindi abbiamo partecipato al corteo insieme all'associazione dei diritti per tutti, Magazzino 47, Po' Basso. Per noi come studenti, qui anche per condannare un governo che ha diretti eredi dello stragismo che ha portato all'esplosione della bomba in Piazza Loggia, ma anche in Vito, in Italia, forse anche in Piazza Fontana.
2: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
14: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
15: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Quando si parla di Kanye West come uno degli artisti più importanti della musica moderna, lo si fa con una ragione. Prendiamo per esempio 808 and Heartbreak, un progetto arrivato dopo la morte della madre, figura chiave per l'artista di Chicago. I testi sono più che malinconici, quasi devastati, e la musica è robotica, a tratti usa suoni lo-fi combinati con archi e tastiere prorompenti, e poi ovviamente i bassi 808 che compongono il titolo insieme alla parola Heartbreak, cuore rotto. Ma Kanye lavora tantissimo sulla sua voce e sugli effetti. In alcuni pezzi sembra ovattato, in altri utilizza l'autotune per avere una voce più robotica, meno umana. Ecco, da un progetto così particolare, così introspettivo, tutti i produttori e gli artisti moderni hanno preso qualcosa, a partire dall'autotune e dall'utilizzo dei bassi 808. Avete appena ascoltato Say You Will, successivamente Street Lights, Amazing e

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex direttore del CPR di Torino Vincenzo Salvo e di una mediatrice culturale operante nella struttura per minacce e percosse ai danni di un giovane migrante tunisino di 25 anni, avvenuta all'interno della struttura a metà del dicembre scorso. La mediatrice è indagata anche per un secondo episodio risalente al 3 gennaio. Avrebbe tentato, senza riuscirci, di istigare un altro ospite del centro a picchiare il 25enne. Ai fatti avrebbero assistito 4 persone ascoltate dagli inquirenti come testimoni. L'udienza è stata fissata per il 10 settembre. La Procura di Roma ha chiesto l'acquisizione di tutte le conversazioni avute dal prestanome Mauro Caroccia con l'ex sottosegretario alla giustizia di Biella Andrea Del Mastro nell'ambito delle indagini sul riciclaggio del clan senese nell'ambito del caso noto come 5 forchette per verificare i supposti rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore in rapporti con la Camorra. Le chat e tutto il materiale che la Procura chiede di acquisire sono contenute nel telefono già sequestrato a Caroccia e all'esame dei carabinieri del nucleo investigativo. La richiesta è già stata inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati. Sabato 30 maggio si svolgerà la 6ª edizione di All Pride, la grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali delle persone LGBTQIA+, della città di Alessandria. Senza fine il claim scelto per questa edizione, che vede per il secondo anno consecutivo la città di Alessandria scendere in campo come coorganizzatrice ufficiale dell'iniziativa. Il raduno è fissato per le 14.30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica. Da qui alle 16 in punto prenderà il via la parata che attraverserà il centro cittadino con traguardo finale al Parco Carrà, che per l'occasione si trasformerà nell'All Pride Village. Qui fino alla mezzanotte si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni del territorio e momenti di intrattenimento musicale. Tra le novità di questa edizione, il sostegno ufficiale dell'Alessandria Calcio, che su forte impulso del presidente Antonio Barani ha promosso un'iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale. Per tutto il mese di aprile la prima squadra è infatti scesa in campo con una maglia celebrativa arricchita dal patch di All Pride 2026. Sentiamo le parole di Marco Monti del coordinamento di Alessandria Pride.
2: Da un po' di anni l'organizzazione del Pride è gestita da Tessere l'Identità, l'associazione che ho l'onore di presiedere, come associazione LGBT del territorio, ma ha aggregato intorno a sé tutta una serie di realtà territoriali che lavorano nel tema del sociale, che hanno piacere di dare il proprio contributo pratico, politico, di sostegno alla causa che c'è, le battaglie che ci sono dietro il Pride. Con queste associazioni di solito all'inizio dell'anno ci cominciamo a vedere, cominciamo a parlare di Pride, e il primo punto di partenza, da dove iniziamo, è proprio quello di capire quale sensibilità derivante dal contesto nazionale, internazionale, politico, sociale, di quello che succede, ci va a toccare in particolare su quell'anno. Perché se è vero che le battaglie del movimento LGBT sono quelle storiche, diciamo, no, di lotta all'omotransfobia, diritti civili, ogni anno ci sentiamo toccati particolarmente da un aspetto, no? Quest'anno in realtà, quando abbiamo iniziato a discuterne, ci siamo resi conto che la strada è lunga, questa strada sembra non finire mai. Capiamo che le nostre battaglie dovranno essere sempre forti, dovremmo essere sempre vigili, perché in realtà, se è vero che stiamo in questo momento faticando a raggiungere i nuovi obiettivi, perché il quadro internazionale è quello che conosciamo, ci accorgiamo anche che anche alcune battaglie vinte del passato vengono rimesse in discussione. Quindi dobbiamo restare vigili, sempre lottare sul pezzo, non mollare mai. Quindi questo è stato un po' il motivo per cui poi siamo arrivati a Senza Fine. Poi Senza Fine ovviamente in qualche modo ricordava, no? Cioè, quindi è stato lo stimolo, è stato anche la canzone di cantata da Ornella Vanoni, certo. Ci sembrava lei stata anche vicina al nostro territorio per alcune battaglie di tipo sociale.
1: Slitta di alcuni mesi la progettazione definitiva della nuova piscina comunale di Luserna San Giovanni. A darne l'annuncio il sindaco Duilio Canale, che spiega il fatto con un ricorso al TAR presentato alcuni mesi fa da una ditta aggiudicatasi la gara per l'affidamento dell'incarico professionale, affidato poi invece all'azienda arrivata seconda a causa della mancanza da parte della prima di una figura professionale adeguata a progettare il BIM, metodologia digitale per l'edilizia e l'ingegneria, che permette di creare un modello virtuale dell'edificio. Nonostante il tribunale amministrativo abbia dato ragione al comune, la pratica ha comportato comunque un ritardo sul cronoprogramma che costringe l'amministrazione lusernese a chiedere una proroga per la consegna del progetto definitivo alla regione Piemonte, prevista per la fine di luglio, ma che a questo punto slitterà a ottobre. Entro metà giugno prevediamo di affidare la progettazione, per l'elaborazione della quale serviranno circa 2 mesi, ha spiegato Canale. Tra ottobre e novembre la presenteremo in regione. Inoltre stiamo ragionando anche sulla chiusura della piscina, che è molto probabile che slitti anch'essa di qualche mese. L'ospedale Agnelli di Pinerolo ha annunciato l'introduzione di un nuovo modello organizzativo per la presa in carico dei e delle pazienti politraumatizzati. L'obiettivo è garantire interventi tempestivi, coordinati e appropriati fin dai primi minuti, sia per il ricovero che per l'eventuale trasferimento nei centri specialistici di riferimento. Cuore del progetto è la stretta collaborazione tra il servizio di anestesia e rianimazione, diretto da Roberto Vacca, e la medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, diretta da Marina Civita, elemento fondamentale nella gestione del trauma maggiore. Medici, infermieri, radiologi, chirurgi, ortopedici e operatori sanitari lavoreranno secondo procedure comuni e ruoli definiti, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di diagnosi e trattamento, migliorare la stabilizzazione del paziente e garantire la massima sicurezza assistenziale. Il nuovo assetto risponde alla necessità di aumentare l'efficacia in contesti ad alta complessità clinica che il DEA di Pinerolo affronta con regolarità, in ragione di un'area caratterizzata dalla presenza di impianti sciistici, percorsi escursionistici, attività sportive e produttive e una rete stradale molto trafficata. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti in montagna, specialmente tra le valli piemontesi e della Val d'Aosta orientale, qualche rovescio temporale nel pomeriggio sulle zone montane piemontesi e della Val d'Aosta orientale, possibile in estensione fino alla zona del Lago Maggiore. In Liguria cielo generalmente soleggiato con velature e qualche rovescio possibile nel tardo pomeriggio. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 28 di maggio la meditazione è curata da Giovanni Magnifico, predicatore locale della Chiesa Valdese di Cerignola. Il brano che si ascolterà in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Io so che il mio Redentore vive. E poi continuiamo con la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 20. Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, il versetto di Giobbe che ci viene suggerito stamane dal lezionario è in realtà una confessione di fede che giunge dopo una serie di gravi sofferenze e delusioni. Già altre volte Giobbe aveva confessato la propria fede nel suo Redentore, ma ora arriva in uno stato di profonda sofferenza, non solo per le morti dei suoi numerosi figli, ma anche per la perdita di tutti i suoi beni e infine per la malattia che l'aveva colpito profondamente nel suo fisico, da fargli invocare la morte e da farlo anche adirare contro il suo Dio. È la stessa situazione che capita anche a noi gli esseri mortali su questa terra, tanto da farci desiderare di prendere le distanze dal nostro Dio, di abbandonare la fede e farci cadere in uno stato di profonda depressione. Ed è anche quello che capita al nostro Giobbe, ma egli non si deprime del tutto. Anzi, in questa professione di fede, sembra riprendersi e rimettersi nelle mani del suo Dio. Sembra la sua rinascita, la sua forte ripresa verso una speranza viva. Egli si convince che il suo Dio, il Dio creatore dell'intero universo,

È un Dio che vive, è un Dio che non dorme né sonnecchia, ma è un Dio che vede, che ascolta, che non abbandona, ma continua a prendersi cura delle sue creature. E allora Giobbe non svicola dal suo destino crudele per abbandonarsi nelle braccia del suo creatore, per un momento di fuga dalla sofferenza e quindi per un momento di riposo, di soddisfazione personale. Ma lo fa per l'edificazione degli altri, perché anche gli altri possano giovarsi delle sue peripezie, delle sue sofferenze, e non sentirsi perduti con le spalle al muro. Temeva infatti che coloro che gli stavano attorno avrebbero dato poca attenzione a quanto diceva, come di fatto avvenne. Ma lui spera ugualmente che le sue parole possano restare scolpite nella mente della gente. E dunque afferma: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Così, alla fede riaffermata con forza nel suo Dio, si associa anche la speranza che un giorno il suo Redentore trionferà da risorto. E sarà, come dice la prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Ecco, sorelle e fratelli in Cristo, la prospettiva della resurrezione si apre già, certamente in modo molto indistinto e generico, nel libro di Giobbe, che rappresenta il giusto sofferente, e che apre alla tipologia del Cristo, il giusto sofferente per eccellenza. Sicché la prima epistola ai Corinzi ci viene in aiuto per precisare meglio che sarà effettivamente così, e che cioè la resurrezione dei corpi di tanti credenti si verificherà davvero secondo la promessa. La resurrezione di Cristo da parte di Dio apre le porte del suo regno a tutte e tutti coloro che confesseranno che il Signore Gesù Cristo è anche Dio e che è morto e risorto perché ognuna ed ognuno di noi possa avere la possibilità di una vita ultraterrena, della vera vita che ci è stata promessa dal Dio vivente. La resurrezione di Cristo diventa così la garanzia che ogni credente potrà giovarsi della salvezza gratuita, ovvero della giustificazione per grazia mediante la fede, senza fare alcunché, senza cioè collaborare alla propria salvezza mediante opere meritorie. In tal modo, accogliere la resurrezione di Cristo vorrà dire accettare Cristo come il proprio unico Salvatore, benedetto in eterno. Ma questo non significa rigettare la possibilità di compiere opere giuste, perché queste saranno indispensabili per dare sostanza alla fede e per ringraziare il Signore Dio per la salvezza che ci viene donata in Cristo.

0: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Trontano in fascia oraria 8-17:30. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Arianna Tedesco.

Uccidisci cadaio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano...

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti. Sono le 14.04 minuti di questo giovedì 28 maggio 2026. Prende il via il pomeriggio musicale, di informazione e di notizie, insomma, di RBE. Ricordo gli appuntamenti con i notiziari alle 16 e alle 18, notiziari che tra l'altro, se non riuscite a seguire in diretta, potete sempre andare a riprendere sul nostro sito rbe.it, dove appunto è pubblicata l'ultimo aggiornamento, l'ultima versione appunto del notiziario curato dalla nostra redazione. Tra le varie notizie di cui parleremo quest'oggi, uno sguardo all'attualità, uno sguardo ai progetti che ci toccano da vicino anche come territori. Torneremo a ricordarvi i progetti dei territori smart e in particolare ci sono alcune occasioni di uscite per i prossimi mesi, tra diciamo giugno e luglio, rivolte appunto alle persone che abitano i territori delle valli Pellice, Chisone e Germanasca. Ne parleremo in modo più approfondito tra poco. Parleremo anche della chiusura del Festival di Cannes. È stato assegnato il premio della giuria ecumenica, vi dirò a quale film è stato assegnato e anche le motivazioni che hanno accompagnato questo premio appunto della giuria ecumenica. Intanto Santana con Oye Como Va, il brano che apre la puntata di oggi di Voci Protestanti.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Ritorniamo in diretta, come anticipato poco fa. In effetti adesso entriamo nel vivo dei progetti legati al percorso Territori Smart, visto che arriva il momento dell'estate, insomma ormai ci siamo, si parla di gite, si parla di prospettive di passeggiate, soggiorni sui territori. Ne parliamo con Valeria Lucenti, Diaconia Valdese. Buongiorno Valeria e bentornata, ciao.
1: Ciao Daniela, grazie per un nuovo invito a parlare di questo progetto.
0: Grazie a te, con Valeria insomma e anche con altre persone che seguono questi percorsi abbiamo già parlato di cosa sono i progetti dei Territori Smart, non lo diamo per scontato, magari due parole giusto per riposizionarli.
1: Sì, il progetto Territori Smart, che è stato finanziato da un bando tematico dell'8x1000 della Tavola Valdese per lo sviluppo territoriale delle aree interne, quindi diciamo che questo è un po' il macro obiettivo, incentivare di dinamiche e processi di sviluppo. Da una parte abbiamo lavorato sull'accessibilità dei territori e la promozione del turismo accessibile, che è quello di cui poi parleremo un po' oggi, e dall'altra invece sul tema degli spazi generativi, spazi co-working per attirare persone che lavorano da remoto, quindi l'idea di rendere i territori su diversi fronti più attrattivi e quindi attirare nuove persone, nuove idee, nuove risorse e quindi generare un po' di impatto economico e sociale. Insomma,
0: certo.
1: Su diversi fronti.
0: Turismo accessibile, giustamente come accennava Valeria, è proprio il tema su cui ci concentriamo quest'oggi. In questi percorsi, in questo calendario, che prevede 6 gite, 6 uscite appunto tra la fine di maggio, ormai in realtà ci siamo, e però fine a luglio, quindi a parte diciamo le prime due che sono già abbastanza prenotate,
1: sì,
0: in realtà ci sono altre prospettive. Utilizzare il territorio senza inventarsi chissà che, semplicemente magari approfittando di quelle che sono già delle passeggiate, dei percorsi, rendendoli leggermente accessibili in più rispetto a quello che già sono.
1: Sì, in verità l'idea è stata proprio di partire da dei percorsi e delle opportunità già abbastanza accessibili, perché quando abbiamo iniziato a ragionare sul tema dell'accessibilità ci siamo rese conto che i nostri territori sono già molto sensibili al tema, e il discorso delle gite ragiona tantissimo sulla comunicazione, cioè su trasmettere il più possibile il maggior numero di informazioni rispetto a quello che poi uno trova quando va a fare la gita o l'uscita, perché spesso è quello un po' l'elemento che manca, ed è anche un tema di indipendenza, perché uno quando legge può in autonomia scegliere se è una cosa che fa il caso del proprio bisogno, perché non ci può essere un'accessibilità a 360 gradi, però ci possono essere percorsi e proposte più adeguate a quello che è il mio bisogno o un po' di meno, quindi si gioca tanto su comunicare il più possibile tutto quello che si può trovare su una proposta territoriale.
0: Facciamo vedere anche il volantino che è stato preparato per queste uscite sul territorio, ed è appunto stato intitolato "Vengo anch'io, visitare luoghi smart". L'idea è proprio quella che si possa approfittare di luoghi, Rorà, Prali, Villar Pellice, Torre Pellice, Castello di Miradolo, Fenestrelle, Perosa Argentina, Pomaretto, per citarvene alcuni, luoghi che offrono a livello territoriale delle possibilità, anche un'accoglienza che già si predispone verso insomma un'inclusione maggiore, e permettere appunto, come dicevi, di poterne fruire anche in autonomia o in pseudo autonomia, diciamo.
1: Sì, esatto, nel senso che il progetto adesso propone alcune destinazioni o opportunità che ha conosciuto nel corso delle attività che sono state anche organizzate precedentemente. Tra l'altro questa attività arriva dopo una fase di formazione sul turismo accessibile, quindi alcuni di questi luoghi sono anche stati formati dalle stesse operatrici, quindi sono posti che si conoscono, e quindi si offre l'idea di dire: guarda, in questo posto puoi trovare questo, questo, questo, e poi appunto in un futuro potresti anche venire in autonomia, e quindi sì, l'idea è proprio di permettere al territorio anche di sperimentarsi su un'accoglienza di questo tipo e di poterla raccontare e poterla promuovere, quindi poi potersi anche spendere
0: sì, certo,
1: su questo tema, che è un tema che tra l'altro è diventato interessante. Anche ci sono delle altre progettazioni dell'Unione delle Valli Chisone Germanasca che ragionano proprio sul turismo accessibile, quindi è qualcosa su cui il territorio probabilmente sta un po' iniziando anche a ragionare, anche con diverse iniziative.
0: I primi due appuntamenti, dicevamo, 30 maggio, ormai ci ci siamo appunto in questo fine settimana, e poi 9-10 giugno, questa volta un soggiorno di due giorni, il 30 maggio tra Villar Pellice e Torre Pellice e il 9-10 giugno a Prali, sono già appunto diciamo in fase ormai di chiusura di prenotazioni. Forse per Prali c'è ancora la possibilità di aggiungere magari qualche...
1: Sì, magari si può vedere, allora sul sito del progetto Territori Smart alla Seconda si possono vedere tutte le informazioni dettagliate di che cosa è previsto per l'uscita o la visita, e quindi Prali è l'unico soggiorno che abbiamo proposto, perché Prali è proprio un contesto che si è molto speso sul tema dell'accessibilità, e quindi ci sono diverse attività, un po' sul sabato, un po' sulla domenica, eventualmente sul martedì e sul mercoledì, ci fosse un interesse puntuale per alcune attività si può provare ancora a scrivere e vedere se ci sono delle opportunità, una possibilità di inserirsi su alcune attività specifiche.
0: Sì, vi consigliamo di andare sul sito territorismart.diaconiavaldese.org, trovate appunto il volantino, i contatti, i vari orari, il cronoprogramma di queste due giornate, e capire se è ancora possibile aggregarsi.
1: Sì. Ci sono anche tutte le informazioni delle strutture ricettive o dei luoghi in cui noi proponiamo di andare, anche richiamando magari altri siti dove sono state caricate ulteriori informazioni di accessibilità, perché ricordiamo appunto ci sono anche diversi strumenti per promuovere l'accessibilità, noi cerchiamo di raccoglierli tutti e il più possibile di dare appunto la quantità maggiore di informazioni e più trasparenti possibile, e quindi appunto noi abbiamo abbinato alle gite sempre un pasto o in questo caso una notte fuori, anche perché proprio appunto per permettere al territorio di testarsi proprio sull'accoglienza turistica.
0: E quindi insomma Prali 9-10 giugno, se siete interessati provate a chiedere. Quello che invece assolutamente è aperto ancora come prenotazioni è l'appuntamento del 20 giugno al Castello di Miradolo.
1: Esatto, questo è un sabato, perché anche qua abbiamo scelto alcuni momenti sul weekend e alcuni momenti sulla settimana per provare un po' a intercettare diversi bisogni. Questo di Miradolo appunto è sul sabato, tutto organizzato in collaborazione con appunto la Fondazione Costa e il Castello di Miradolo, con una visita, c'è la mostra, c'è il laboratorio, c'è il picnic, quindi anche qua come in altre situazioni è stata abbinata un'esperienza in questo caso più culturale con poi appunto un pasto, quindi un'attività di ricezione proprio turistica tout court, e quindi per questa gita appunto il 20 giugno sul sito ci si può iscrivere sul form online, e poi si riceve la conferma rispetto alla possibilità di partecipare. Insomma, le operatrici su questo stanno ancora raccogliendo le adesioni,
0: e dopo il 20 giugno si prosegue il 4 luglio a Rorà, il 16 luglio Perose Argentine e Pomaretto, il 30 luglio Fenestrelle e Lo. Quindi si prosegue per il mese di luglio.
1: Esatto, ce ne sono 6 previste per luglio, anche appunto sulle valli Chisone e Germanasca, quindi abbiamo cercato appunto di mappare un po' tutto il territorio. Quello che c'è anche da dire è che la Diaconia Valdese porta anche alcuni dei propri beneficiari alle gite, quindi ci sono anche dei gruppetti già un po', una base ecco di persone che partecipano. Esatto. E un'altra cosa che su cui si è ragionato è di non fare delle gite targettizzate su un profilo nello specifico, ma appunto dando maggiori informazioni possibili, la possibilità alle persone di valutare, quindi non è una gita solo per chi ha quel tipo di bisogno o quell'altro tipo di bisogno, ma tendenzialmente l'accessibilità si gioca sul fatto che ognuno possa scegliere in autonomia se quella cosa funziona o meno. E anche qua su luglio c'è sia delle proposte più naturalistiche come quella di Rorà e più altre magari più culturali come il Forte di Fenestrelle, Perosa e Pomaretto c'è un po' una passeggiata, un po' una visita a un piccolo museo, e anche lì c'è sempre un pranzo in alcuni dei luoghi mappati e formati dal progetto.
0: Vengo anch'io quindi visitare luoghi smart all'interno del progetto Territori Smart, è appunto una possibilità in più per magari approfittare dei nostri territori, dei luoghi che ci circondano, in questo caso focalizzato questo progetto, ripetiamo, sulle valli del Pinerolese, Valli Pellice, Chisone e Germanasca, e perché no, a volte conoscere dei percorsi di cui non si era a conoscenza e che si rivelano più accoglienti di quello che immaginavamo. Quindi anche il bello è anche quello, andare a scoprire un po' il territorio che ci accoglie, grazie anche chiaramente appunto all'attenzione, alla formazione, all'impegno che ci si è messo stesso per renderlo tale, per renderlo appunto accogliente. territorismart.diaconiavaldese.org e ovviamente tutti i canali social correlati. Grazie Valeria per essere stata con noi e buone visite a tutti.
1: Grazie,
0: e a tutte.
1: Grazie Daniela, grazie a voi.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E in questo caso la voce l'abbiamo data ben più di una volta ad una donna che si è messa in gioco e che purtroppo è mancata ieri. Trovate l'articolo che ricorda la figura di Mimma Guastoni su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. Ci volevamo unire alla vicinanza a chi ha conosciuto e ai familiari di Mimma Guastoni, che viene espressa appunto nell'articolo su Riforma, perché Mimma Guastoni della chiesa valdese di Milano, insomma, è stata più volte ospite anche di Voci Protestanti, di RBS su Radio Bequit, per parlarci di progetti che riguardavano la musica, una musica che ha accompagnato la sua vita fin da quando era molto piccola, ed è proprio lei che 14 anni fa, insieme ad un gruppo di altri suoi collaboratori, ha pensato di avviare il percorso della rassegna musicale Musica al Tempio a Milano, nel Tempio Valdese di Milano, e una rassegna che è nata un po' come sfida, poi è nata l'associazione musicale Tempio, poi sono arrivati anche i riconoscimenti, i premi per questa rassegna musicale che da 14 anni porta appunto nelle mura del Tempio Valdese di Via Sforza il meglio della musica contemporanea, giovanissimi artisti, gruppi, ensemble musicali che hanno avuto l'opportunità, anche l'occasione, di potersi esibire davanti al pubblico proprio grazie all'interesse appunto di Mimma Guastoni. La vogliamo salutare anche noi di RBE e ricordarla appunto ringraziandola per il lavoro che ha fatto, per essersi spesa, ecco, nell'ambito culturale, in questo caso musicale, della Chiesa Valdese di Milano.

Martini, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo in diretta per segnalarvi qualche appuntamento per i prossimi giorni, anche perché ci avviciniamo al fine settimana. È vero, è un fine settimana un po' particolare, tra l'altro, perché c'è anche un ponte di mezzo con la festività del 2 giugno, quindi in realtà diciamo che le attività sono un po' più ridotte rispetto ad altri periodi, anche perché forse si immagina che buona parte delle persone si spostino e si muova, quindi insomma forse un po' meno di attività. Ma invece per questi giorni, tra oggi, domani e dopodomani, un po' di iniziative ci sono. E ad esempio vi ricordo che proprio domani, venerdì 29 di maggio, ci sarà questo convegno dedicato alla pace disarmata e disarmante alla Spezia. Ne abbiamo parlato in modo particolare ieri, abbiamo anche avuto modo di ascoltare una parte dell'intervista realizzata da Sara Turn della redazione di Riforma insieme alla pastora della Chiesa Battista di La Spezia, che ha appunto organizzato questo appuntamento, la pastora Sandra Spada. Ricordo che ci sarà l'opportunità per chi vorrà seguire anche da remoto questo incontro di farlo sul canale YouTube di Tele Liguria Sud, perché l'incontro appunto sarà trasmesso in diretta. Si inizia alle 17:45. Se invece qualcuno ci stesse ascoltando dalla Liguria e volesse partecipare, l'appuntamento è al Salone di Tele Liguria Sud in piazzale Papa Giovanni XXIII alla Spezia, questo incontro per una pace disarmata e disarmante organizzato dal gruppo interconfessionale Eirene Cristiani per la Pace di La Spezia, venerdì 29 di maggio. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Oltre a questo momento di diretta, ricordo sempre anche la replica di questa prima ora di Voci protestanti. Domani mattina, il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, questa prima parte viene riproposta per una seconda messa in onda e quindi saluto chi ci sta ascoltando con la replica e auguro ovviamente un buon inizio di giornata, visto che ci state ascoltando al mattino presto, magari state già andando a lavorare o vi state preparando per recarvi al lavoro. In ogni caso, invece, torniamo al nostro pomeriggio di giovedì 28 maggio per ricordarvi un altro appuntamento importante che si terrà domani. Prima ricordavamo il convegno dedicato alla pace, disarmate e disarmante, alla Spezia, sempre domani pomeriggio. A Firenze, sempre domani pomeriggio, venerdì, si terrà un incontro sul tema delle DAT. Cosa sono le DAT? Sono le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero, come viene chiamato, il biotestamento, la possibilità di scegliere cosa fare quando appunto si arriva al momento del fine vita. È importante capire come funzionano le DAT, come si fa a compilarle eventualmente, come fare in modo che siano legalmente utilizzabili, e questo è un tema su cui molte chiese valdesi, metodiste si sono spese in questi anni. Ricordo un percorso particolarmente attivo della Chiesa Valdese di Brescia qualche anno fa, anche la Chiesa Valdese di Milano, anche la Chiesa Valdese di Torino, e in questo caso è la Chiesa Valdese di Firenze a portare avanti una serie di incontri. Il primo sarà proprio domani e poi ce ne saranno altri successivamente, che servono proprio a dare delle informazioni pratiche, spiegazioni semplici, chiare, sugli aspetti umani, etici e pratici delle DAT, delle disposizioni anticipate di trattamento. Allora, questo incontro si terrà in collaborazione con l'associazione Contatto, che è un'associazione che proprio anche di queste tematiche si occupa. L'appuntamento è assolutamente libero per chiunque sia interessato all'argomento. Ci si ritrova al centro comunitario della Chiesa Valdese a Firenze, in via Manzoni 19, alle 18:15. Se qualcuno volesse prenotare lo può fare, ma non è richiesta obbligatoriamente la prenotazione, e quindi insomma è interessante far sapere di questa opportunità, anche perché sovente se ne parla poco di queste opportunità, di questi strumenti che sono utilizzabili appunto per poter ragionare sul fine vita. Quindi venerdì 29, 18:15, centro comunitario della Chiesa Valdese di Firenze, via Manzoni, incontro sulle disposizioni anticipate di trattamento, di biotestamento, con la Chiesa Valdese e l'associazione Contatto.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso. Casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Torniamo a parlare di cinema e riprendiamo anche un filo che avevamo già lanciato qualche giorno fa, ovvero l'appuntamento con il Festival di Cannes 2026 e la presenza confermata anche quest'anno della giuria ecumenica nominata da Interfilm per la parte protestante e da Signis per la parte cattolica. Anche quest'anno quindi è stato assegnato un premio dalla giuria ecumenica, un premio che ovviamente valorizza un film che in qualche modo riprende, sottolinea, valorizza anche delle tematiche importanti per quanto riguarda il mondo delle chiese, quindi l'attenzione magari ai diritti delle persone, all'altruismo, al prossimo, all'ambiente, insomma tematiche trasversali che riguardano il mondo chiese e dintorni. La giuria ecumenica di questo 79esimo Festival di Cannes, che si è concluso qualche giorno fa, ha assegnato il premio allo stesso film che ha vinto anche la Palma d'Oro, ovvero Fjord di Christian Mungiu. Un film che è girato tra est e nord dell'Europa, centro-est e nord dell'Europa, perché è stato girato tra Romania, Francia, Norvegia, Svezia e Danimarca e appunto anche ricevuto la Palma d'Oro, che è un altro grandissimo riconoscimento del Festival di Cannes. E la storia di una famiglia che si trasferisce dalla Romania in un piccolo villaggio in Norvegia, una famiglia molto numerosa, padre, madre, 5 figli, una famiglia molto religiosa anche, e quindi c'è anche un po' questa difficoltà di inserirsi nel contesto sociale nuovo. E quali sono le motivazioni che hanno spinto la giuria ecumenica appunto di questo festival a premiare questo lungometraggio? Beh, da una parte l'eccellente qualità artistica, quindi diciamo dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto scrivono così, riteniamo, scrive la giuria, riteniamo che questo film costituisca un potente monito di fronte ai rischi generati dalle derive ideologiche, rischi che esistono sia nel campo della fede che nella necessaria denuncia di ogni forma di violenza contro i più vulnerabili. La fede e la tutela dei più vulnerabili sono portatrici di speranza, ma possono essere corrotte quando vengono ridotte a semplici regole. E quindi, insomma, è un tema importante quello anche della della predominanza dell'aspetto forse un po' più difficile da comprendere, quindi ragioni che a volte guidano l'appartenenza ad una determinata confessione, molto stringenti, molto chiuse, e che ci fanno perdere un po' il contatto con la realtà. Quindi Palma d'Oro e premio della giuria ecumenica del Festival di Cannes di quest'anno 2026 al film Fjord di Christian Mungiu. Se ne parla sul sito nev.it, il sito delle chiese evangeliche in Italia, con appunto anche la documentazione per esteso della motivazione del premio assegnato da parte della giuria ecumenica.

Marco Mengoni con Guerriero. Intanto sono le 14:53 minuti per la diretta di questo pomeriggio di RBE. Continuiamo la nostra puntata. Vi ricordo anche i nostri contatti: 328-8757-845, sms, whatsapp, l'email diretta @rbe.it. E andiamo a vedere ancora qualche appuntamento per i prossimi giorni, ad esempio sabato 30 di maggio, un incontro a Sanremo, alla casa della Chiesa Valdese di Sanremo in via Roma, un incontro musicale, un concerto pianistico dedicato al creato e ai suoni della natura con Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, e l'appuntamento alle ore 17. Musica anche alla Spezia, quindi rimaniamo in Liguria, sempre sabato 30 maggio, 17:30, un recital virtuosistico di fisarmonica di musica barocca alla chiesa metodista. Alla libreria Claudiana di Milano invece sabato pomeriggio si presenterà il libro Lilith se ne va, femminismo, spiritualità e passione politica. Intervengono Paola Cavallari in dialogo con la pastora Daniela Di Carlo e Paola Lazzarini. Quindi tre appuntamenti tra Sanremo, La Spezia musicali e Milano per quanto riguarda invece l'editoria sabato 30 di maggio.

0: E sulle note di Elisa con Labyrinth chiudiamo questa prima ora di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi segue la replica del mattino successivo che si chiude qui, mentre per chi può proseguire all'ascolto della diretta di questo pomeriggio, continuate a rimanere con noi se vi fa piacere. Tra poco, infatti, insieme ad Arianna Tedesco parleremo di altre notizie, di altri percorsi, di altri progetti che in parte riguardano anche il mondo delle chiese protestanti, in parte invece territori un po' più vicini, diciamo, ai luoghi che accolgono, ecco, anche la nostra emittente. Quello che non cambia sono i contatti: 328 8757 845, e anche la mail diretta @rbe.it che potete usare per scrivere alla redazione di RBE. Un saluto da parte mia per appunto chi termina qui l'ascolto, e a tra poco invece per chi continua. Ciao! Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Mia cara Daniela Grill, giungo a te.
2: Mia cara Dariana Tedesco, benvenuta allora, bentornata.
1: Rieccoci.
2: Siamo quasi a fine maggio, Dariana, io te lo dico come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Esattamente.
2: Sembra agosto, ma siamo solo a fine maggio.
1: Sì, sì, questo assaggio di estate, anche se in realtà le vacanze sono ancora lontane.
2: Uno si domanda, ma ho già fatto le vacanze?
1: L'ho già fatte.
2: Ma come non sono abbronzata? Neanche un pochino, niente? Com'è possibile?
1: No, non
2: ah,
1: avete
2: perché siamo a maggio, è normale.
1: Esatto, non avete dei problemi di memoria. È proprio così, è un attimo. Ci è voluto un tempo, belle queste due settimane di primavera, più o meno, in quanto tali, e vedremo nei prossimi giorni, sono previsti temporali, temperature che si abbasseranno, rialzeranno, quindi secondo me è giunto il momento di fare il cambio di stagione. Potrebbero essere questi giorni.
2: In ogni caso, insomma, vi aggiorneremo, appunto, soprattutto vi aggiorneranno i vari notiziari nel caso ci fossero problemi o allerte meteo,
1: esatto.
2: Perché in questi periodi è anche possibile, insomma, che ci siano degli eventi atmosferici importanti, quindi tenete sott'occhio sempre il meteo quando è un po' ballerino, così quando ci sono un po' degli estremi da una parte o dall'altra, e fate attenzione ai vostri spostamenti.
1: Sì, sappiamo anche che il caldo estremo sta anche provocando secondariamente dei blackout, soprattutto in Torino. Sappiamo che ci sono dei problemi di elettricità che va e viene, quindi speriamo che in qualche modo riusciate a seguirci oggi e magari accendete il condizionatore giusto quando effettivamente dite basta, non ce la faccio più, perché così risparmiamo un po' tutti quanti e comunque facciamo del bene all'ambiente.
2: È vero.
1: Al massimo girate in casa in canottiera
2: nessuno
1: si può fare altrimenti.
2: Vi dirà nulla,
1: no.
2: Allora abbiamo cose interessanti per voi oggi, tra cui anche un focus sul tema del prossimo 2 giugno, uno dei temi del prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, perché sicuramente un'attenzione particolare questo 2 giugno 2026 sarà dedicato all'anniversario degli 80 anni del voto alle donne, e quindi di questo parleremo anche all'interno di Voci Protestanti Talk. Lasciamo spazio alla musica, il primo brano musicale, e poi iniziamo.
1: Esatto, Silvia Wa con Soldier.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE perché il Salone del Libro dà i suoi frutti.
2: Sì, sempre, assolutamente.
1: Beh, allora, io mentre giravo per il Salone del Libro, così anche un po'
2: seminavi.
1: Per curiosità personale, esatto, seminavo, ma soprattutto raccoglievo dei titoli che catturavano la mia attenzione. Uno di questi titoli mi ha catturato particolarmente l'attenzione e stiamo parlando di l'evento 21 madri costituenti e quindi ho voluto proprio avere in collegamento con noi l'autrice. Benvenuta Caterina.
3: Grazie mille davvero.
2: Buongiorno. Caterina Cattarello, autrice di questo volume, Le 21 madri costituenti, che direi è perfetto in vista del 2 giugno. Perché Caterina, tu racconti in questo libro le vite, le biografie di queste donne che contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana.
3: Esatto, è un libro insomma molto molto sentito e non è ovviamente un Treccani, quindi non è un'opera enciclopedica, ma è una sorta di, sono 21 racconti romanzati, però con una fortissima ovviamente fonti storiche, ovviamente verificate, certificate, però rese, io mi auguro, queste 21 storie, queste 21 donne ancora più umanizzate, perché di solito noi abbiamo la tendenza magari a vedere le persone, i politici e le politiche come inarrivabili, no? Come mostri sacri, in realtà sono veramente persone che sono partite, specie le 21 madri costituenti, dal basso, da condizioni economiche molte anche disagiate, e quindi che sono riuscite piano piano magari a diventare quei mostri sacri. Quindi spero tanto di essere riuscita, ovviamente è una speranza, a analizzare, a sottolineare la loro.
2: Anche perché ognuna ha avuto un percorso completamente diverso,
1: sì.
2: e conosciamo degli aspetti veramente inediti.
1: Sì, poi oltretutto molte di loro sono celebri,
2: è
1: o
2: vero.
1: Comunque sono dei nomi che già si sono sentiti, magari a cui sono state intitolate scuole, piazze, vie, ma di altre. Magari sì, si può ricordare il nome, ma non si conosce assolutamente la vita. E quindi questo libricino, perché è un libricino, raccoglie proprio, appunto, hai voluto raccontare delle storie molto reali, molto tangibili. Io le ho definite un po' cinematografiche, giusto?
3: Guarda, sì, hai detto bene. Anche perché io stessa, quando mi sono approcciata allo studio delle 21 madri costituenti, conoscevo semplicemente Nilde Iotti, ovviamente la prima donna presente della Camera dei Deputati, e Lina Merlin, colei che appunto riuscì a ottenere la chiusura delle cosiddette case di tolleranza. Quindi anch'io partivo da un'ignoranza di base, ovviamente nel bene, nella maggioranza,
2: certo,
3: del bene, però comunque partivo da un'ignoranza di base. E di conseguenza ho iniziato a. Si è aperta un po' questo vaso di Pandora e si sono scoperte queste vite di queste donne che insieme, non solo Nilde Iotti e Lina Merlin, senza nulla togliere, però insieme sono riuscite a fare fronte comune, perché vestivano maglie diverse, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste, una del fronte dell'uomo qualunque, così diverse, con storie e con provenienze così diverse, che però insieme hanno portato davvero a dei diritti di cui noi ancora oggi beneficiamo e che spesso sono anche a rischio, però comunque di cui noi oggi beneficiamo.
2: Sì, forse hanno saputo dare, in quanto donne, uno sguardo particolare, un'attenzione particolare ad alcuni temi che non dico che non sarebbero stati inseriti nella Costituzione, ci mancherebbe, il tema del lavoro, della famiglia, sicuramente in qualche modo sarebbe rientrato, ma con lo sguardo appunto e con la sensibilità, ma anche con la concretezza poi a volte dell'aver gestito queste tematiche all'interno delle loro famiglie, forse queste donne hanno saputo valorizzare degli aspetti che non è detto sarebbero emersi, almeno io ho un po' questa presunzione di immaginazione.
3: Sono d'accordissimo con quello che dici. Di solito, sai, quando vado nelle scuole a presentare o quando insomma anche nelle presentazioni normalmente cerco di far capire come c'è una frase, una locuzione che è all'interno della nostra Costituzione, all'interno dell'articolo 3. La locuzione è senza distinzione di sesso. Quella locuzione è stata inserita all'interno della commissione dei 75, di cui 5 erano donne, 5 madri costituenti, però sempre supportate dalle altre che hanno letteralmente lottato per inserire quella quella frase, quella locuzione che altrimenti sarebbe stata data per scontata. E io spesso mi chiedo, ne parlavo proprio stamattina con degli alunni, e spesso mi sono chiesta, ma cosa sarebbe successo se quella frase non ci fosse stata? Sarebbe stato motivo di mancanze? Sarebbe stata inserita? Oppure quella mancanza sarebbe stata utilizzata per non dare dei diritti di cui, come dicevo, noi beneficiamo anche adesso? Quindi assolutamente, assolutamente sì.
1: Ecco, e di queste storie, perché immagino che anche tu abbia fatto, per fare delle ricerche, abbia scoperto magari dei dettagli, delle vite interessanti ma inaspettate. Ce ne sono state alcune, un paio, due, tre, che ci vuoi riassumere in poche battute che ti hanno colpita particolarmente?
3: Allora, sì, sicuramente. Guarda, ti dico già i tre nomi. Non sono Neil Deiotti, Lynn, per quanto ripeto, ognuna di loro ha dato veramente un grandissimo contributo, perché tutte insieme hanno portato ai nostri diritti, alla base dei nostri diritti, perché voi dovete sempre immaginare come noi partissimo dal niente assoluto, certo. E poi tramite, come dicevi anche tu prima, tramite le esperienze dirette e indirette, si è andate proprio dirette e indirette di sofferenza, di abusi, di molestie, quindi di tanta sofferenza, e si è andati poi a stilare ciò che le donne italiane necessitavano ancora, perché noi siamo ancora molto indietro. Però ti posso citare già Teresa Mattei, Maria Donterichter Iervolino e Filomena Delli Castelli. Teresa Mattei ha una storia veramente cinematografica quasi, la più giovane eletta all'Assemblea Costituente, aveva solamente 25 anni, una giovane donna che durante il suo, le sue, la sua adolescenza, ecco, durante un'assemblea d'istituto nel liceo che seguiva, in cui frequentava, si alzò in piedi e disse al docente che stava promulgando le leggi razziali nel 38, disse: io me ne vado, non posso assistere a questa vergogna. E lei iniziò da privatista, ecco, si prese il diploma da privatista. Quindi già questo è molto interessante, per poi proseguire in questa corsa nel salvare fratello che era a Roma catturato dai nazifascisti. Quindi lei verrà in questa corsa nel salvarlo, verrà stuprata dai nazifascisti, e confesserà questo stupro all'interno di anni dopo in un'intervista televisiva a Gianni Brera. Quindi è stata anche una delle prime a dichiarare lo stupro e a non sentirsi, a volersi mostrare da questo punto di vista. Quindi già lei, vi dico questo aspetto. Maria De Unterrichter Iervolino, tra l'altro, se notate, Iervolino, cognome d'arte, o meglio parte da là, perché è stata la madre della prima sindaca di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Quindi insomma è molto bello questo filo rosso anche, no, di questo attivismo politico femminile. Maria Donterichter Iervolino, ed è qui che un po' mi ricollego al fatto che non è un'opera enciclopedica la mia, ma sono 21 racconti romanzati, fu una supportata sempre dalle altre madri costituenti, però lei insistette moltissimo nel ritorno e nell'accogliere dal suo autoesilio Maria Montessori, e c'è questa immagine. Io ho scoperto che a lei piaceva molto sterruzzare i ferri, e ho immaginato appunto lei che l'aspettava a Fiumicino in macchina, e per allentare la tensione faceva questo gesto così così bello, così spontaneo, così quotidiano, che era quello sterruzzare. E lei ci tenne particolarmente, assieme a tutte le altre, all'istruzione e alla tutela dei minori. È un po', per terminare, tra quelle sconosciute, per così dire, però giustamente meno conosciute rispetto a quelle che abbiamo citato poco fa, Filomena Delli Castelli. Filomena Delli Castelli, abruzzese, Democrazia Cristiana, come Maria Donterichter Iervolino, mentre Teresa Mattei faceva parte del Partito Comunista. Filomena Delli Castelli, abruzzese, lei ha fatto un qualcosa che non era così scontato che si facesse, ovvero, immaginate la condizione delle donne in generale e anche al sud, di analfabetismo totale, e la possibilità finalmente di poter votare. Come si vota? Come si tiene una penna in mano? Molte donne non sapevano neanche farlo. Quindi anche mettere una X, perché farlo? Non c'era proprio quell'insegnamento, e di certo pochi uomini, mariti, fratelli, zii avrebbero insegnato, si sarebbero presi la briga di insegnare, anzi forse era meglio non farlo. E le campagne elettorali di tutti i partiti politici non dicevano donna vota, ma dice, e sono ovviamente tranquillamente trovabili, ecco, insomma, però i manifesti dicevano: donna, segui il voto di tuo marito. Invece Filomena di Castelli cosa fa? per quanto potesse, io immagino anche con un carretto, con tutti i mezzi di fortuna trovabili, si reca, per chi le apriva la porta, casa per casa delle donne abruzzesi, per chi le apriva la porta, perché ha ricevuto anche molte porte chiuse da mariti per paura, insomma per tante motivazioni, e lei va ad insegnare a queste donne l'importanza del voto. Non vota per me, Partito Democristiano, donna vota perché è importante, ti spiego come si fa. Quindi si andava proprio al di là del proprio partito politico, al di là del proprio tornaconto personale, e questo l'hanno fatto anche Filomena dei Castelli, è stata molto più estrema magari rispetto alle altre, però in campagna, durante la campagna elettorale, la maggioranza non solo delle madri costituenti poi elette, ma anche le donne candidate, le molte donne candidate, venivano seguite dalle donne, parlavano alle donne, si rivolgevano alle donne, quindi c'è stato proprio questo un moto. Però queste tre, diciamo che non sono le mie preferite, per carità, però secondo me racchiudono un po' l'emblema di quello che sono state magari tutte quante insieme.
2: Che belle storie.
1: Bene, ma infatti c'è da dire che se sono tre e non sono neanche le tue preferite, direi che c'è ancora da scoprire veramente, veramente tantissimo. Allora, per dare due dati anche un po' più tecnici rispetto a questa pubblicazione del 2025, quindi è nuovissima, edita dalle Lucerne, che comunque all'interno del loro catalogo hanno altre bellissime pubblicazioni anche a tema proprio per esempio di donne giuriste, hanno una biografia su Lidia Poet, quindi insomma
2: siamo attente a queste tematiche,
1: attentissime. E allora portiamo anche l'acqua un attimo al tuo mulino, Caterina, perché è la tua seconda pubblicazione questa, e c'è un filo conduttore che è quello proprio delle figure femminili, delle biografie di figure femminili magari meno conosciute. Una tua pubblicazione precedente, infatti, del 2022, si intitola Testarde. Allora già il titolo a me ha fatto impazzire, e parla di storie di atlete italiane dimenticate, quindi già si parla di donne nello sport che solo negli ultimi anni vengono riconosciute come professioniste, ancora abbiamo dei problemi, ma dimenticate ancora di più. Quindi io mi chiedo, ti piace fare ricerca difficile, però ammettiamo.
3: Ho questo brutto vizio, anche perché non solo come docente, ma sono una giornalista anche io, e quindi sono una giornalista di base sportiva. Amo lo sport, io ho praticato

0: Parliamo del periodo storico che va dai primi del Novecento fino agli anni 30-40 del Novecento, e io ho cercato un po' i primati, nel senso la prima donna italiana a partecipare a un'Olimpiade, che è stata Rosetta Gagliardi, la prima medaglia, ecco, la prima medaglia che è stato sostanzialmente l'argento delle ginnaste pavesi. Insomma, dei momenti in cui le donne nel mondo sportivo, che era veramente difficile da poter praticare, perché le donne nell'Ottocento e anche nel Novecento, prima del Novecento, potevano praticare sport solamente per agevolare il parto. Quindi c'era una funzionalità volta all'essere sempre moglie e madre esemplare. E l'altra faccia della medaglia, soprattutto, era quando, soprattutto durante il regime fascista, le donne dovevano mostrare, le donne italiane dovevano mostrare di essere migliori delle altre donne di altri paesi, quindi delle altre atlete di altri paesi. Quindi abbiamo questo cono di luce che si staglia su di loro, per poi ovviamente tornare indietro. Anche queste sono storie romanzate. Purtroppo di alcune di loro non ho avuto una biografia così ricca, di alcune non so neanche
1: Ti
0: come sono
1: immagino.
0: venute a mancare, perché parliamo veramente di tanto tempo fa. Ad esempio, Ida Nomi, colei che ha portato le regole del basket in Italia, della pallacanestro, le ha tradotte dall'americano Naismith. Noi non sappiamo perché, come fosse riuscita questa atleta senese. Tra l'altro, il padre fondò la Mens Sana, famosissima società, insomma, soprattutto cestistica. Però non sappiamo come mai riuscì a reperire, ecco, la versione inglese e poi tradurla. Però, e poi il basket è stato introdotto dopo la prima guerra mondiale da due ex generali italiani che lessero la traduzione di Ida Nomi, però questo poi è stato dimenticato, quindi la dimenticanza insomma fa un po' parte purtroppo di questa narrazione, che è un po' un filo rosso che si va a collegare anche con la prefazione, proprio tornando alla legge sul professionismo. Quindi insomma questa dimenticanza però ci sono state, quello sì.
1: Quindi proiettori, occhi di bue, direi proprio sulle donne dimenticate in questi libri di Caterina Caparello. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo appunto il libro di cui hai parlato adesso, Testarde, storie di atlete italiane dimenticate, e invece quello più attuale, 2025, Le 21 Madri Costituenti. Entrambe edizioni le Lucerne, o sono due edizioni differenti,
0: Sì, sono
1: Caterina?
0: diverse, le Lucerne 21 Madri, Caosfera, Testarde.
1: Ok, quindi le due case editrici diverse.
0: Sì.
1: In ogni caso il tema è quello, il focus su figure femminili che hanno fatto un pezzo di
0: Esatto.
1: storia.
2: Perfetto. Allora, invitiamo tutte le persone a questo punto anche a celebrare, volendo, il 2 giugno, ma questo libro è valido nella sua lettura in qualsiasi momento, perché ricordiamolo che non solo bisogna ricordare queste donne in queste occasioni, ma bisognerebbe rileggerselo sempre. Io vi consiglio, che potrebbe essere una perfetta lettura estiva, già che siamo qua, ordinatelo, preordinatelo, e così ve lo tenete con calma. Vi leggete per esempio un racconto al giorno per i giorni di vacanza. Potrebbe essere una bella idea, Caterina.
0: Assolutamente sì, non posso negare.
2: Perfetto. Allora, ti ringrazio tantissimo e ci risentiremo sicuramente per magari nuove pubblicazioni. Farci sapere, tienici aggiornate.
1: Grazie, grazie
0: Grazie,
1: Caterina
0: veramente grazie di
1: Caparello.
0: cuore.
1: A
0: Grazie di cuore,
2: presto. A
0: davvero.
2: presto, grazie.
1: Ciao.
0: A presto.

0: Ringraziamo ancora Caterina Caparello sia per questa ottima intervista ma anche per il suo impegno per far riscoprire
1: la passione che ha proprio questo attivismo nel far riscoprire queste figure di donne.
0: Esatto, queste figure di donne molto spesso dimenticate o di cui magari si ricorda il nome e poco della vita e di quello che hanno fatto di importantissimo per il voto ma non solo. Ma
1: assolutamente.
0: Sono le 15:31.
1: Dobbiamo lasciare la linea all'informazione nazionale ed internazionale, tra poco il GR di Popolare Network. Noi torniamo subito dopo con Voci Protestanti Talk. Intanto vi ricordiamo i nostri contatti: 328 875 7845, SMS, WhatsApp, l'email diretta@rbe.it. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
3: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
5: Popolare Network.
6: E 10:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
7: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Shuifat, nella periferia sud della capitale, un quartiere diverso da quelli colpiti dagli attacchi di Tel Aviv in passato. Secondo il quotidiano maronita locale L'Orient Le Jour, si tratterebbe di un solo raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. Lo stesso IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Ad essere colpita però è di nuovo appunto Beirut, una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Nonostante cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta, questa settimana Israele ha intensificato gli attacchi sul sud del paese e ampliato l'azione di terra oltre la cosiddetta linea gialla, un'area occupata da Tel Aviv. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo militare di oggi.
6: Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere ancora sotto attacco contro il paese. Sono stati sparati droni e missili, tutti intercettati. Sulla carta la tregua formalmente sottoscritta in aprile per ora regge, resta lo stallo nelle trattative.
7: A Gaza il Ministero della Salute parla di almeno 16 morti nelle ultime 48 ore. Sono più di 72.800 le vittime totali dal 7 ottobre 2023. Israele ha detto oggi di aver ucciso 2 comandanti militari di Hamas in un attacco su Khan Yunis della giornata di ieri. Sempre ieri l'IDF aveva dato notizia della morte anche di Muhammad Odeh, capo delle brigate al-Qassam, l'ala militare del gruppo armato palestinese.
6: Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la Presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima, attesa la risposta alla richiesta italiana di margini di flessibilità, arriverà il 3 giugno in occasione delle cosiddette pagelle della Commissione sui conti pubblici dei paesi dell'Unione.
7: Ancora segnali negativi dall'economia degli Stati Uniti. L'inflazione continua a salire ed è ora al 3,8%. Rivista al ribasso anche la stima di crescita del PIL. Salgono invece le richieste di sussidi di disoccupazione.
6: Forza Italia ha ritirato l'emendamento al piano casa che secondo l'opposizione avrebbe introdotto un condono come quello del 2003. L'emendamento era stato presentato a titolo personale dalla deputata Anna Rita Patriarca.
7: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione.
6: L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A deciderlo è stata l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, la GESCI, nel documento Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo, approvato dal loro consiglio. 15:34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, la prossima alle 17:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
8: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
9: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E a proposito di donne dimenticate, di cui ci parlava poco fa la nostra ospite Caterina Caparello, con cui abbiamo parlato delle 21 madri costituenti, questo libro edizioni Lucerne che ha presentato anche al Salone del Libro di Torino di qualche giorno fa, e poi il libro precedente dedicato alle atlete italiane dimenticate, beh, così insomma mi è venuto in mente il Giro d'Italia che sta per arrivare anche nelle nostre zone. Sto parlando del Giro d'Italia femminile che farà ben due tappe nel Piemonte, una interamente dedicata al Saluzzese, domenica 7 di giugno. Ebbene, sappiate, se non lo sapevate, che è la prima donna che partecipò al Giro d'Italia femminile, quando ancora le donne non potevano farlo, fu Alfonsina Strada nel 1924, che addirittura si iscrisse, fino all'ultimo risultava iscritta come Alfonsine. Quindi fino all'ultimo gli organizzatori, che le avrebbero vietato la partecipazione, pensavano fosse un uomo. Poi fu invece sgamata, come si direbbe adesso, nel senso fu evidente che non era un uomo ma era una donna. Ma nonostante tutto, nonostante una serie di traversie incredibili che peraltro sono raccontate anche in un bellissimo libro, Alfonsina e la strada, di Simona Baldelli, uscito qualche anno fa, riuscì a partecipare appunto come prima donna, anche se non, alla fine non rientrò nelle categorie, non ricevette nessun premio, ma lei ce la fece.
1: Era veramente importante partecipare, e la cosa che mi ha fatto pensare, se quella è stata, che tu a un certo punto hai detto il giro passerà, io ho pensato ma è già passato, perché quando pensiamo alla disciplina pensiamo alla sua versione maschile, invece bisogna specificare quella femminile, cioè si dà per scontato. Questo mi aggancio, faccio un altro aggancio, che sarà anche tema della puntata di questa sera di Pride on Air, in cui c'è
0: Giro d'Italia?
1: No, dello sport e di tante cose che potrebbero cambiare, potrebbero essere modificate anche per essere sempre più inclusivi. Ci sarà un ospite di eccezione,
0: letteralmente.
1: Io. Sì, per questa volta vado dall'altra parte della camera, dalla regia, passerò alla parte ospite e si parlerà di sport, di inclusione, di tematiche, soprattutto di inclusione veramente a 360 gradi, e ne ho approfittato anche per parlare del roller derby. Quindi se volete continuare a non capire che cos'è il roller derby, ascoltate questa sera Pride on Air. E vi vogliamo anche ricordare un'altra cosa ancora, perché ne abbiamo già parlato in Voci Protestanti Talk, ma torniamo a ricordarvi della due giorni dell'evento di Fuoco Rosa, che si terrà il 30 e 31 maggio a Bricherasio, un evento organizzato appunto da questa associazione che si occupa dal 2019 di riuscire a portare sostegno concreto a pazienti, quindi sia donne che uomini, nel Pinerolese, insomma nelle nostre zone, e ai pazienti con tumori, quindi pazienti oncologici, da, non so, l'aiuto per i lavori in casa, perché a volte quando si è in cura si perdono anche le forze per poterlo fare, magari persone un po' più sole, o semplicemente per alleggerire i caregiver. Ma poi si passa anche alla cosmesi, al benessere, anche alla cura di sé, perché
0: che quando stai male in effetti non è proprio la prima cosa a cui pensi o a cui hai voglia di dedicarti. Se qualcuno ti aiuta a farlo, può essere una cosa buona.
1: Ti aiuta a farlo anche perché, come ci spiegava appunto anche in questo momento mi sta sfuggendo il nome, Emanuela Callieri, non tutti i prodotti possono essere utilizzati dalle persone che o hanno malattie oncologiche o stanno facendo delle terapie particolari, quindi bisogna anche sapere che cosa si può fare, cosa si può utilizzare, quindi questi altri temi saranno trattati in maniera un po' più da conferenza, ma con altri momenti di incontro e ludici, appunto al Festival della Salute Creativa che si terrà questo weekend 30 e 31 maggio a Bricherasio presso la Sala Polivalente.
0: Noi continuiamo con la puntata, continuiamo con la musica, ricordiamo ancora i nostri contatti, il 328-875-7845, l'email diretta@rbe.it. Se anche voi, come Fuoco Rosa, portate avanti delle iniziative, dei servizi alla collettività, fatecelo sapere.

0: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. 10 anni di comunità amica verso le persone con demenza. Questo è il traguardo che il Comune di Pinerolo ha festeggiato in questi giorni, partecipando anche ad un evento nazionale organizzato, proposto dalla Federazione Alzheimer Italia, che coinvolge moltissime realtà in tutta Italia, moltissime persone con demenza, caregivers, familiari, strutture, e continua a lavorare anno dopo anno per formare i cittadini, spiegando cosa vuol dire essere un territorio, una comunità amica verso le persone con demenza. E la città di Pinerolo ha avviato questo progetto nel lontano 2017 insieme anche alla Diaconia Valdese. Anno dopo anno si è lavorato per coinvolgere operatori, operatrici dell'ambito dell'accoglienza, turistico, alberghiero, piuttosto che negozianti, insomma, davvero per fare in modo che tutti o quasi tutti i locali pubblici potessero mettere in atto delle soluzioni, anche piccole, anche semplici, per rendere i loro spazi più accoglienti. A volte basta, lo ripetiamo sovente, cambiare il colore del foglio su cui è stampato il menù, o il carattere, per dire, e già per alcune persone fa la differenza, piuttosto che segnalare in modalità diversa i gradini, o magari posizionare in modo diverso le stoviglie su un tavolo. Cioè, davvero delle piccolissime accortezze che però fanno in modo che chi ha delle difficoltà di comunicazione o di relazioni con il pubblico possa sentirsi più accolto.
3: Esatto, ed è anche importante che queste, che debbano diventare prassi, siano anche condivise da una rete sempre più grande. Infatti proprio il 22 maggio scorso a Bari si è tenuto il convegno nazionale 10 anni di Demenza Friendly Community, nella quale sono stati presentati anche i progetti delle varie realtà locali che hanno avuto un grande successo. Quindi questo può essere uno spunto positivo, ma soprattutto una certezza per le persone con demenza e le persone amiche di poter trovare ovunque si spostino, quindi non solo a casa loro di fatto, ma ovunque, una comunità fatta sia di professionisti che non, che sappiano accoglierli al meglio. Quindi parliamo di associazioni, enti pubblici, negozi, attività che in questi anni, anche a livello locale del pinerolese, hanno fatto in modo che si potesse crescere tutti insieme, perché alla fine è una crescita che va bene per tutti, non soltanto, come diceva giustamente Dani, non soltanto con le persone con demenza, ma i familiari, caregiver, professionisti e tante altre persone che possono beneficiare degli stessi stimoli.
2: Assolutamente. Se andate sul sito appunto della Federazione Italiana e in particolare demenziafriendly.it, troverete una mappa dove sono raffigurati tutti i comuni, tutti i luoghi, tutte le comunità che in questi anni hanno lavorato per diventare appunto comunità accoglienti verso le persone con demenza. C'è anche la Valpellice, c'è anche Pinerolo, e quindi insomma ci auguriamo che questi fiorellini blu con il centro giallo, che è il simbolo appunto dei territori accoglienti verso le persone con demenza, riescano a coprire tutta la penisola italiana.
3: Ecco, a proposito di penisola italiana, che in questi giorni è sempre più calda, ma come direbbe Raffaella Carrà, più caliente. Allora, caliente, caliente. A tra poco.

0: caliente. Eo.
1: Caliente, caliente.
0: Eo.
1: Caliente, caliente.
2: Ma ci voleva la Carrà, la Raffa Nazionale, a chiudere questa puntata di Voci Protestanti Talk.
1: Che ci porta quasi così, quasi in modo naturale, a ricordarvi che sabato prossimo, non dopodomani, ma il 6 di giugno a Torino ci sarà il Torino Pride. Noi lo seguiremo anche quest'anno, come sempre, con una diretta, una lunga diretta pomeridiana. E quindi, insomma, sappiate che potete proporre la vostra playlist personale anche per quella giornata.
2: Esatto, e tra poco al filo d'Arianna vi raccomanderò tanti altri Pride che ci sono tra Piemonte e Valle d'Aosta quest'estate.
1: Ma sempre il 6, anche in altre
2: date. Sì, fino a settembre, si va avanti fino a settembre, ma poi se vogliamo spaziare ce ne sono in tutta Italia, quindi se non ci sarete malauguratamente a quello del 6 giugno a Torino, non vi preoccupate, perché avrete tante altre possibilità per esserci e supportare la comunità LGBTQIA+. Giungiamo quindi al termine della puntata di quest'oggi, Daniela.
1: Assolutamente, e quindi dobbiamo salutarvi, augurarvi un buon proseguimento di giornata, o meglio, io lo auguro perché mi fermo qui. Lascio invece continuare ad Arianna con il filo d'Arianna, appunto, dopo il notiziario, e a tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata. Ciao.
2: Ciao.
3: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Aggiornamento con l'informazione delle ore 16 sul nord-ovest, in studio Nicolo Sezzu. Partiamo con la cronaca. Questa mattina è stato ritrovato un cadavere nella Dora Riparia di Torino. Il corpo, che si trovava in acqua da almeno 72 ore, non è ancora stato identificato. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, sul corpo non vi sarebbero segni di violenza, ma viste le condizioni alterate dovute alla lunga permanenza in acqua, per escludere qualsiasi ipotesi sarà necessario svolgere l'autopsia. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano avvistato il cadavere trascinato dalle correnti. Il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex direttore del CPR di Torino Vincenzo Salvo e di una mediatrice culturale operante nella struttura per minacce e percosse ai danni di un giovane migrante tunisino di 25 anni avvenuta all'interno della struttura a metà del dicembre scorso. La mediatrice è indagata anche per un secondo episodio risalente al 3 gennaio. Avrebbe tentato, senza riuscirci, di istigare un altro ospite al del centro a picchiare il 25enne. Ai fatti avrebbero assistito 4 persone ascoltate dagli inquirenti come testimoni. L'udienza è stata fissata per il 10 settembre. ARPA Piemonte ha emesso i nuovi bollettini che indicano un lieve miglioramento fino alla giornata di venerdì, con un passaggio del livello massimo di allerta al bollino arancione in diverse aree della regione. Una pausa però destinata a durare poco. Già da sabato il disagio bioclimatico tornerà ad aumentare, con nuove condizioni favorevoli a un rialzo dell'allerta. Ricordiamo però che il livello arancione corrisponde comunque a una situazione di forte disagio bioclimatico, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Sabato 30 maggio si svolgerà la 6ª edizione di All Pride, la grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali delle persone LGBTQIA+, della città di Alessandria. Senza fine è il claim scelto per questa edizione, che vede per il secondo anno consecutivo la città di Alessandria scendere in campo come coorganizzatrice ufficiale dell'iniziativa. Il raduno è fissato per le ore 14.30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica. Da qui alle 16 in punto prenderà il via la parata che attraverserà il centro cittadino. Il traguardo finale sarà il Parco Carrà, che per l'occasione si trasformerà nell'All Pride Village. Qui fino a mezzanotte si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni territoriali e momenti di intrattenimento musicale. Tra le novità di questa edizione, sostegno ufficiale del US Alessandria Calcio, che su forte impulso del presidente Antonio Barani ha promosso un'iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale. Per tutto il mese di aprile la prima squadra è infatti scesa in campo con una maglia celebrativa arricchita dalla patch al Pride 2026.
2: Da un po' di anni l'organizzazione del Pride è gestita da Tessere l'Identità, l'associazione che ho l'onore di presiedere, come associazione LGBT del territorio, ma ha aggregato intorno a sé tutta una serie di realtà territoriali che lavorano nel tema del sociale, che hanno piacere di dare il proprio contributo pratico, politico, di sostegno alla causa che c'è, le battaglie che ci sono dietro il Pride. Con queste associazioni di solito all'inizio dell'anno ci cominciamo a vedere, cominciamo a parlare di Pride, e il primo punto di partenza, da dove iniziamo, è proprio quello di capire quale sensibilità derivante dal contesto nazionale, internazionale, politico, sociale, di quello che succede, ci va a toccare in particolare su quell'anno. Perché se è vero che le battaglie del movimento LGBT sono quelle storiche, diciamo, no? Di lotta all'omotransfobia, diritti civili, e ogni anno ci sentiamo toccati particolarmente da un aspetto, no? Quest'anno in realtà, quando abbiamo iniziato a discuterne, ci siamo resi conto che la strada è lunga, questa strada sembra non finire mai. Capiamo che le nostre battaglie dovranno essere sempre forti, dovremmo essere sempre vigili, perché in realtà, se è vero che stiamo in questo momento faticando a raggiungere i nuovi obiettivi, perché il quadro internazionale è quello che conosciamo, ci accorgiamo anche che anche alcune battaglie vinte del passato vengono rimesse in discussione. Quindi dobbiamo restare vigili sempre, lottare sul pezzo, e non mollare mai, e quindi questo è stato un po' il motivo per cui poi siamo arrivati a Senza Fine. Poi Senza Fine ovviamente in qualche modo ricordava, no? Cioè, quindi è stato lo stimolo, è stato anche la canzone cantata da Ornella Vanoni, certo. Ci sembrava lei stata anche vicino al nostro territorio per alcune battaglie di tipo sociale.
1: Il bel tempo e il ponte del 2 giugno aiuteranno il turismo piemontese e ligure. Infatti, nelle due regioni la prenotazione delle stanze d'albergo è arrivata al 90%. Molto impegnate le guide turistiche in Piemonte. Il ponte di 4 giorni favorisce pacchetti Torino e dintorni con visita in città e escursione nelle Langhe o nella Sacra di San Michele. In Liguria il caldo favorisce la voglia di mare di turisti, ma con ottimi dati per quel che riguarda l'entroterra, dove cresce sempre di più il turismo esperienziale che valorizza anche i borghi dell'entroterra ligure. I dati forniti ovviamente riguardano per lo più il turismo interno. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà caratterizzata da probabili ma veloci temporali al primo mattino. Poi il tempo tornerà stabile con il cielo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 18 e i 31 gradi, valori notturni tropicali spesso sopra i 20 gradi. Anche in Liguria la giornata sarà caratterizzata da una mattinata instabile con precipitazioni alternate a schiarite. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare ovunque, temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi, venti deboli e mare generalmente poco mosso. Il notiziario delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Direi rigorosamente senza l'apostrofo, perché insomma già tante volte nella vita io, Arianna Tedesco, mi sono ritrovata a discutere sull'origine del mio nome. Allora qua c'è un gioco di parole con il filo d'Arianna, ovviamente sì, però mi raccomando non vi ci mettete anche voi con gli apostrofi, perché già fa caldo. Questa cosa ce la porteremo dietro fino probabilmente a metà settembre, inizio ottobre, che già fa caldo, quindi non carichiamoci di altre cose, insomma, spiacevoli. Questo è un invito che si fa sempre. Però bisogna dire che a RBE vi informiamo anche degli aspetti un po' critici che ci sono, sia a livello nazionale ovviamente, ma anche e soprattutto sul nostro territorio. E qua arriva il filo d'Arianna, perché ci pensiamo noi a cercare di dipanare le difficili matasse a volte della realtà che ci circonda e che ci arriva anche dalle notizie. Oggi parleremo di Pride, non quello di Torino, ma parleremo dell'Alessandria Pride in generale, ma poi di tanti altri che caratterizzeranno i nostri territori, e anche qualche accenno a quelli nazionali a cui potreste partecipare, perché no, quest'estate. E poi parleremo anche di intitolazioni di parchi, giochi a partigiane della Resistenza, ma poi parleremo di tanto altro ancora in questa puntata molto molto ricca del filo d'Arianna. Ad accompagnarci ovviamente quest'estate sarà il caldo, saranno magari, forse, chi lo sa, per i più fortunati delle vacanze, ma inevitabilmente torneranno loro, le zanzare. E allora Gaia con Nuvole di zanzare.

Giustamente Gaia Zanzare fa la differenza effettivamente. Torniamo noi sulle frequenze di RBE, Radio Bequit, Filo d'Arianna. Se ci volete scrivere e segnalare notizie di realtà del nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Ma poi noi accettiamo anche notifiche da ogni parte d'Italia, ovviamente. Adesso avrà un senso questa cosa, ve lo prometto. Scriveteci un messaggio, SMS, WhatsApp, Telegram, come volete, 328-8757-845, oppure diretta @rbe.it per le email, anche con allegati. Se sono gattini, ancora meglio gli allegati. Vabbè, adesso stimolerò uno spam massivo sull'email di RBE, scusate cari colleghi. Allora, veniamo a noi, perché vi avevo promesso che avremmo fatto un po' un punto della situazione di quelli che sono e tanti, tantissimi Pride che stanno fortunatamente nascendo in ogni parte di Italia. Se volete sapere quanti sono, dove sono, quando sono, eccetera, eccetera, eccetera, potete andare sul sito ondapride.it, sito nel quale potete appunto trovare l'elenco dei tantissimi Pride italiani, quindi in tutta Italia, che sono stati appunto raccolti, presentati. E vi assicuro che c'è l'imbarazzo della scelta, quindi se non avete l'opportunità magari di andare nel luogo più vicino a casa vostra, sappiate che praticamente in ogni parte d'Italia in cui potreste vivere oppure potreste recarvi quest'estate troverete un Pride. Alcuni ci sono già stati, altri arriveranno a brevissimo, mentre altri arriveranno addirittura a settembre, quindi avete davvero tanto tempo. Ve ne posso citare alcuni. Beh, già l'11 aprile ad aprire le porte, ad aprire proprio questa onda Pride, così come viene chiamato, è stato Sanremo, il Sanremo Pride appunto l'11 aprile. Poi, degno di nota ovviamente, il 30 maggio l'Alessandria Pride, quindi dopodomani, questo sabato, e poi ci torneremo sulla Alessandria Pride ovviamente, ma poi parliamo anche di quei posti in cui non pensereste mai che ci possa essere un Pride. Ad esempio, il 6 giugno, contemporaneamente a quello di Torino, ci sarà Eolie Pride. Avete sentito bene, esattamente Eolie Pride. Ma poi ci sarà anche, non so, il Monte Rotondo Pride, sempre il 6 giugno, e poi andiamo, tenetevi forte, 14 giugno ad Atripalda Irpinia Pride. Che bello, ma incredibile, veramente ce n'è per tutti i gusti. Io vorrei stimolare un po' di più la Calabria, perché non mi ci sono Pride in Calabria, attenzione, faccio un appunto, e invece in Sardegna ci sarà solo a Cagliari. Quindi o andiamo tutti massivamente a Cagliari il 27 giugno a Cagliari, ragazzi,

Parliamo proprio di un'onda Pride che si sviluppa dalla Valle d'Aosta fino alle praticamente quasi tutte le province diciamo della regione Piemonte ha il suo Pride. In particolare, appunto, ritorneremo a parlare dell'Alessandria Pride il 30 maggio, il Torino Pride 6 giugno, dopodiché andiamo al Monviso Pride ad Ostana, eh sì, il 4 luglio, poi si passerà all'Asti Pride l'11 luglio, Vercelli Pride il 19 settembre, per chiudere forse anche un po' con il fresco all'Aosta Pride che si terrà il 26 settembre di quest'anno, quindi al termine dell'estate. Perciò praticamente potete crearvi una sorta di tour piemontese valdostano per partecipare ai tanti Pride che ci saranno. E voi dite: vabbè, ma io vado già a quello di Torino, non vado anche negli altri. E no, invece è completamente l'opposto, anzi bisogna supportare le realtà locali, anche dei centri più piccoli, come potrebbe essere Ostana, per dire, perché bisogna far sentire la propria voce, bisogna far vedere che le persone queer, ma soprattutto le persone friendly, che quindi si mettono accanto ai propri fratelli e sorelle queer, ci sono, sono tanti, sono rumorosi, e quindi partecipate a quanti più Pride possibili, anche soltanto così, guardando dal marciapiede la parata, la manifestazione, oppure partecipandovi all'interno, così in modo assolutamente estemporaneo. No, perché no, diventando magari volontar di qualche Pride. Si può fare, non bisogna essere per forza parte della comunità queer, quindi è un mio invito assolutamente a prendervi parte. Ovviamente RBE vi aspetta al Pride di Torino il 6 giugno 2026, ve lo stiamo dicendo, ve lo ripeteremo fino all'infinito, noi saremo presenti con una super diretta proprio dal Pride, ci saranno tanti appuntamenti imperdibili, ovviamente saremo anche presenti sotto al palco a potervi dare anche la possibilità di esserci qualora magari non possiate poi esserci fisicamente. Allora RBE farà proprio da tramite per voi, per farvi metaforicamente, virtualmente scendere in piazza con il Pride. E per saperne di più della comunità queer, io vi consiglio anche, e lo ripeto oltretutto, Pride on Air, programma nato in collaborazione tra RBE e il coordinamento Torino Pride. Trovate su YouTube tutte le puntate che sono state messe in onda fino ad ora, le ultimissime stanno arrivando, non vi preoccupate, questa sera ci sarà una puntata dedicata allo sport come presente, sì, come ospite, quindi non solo ne curo la regia, ma sono stata anche invitata come ospite a parlare del rapporto tra la comunità queer e lo sport, un rapporto non facilissimo, ma ci sono delle realtà da raccontare e da scoprire. E adesso passiamo alla prossima canzone di The Halting Gun e poi Muoversi in Piemonte, dopodiché torneremo al filo d'Arianna proprio per sentire in particolar modo per quanto riguarda l'Al Pride, Alessandria Pride. A tra poco.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Si raccomanda particolare prudenza per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino tra Corso Francia e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade e autostrade piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it. Non solo Pride a Torino, abbiamo detto, ma in tantissimi luoghi in Italia e bisogna dire anche numerosissimi e crescenti luoghi in Piemonte. E a tal proposito, Matteo Chiarenza ha intervistato Marco Monti, presidente dell'associazione Tessere le Identità, per quanto riguarda il prossimo, nel senso che sarà proprio questo sabato, tra un paio di giorni, 30 maggio, l'AL Pride. E Matteo ha rivolto a Marco non soltanto delle domande rispetto alla manifestazione, ma anche alle motivazioni, all'importanza di avere dei Pride anche in città come Alessandria. Quindi sentiamo l'intervista integrale.
3: Buongiorno a tutte e tutti, siamo in collegamento con Marco Monti, presidente dell'associazione Tessere le Identità, che è l'associazione capofila del AL Pride, il Pride di Alessandria, che sabato giunge alla sua sesta edizione, dico bene?
4: Dici bene, buongiorno a tutte e a tutti innanzitutto, grazie di averci invitato e sì, confermo, sabato ore 16 si parte con l'Alessandria Pride.
3: Perché insomma col Covid, fare il calcolo, io mi ricordavo l'anno 2019, però col Covid di mezzo la corrispondenza tra anno e numero di edizioni salta un po' e allora bisogna sempre un attimo ricapitolare. Allora intanto partirei dal tema, dal claim che avete scelto per questa edizione, che è senza fine. Allora a che cosa ci riferiamo questa così cancellazione di confini, di limiti e insomma anche mentali, anche e soprattutto mentali?
4: Allora diciamo che oramai da un po' di anni l'organizzazione del Pride è gestita da Tessere le Identità, l'associazione che ho l'onore di presiedere come associazione LGBT del territorio, ma ha aggregato intorno a sé tutta una serie di realtà territoriali che lavorano nel tema del sociale, che hanno piacere di dare il proprio contributo pratico, politico, di sostegno alla causa che c'è, le battaglie che ci sono dietro il Pride. Con queste associazioni di solito all'inizio dell'anno ci cominciamo a vedere, cominciamo a parlare di Pride e il primo punto di partenza, da dove iniziamo, è proprio quello di capire quale sensibilità derivante dal contesto nazionale, internazionale, politico, sociale, di quello che succede, ci va a toccare in particolare su quell'anno. Perché se è vero che le battaglie del movimento LGBT sono quelle storiche, diciamo, no? Di lotta all'omotransfobia, diritti civili, ogni anno ci sentiamo toccati particolarmente da un aspetto, no? Quest'anno in realtà, quando abbiamo iniziato a discuterne, ci siamo resi conto che la strada è lunga, questa strada sembra non finire mai, capiamo che le nostre battaglie dovranno essere sempre forti, dovremmo essere sempre vigili, perché in realtà se è vero che stiamo in questo momento faticando a raggiungere i nuovi obiettivi, perché il quadro internazionale è quello che conosciamo, ci accorgiamo anche che anche alcune battaglie vinte del passato vengono rimesse in discussione, quindi dobbiamo restare vigili, sempre lottare sul pezzo, non mollare mai, e quindi questo è stato un po' il motivo per cui poi siamo arrivati a Senza Fine. Poi Senza Fine ovviamente in qualche modo ricordava, no? Cioè, quindi è stato lo stimolo, è stata anche la canzone cantata da Ornella Vanoni. Certo. Ci sembrava, lei è stata anche vicina al nostro territorio per alcune battaglie di tipo sociale.
3: E quindi diventa anche un omaggio.
4: Esatto, ci faceva anche piacere strizzare un po' l'occhio all'omaggio anche a Ornella Vanoni.
3: Benissimo, ecco, in un contesto che hai spiegato molto bene come sia difficile, rimetta anche in discussione elementi che sembravano invece consolidati, nella città, nello specifico della città di Alessandria, c'è invece la continuità da parte dell'amministrazione comunale, non semplicemente nel patrocinare la manifestazione, ma scendere in campo proprio come coorganizzatore ufficiale dell'iniziativa. Mi sembra un bel segno, ecco, di questi tempi. Spiegateci un po' com'è, quali sono un po' i rapporti, ecco, appunto, con l'ente amministrativo locale.
4: Allora, sì, hai ragione. Credo che siamo in un momento in cui la politica deve schierarsi su queste tematiche, perché sono dirimenti, no? Ti collocano anche da che parte stai del mondo, no? Se quello che lotta affinché i diritti siano condivisi, che le persone ci sia un bene comune, che le diversità vengono apprezzate, oppure tu invece sei per una società patriarcale, tradizionale, dove ognuno ha il suo ruolo ingessato, la donna come la vuole Giorgia Meloni, l'uomo forte, la donna madre, procreatrice, eccetera, eccetera, ti schieri e decidi dove stare. In questo momento determinate forze politiche, che sono di fatto quelle nell'area progressista, del centro-sinistra, sono vicine e stanno dimostrando vicinanza al movimento, quindi questo non possiamo non apprezzarlo. La giunta comunale di Alessandria ci sostiene, è vicina a noi sin dall'inizio. E spendo due parole dicendo che in realtà Alessandria a livello comunale è sempre stata fortunata, perché il primo Pride che tu menzionavi nel 2019 in realtà aveva vinto comunque un'apertura da parte della giunta comunale, sebbene fosse stata governata in quel momento da una giunta di centrodestra. Quindi diciamo che in realtà da questo punto di vista possiamo dire che Alessandria è in questo sicuramente un'isola felice.
3: Beh, ecco, un'isola felice che si conferma anche attraverso un altro e forse anche più sorprendente appoggio, che è quello dell'Alessandria Calcio, che ha proprio fatto una campagna di appoggio nei confronti appunto del Pride di Alessandria. Per un mese è scesa in campo proprio con il simbolo di Alessandria Pride. Mondo del calcio, conosciamo i problemi, i limiti di mentalità, ecco, che sottendono al mondo del calcio, proprio anche legati a questa tematica, e quindi diventa particolarmente significativo questo appoggio che forse era anche inaspettato da un certo punto di vista.
4: È stato inaspettato, è stata una bella notizia. Diciamo che ti racconto brevemente come in realtà la Genesi è stata totalmente gestita dall'Alessandria Calcio, dal suo presidente, e che ci ha avvicinato. L'iniziativa era, l'idea era buona, è stata anche gestita secondo noi molto bene, nel senso che comunque ha pensato l'idea, ci ha cercato come sponda, diciamo, e insieme abbiamo anche un po' costruito il percorso per arrivare, nel senso, quindi ci ha dato l'opportunità di parlare con i giocatori, raccontargli un po' quello che c'era dietro il Pride, i motivi per cui portavano quel logo, e loro hanno risposto bene, forse un po', diciamo, catapultati in un mondo non loro, no? Per quello come ti dicevi, ma è stata una bella occasione. Quindi diciamo che è stato un piccolo gesto che tra l'altro ha avuto una risonanza anche superiore a quello che noi ci aspettavamo, e forse anche il presidente, però questo significa che questi piccoli gesti hanno un valore enorme. Io credo davvero che siano queste piccole cose a volte che fanno fare uno scatto alla società, perché se è vero che tante battaglie che facciamo noi in prima persona magari non arrivano in determinati contesti, in determinati ambienti, magari in quel modo lì arrivo allo stadio e comunico un messaggio anche a chi è in quel contesto lì.
3: Certo, è importante anche riuscire ad arrivare a parlare a persone nuove di questo tipo di temi, e questo è sicuramente un canale importante. Allora io do l'appuntamento naturalmente a chi ci ascolta e che si trovasse nella zona di Alessandria, raduno alle 14:30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica, da lì alle 16 appunto prende il via la parata che attraverserà il cuore di Alessandria Alessandria e poi appunto giungerà al Parco Carrà, dove si proseguirà fino a mezzanotte, insomma, almeno come minimo, per quella che è anche, ma non solo, una grande festa.
4: Eh certo, come diciamo sempre, noi con il sorriso e l'irriverenza che rispondiamo a chi ci attacca e a chi è all'omotransfobia, il nostro modo.
3: Benissimo, grazie di essere stato con noi e buon Pride naturalmente anche a te e a tutti coloro che...
4: Alessandria.

tutti i fenomeni col tuo nome, non, cioè, nel senso tutti i fenomeni e il nome del gruppo col tuo nome è il titolo di questo brano, e rimaniamo in ambito diritti, ma ci spostiamo dai diritti delle persone LGBTQIA+ a quelle dei minori, anche e soprattutto dei minori stranieri non accompagnati. Infatti, se è vero che è un diritto per ciascun bambino, ma in generale minorenne, poter vivere in una famiglia, non è altrettanto poi realmente attuato questo diritto. Infatti ormai da svariati mesi il Consiglio regionale del Piemonte sta organizzando insieme ai garanti per l'infanzia tutta una serie di incontri in varie zone del Piemonte proprio per stimolare questo tipo di discorso, quindi conoscere la realtà dei minori stranieri non accompagnati per poter di fatto crescere insieme. Oggi alle 5:30, quindi tra poco più di tre quarti d'ora esatti, essendo le 16:45, si terrà a Cirié, in provincia di Torino, proprio un incontro su questo tema, quindi per conoscere la realtà ad oggi dei minori stranieri non accompagnati. Questo evento, come abbiamo detto, è promosso dall'Ufficio del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, in collaborazione in questo caso con la città di Cirié, il consorzio socio-assistenziale CIS e l'associazione tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Nel 2025, come viene riportato dal garante regionale Giovanni Ravalli, i minori stranieri non accompagnati accolti o anche semplicemente transitati sul territorio piemontese e della Valle d'Aosta sono stati 725. Il Tribunale dei Minori ha emesso 675 provvedimenti di tutela. E la provincia di Torino ne segna ben 378. Possono sembrare numeri piccoli, ma in realtà considerate la mole, la quantità di questi minori stranieri non accompagnati che hanno tutti i diritti di essere accolti appunto in famiglia o in strutture che siano preparate appunto all'accoglienza. Non sempre però sia le istituzioni che gli spazi messi a disposizione finanziati sono sufficienti. A questo punto subentrano anche le famiglie affidatarie, come avrete sentito anche nei giorni scorsi durante i notiziari locali. Vi stiamo anche raccontando della sempre maggiore difficoltà di riuscire a trovare delle persone che si diano disponibili come famiglie affidatarie, anche come singoli affidatari. Perché purtroppo molto spesso c'è tanto timore, tanta reticenza nel farlo, un senso di inadeguatezza sicuramente, dall'altra parte delle istituzioni che non sempre riescono a tutelare e a dare anche il giusto sostegno finanziario affinché si possa effettivamente accogliere nella propria casa un minore in difficoltà, compresi appunto i minori stranieri non accompagnati che, se vogliamo, hanno anche ulteriori necessità molto spesso, quindi richiedono sicuramente una dedizione particolare che però non significa appunto fare più fatica, semplicemente un percorso differente di accompagnamento. Tante sono gli argomenti che potremmo spendere su questa tematica, ma sicuramente ci torneremo nel futuro anche dando voci appunto a professioniste e professionisti del settore sociale, proprio per parlarci in prima persona per quello che riguarda questo tema così numericamente avete sentito i numeri quali sono, eppure così invisibile ai più. Quindi torneremo sicuramente in merito, anzi se conoscete delle associazioni, delle realtà che si occupano in modo specifico anche di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, famiglie affidatarie, perché no? Scriveteci al numero 328 8757 845, oppure diretta @rbe.it per le email.

0: Sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
13: Martedì 2 giugno sarà una giornata importante sotto diversi punti di vista e vi voglio anche invitare, anzi in realtà lo fa l'amministrazione della città di Pinerolo, che vi invita alla cerimonia di intitolazione del parco giochi delle Macine a due sorelle partigiane di resistenza, le sorelle Angiolina e Bianca II. Questa intitolazione appunto si terrà martedì 2 giugno alle ore 16:30, quindi a metà pomeriggio presso il parco in via Vecchia di Buriasco, e l'intitolazione sarà proprio dedicata a queste due sorelle, probabilmente un po' più conosciute sul territorio, ma non così tanto come ne avrebbero in realtà l'onore, appunto. Infatti le loro storie parlano di scelte, di quando da partigiani ci si trovò di fronte a fare una scelta, ovvero sia aspettare passivamente che la guerra finisse in qualche modo, oppure attivarsi a che finisse prima, il prima possibile. E anche tante donne furono parte della lotta partigiana, soprattutto per quanto riguardava il trasporto di messaggi, di viveri, le comunicazioni di fatto. E queste due sorelle, Angiolina II Irmes, appunto il nome di battaglia Irmes, invece Bianca aveva nome di battaglia Liubi, fecero proprio questo, e lo fecero e non solo, infatti raccontarono anche ciò che vissero, soprattutto negli ultimi anni di vita. Bianca è stata molto attiva nella comunità, mettendosi a servizio della sezione pinerolese dell'AMPI, portando la sua testimonianza nelle scuole e soprattutto non lasciando che il tempo spazzasse via la memoria, non soltanto la memoria macroscopica, ma anche la memoria di tutte quelle persone, di tutte quelle azioni, di tutte quelle vite che furono spese, talvolta anche donando la propria vita per far sì che si potesse arrivare alla libertà, la libertà con la L maiuscola, e poi che si potesse arrivare quindi a una repubblica vera, paritaria, universale. Quindi ancor di più in questa giornata in particolare del 2 giugno 2026, che sarà importante per essere anche una data cardine, un anniversario cardine per quanto riguarda il suffragio universale, quindi per la partecipazione delle donne. Ancora di più è importante ricordare come anche le donne parteciparono alla liberazione d'Italia, alla scrittura della Costituzione, alla ripresa, la rinascita, o se vogliamo la nascita della nuova Italia democratica. Quindi un ricordo, un contributo, e questo appunto dell'intitolazione di un parco a Pinerolo, a Bianca e Angiolina II, partigiane della Resistenza. Come detto, 2 giugno 2026 a Pinerolo, appunto dalle 4:30 in poi. Se volete avere maggiori informazioni, trovate tutti i dettagli sul sito proprio della città di Pinerolo, in cui potrete anche vedere i due volti sorridenti delle due sorelle ancora giovani, una foto proprio di quegli anni, di quando erano partigiane, e saranno raccontate anche queste storie, quindi non vediamo l'ora che possiate sentirle anche voi. Adesso Cosmo con Ciao, e poi ci avviamo agli ultimi istanti della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.
7: Ciao.

Mamma mia, come riesce ad arrivare, caro Cosmo, a delle note altissime, e ci uniamo anche noi al saluto di Cosmo. Ciao, ciao, e sì, perché sono le 17 in punto, ci dobbiamo salutare. Purtroppo vi devo dare una triste notizia. E quest'oggi mi ritorna in mente non andrà in onda perché Marta e Samuel sono rimasti incastrati in un impegno purtroppo neanche troppo vicino a Milano, e quindi oggi non possono essere in diretta con noi, ma non temete, torneranno domani per una nuova puntata di Mi ritorna in mente, così come tornerò anch'io da Arianna Tedesco con una nuova puntata di Il filo d'Arianna. Se volete scriverci per raccontarci notizie e realtà del nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, il numero e 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. Allora mi unisco a Mino, il gattino nero di RBE, per salutarvi come sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. You know the hardest thing.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 17:31 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum di intesa, cui mancherebbe soltanto il via libera finale di Donald Trump, così riporta la testata americana Axios, secondo cui il presidente statunitense avrebbe chiesto ancora qualche giorno per dare la sua risposta definitiva. Nel testo ci sono 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, durante cui si discuterà anche dell'allentamento delle sanzioni contro Teheran e dello sblocco degli asset iraniani congelati. Non dovrebbe esserci inoltre nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz. Queste le anticipazioni sul memorandum. Nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran aveva risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di avere intercettato droni e missili.
2: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Shuifat, nella periferia sud della capitale. Si tratterebbe di un solo raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Per il momento però sono confermate 2 morti, quella di una donna e della sua bambina. Ad essere colpita di nuovo Beirut, una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Infatti questa settimana Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano e ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla. Nelle ultime ore sono almeno 12 le persone uccise, soprattutto civili in fuga, dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo militare di oggi.
1: Quanto a Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha detto che vuole espandere di un altro 10% il controllo dell'esercito di Tel Aviv sulla striscia. Ad oggi controlliamo il 60%, eravamo partiti dal 50%, il mio obiettivo è arrivare al 70%, ha detto Netanyahu durante una conferenza stampa nella Valle del Giordano. Le operazioni dell'esercito israeliano a Gaza non si sono mai fermate, non è chiaro se questo annuncio implichi una ripresa dei raid su larga scala.
2: La crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è. I fondi di coesione non sono un bancomat. È la replica delle regioni destinatarie dei fondi alla lettera del vicepresidente della Commissione UE, Raffaele Fitto, lettera inviata ai ministri dei 27. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta alla richiesta italiana di margini di flessibilità.
1: La Cassazione critica espressamente le fonti, tutte di origine israeliana, sulla cui base era stato arrestato Mohammad Hannoun, attivista architetto palestinese di 64 anni, accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Fonti aperte, utilizzate in modo generico, senza verificarne l'attendibilità, definite inutilizzabili, così scrivono i giudici per motivare l'annullamento con rinvio delle ordinanze del riesame di Genova che avevano confermato gli arresti. Esclusi i documenti di provenienza israeliana, il quadro indiziario, osserva la Corte, si fonda su intercettazioni, dati informatici e appunto fonti non adeguatamente qualificate.
2: Un soldato mercenario italiano sotto contratto nelle forze speciali di intelligence ucraine è stato ucciso da un drone nel Donbass. È accaduto a quanto si apprende 5 giorni fa, ma la notizia è stata diffusa solo ora. L'uomo si chiamava Alex Pineschi, era un ex alpino e aveva 42 anni. In passato aveva combattuto anche in Siria e Kurdistan.
1: Ora è ufficiale, la stampa cambia proprietario. Il gruppo SAE ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano L e dei rami di azienda collegate. A fianco del gruppo SAE, che detiene la maggioranza del capitale, a cui spetta la responsabilità editoriale e industriale del progetto, ci sarà un gruppo di azionisti piemontesi con il 42,33%.
2: Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria a Casinò di San Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi, è stato emesso in relazione alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco Valdostana, questo nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, e sequestrati 5 milioni di euro.
1: 17:35 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima con gli aggiornamenti alle 18:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
0: Popolare Network.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Buonasera e ben ritrovate e ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Conecta, azienda attiva nel customer care, acquisizione clienti, recupero crediti e marketing digitale, dopo l'accordo che ha evitato la chiusura delle sedi di Ivrea e Asti, ha annunciato il trasferimento forzato dei dipendenti delle attività di back office non telefonico, che l'azienda intenderebbe trasferire, nella sede centrale di Torino, sia nella sede di Asti che di Ivrea. Secondo i sindacati si tratterebbe di licenziamenti mascherati, visto che difficilmente personale impiegato con orari part-time e quindi con paga ridotta, troverebbe sostenibile il pendolarismo con Torino. Ne abbiamo parlato con Alberto Revel di SLC CGL.
1: Quello che si sta discutendo oggi, e quindi del trasferimento di un reparto sostanzialmente, è una discussione che in realtà è molto più vecchia. È una discussione che però va catalogata come non legata a quella delle sedi, ma è una discussione a parte. Purtroppo però l'analogia che ha questa discussione è quella legata a un accorpamento di un reparto in una sede, o meglio l'idea di razionalizzare quella che è una parte che tra l'altro è molto, diciamo così, in fase calante rispetto all'attività, che è quella appunto della gestione più documentale. Quella è decisione ormai di qualche anno da parte dell'azienda di essere collocata appunto su un'unica sede, che è quella di Torino, dove c'è già, diciamo così, un'attività preponderante sulla parte documentale. Quindi credo che debba essere fatta un po' chiarezza rispetto ai temi e a come li posizioniamo. Un conto è stata la discussione che siamo andati a fare una trattativa grande sul il mantenimento delle sedi di Ivrea e di Asti, invece la discussione che stiamo facendo oggi sui trasferimenti, che questa è normata da un articolo del contratto nazionale che formalmente sarà avviato nei prossimi giorni, e in quella discussione noi vedremo come poterla gestire. Noi crediamo che in realtà possa essere gestita sicuramente con numeri diversi da quelli che ha in qualche modo già dichiarato l'azienda, ma se possibile, diciamo così, non togliendo nessuna possibilità, a partire da quelle economiche, rispetto ai lavoratori e lavoratrici coinvolte. Tanto noi dobbiamo capire il perimetro in modo un po' più specifico e i numeri dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte, perché in base a quello noi crediamo che su alcune, diciamo così, parti e su alcune attività ci possa essere una soluzione che in qualche modo neutralizzi completamente quella riorganizzazione. In secondo piano ci sono comunque delle possibilità già oggi adottate rispetto ad esempio allo smart working. Se noi consideriamo il back office, già oggi viene fatto con le regole che ha Connecta al proprio interno al 50%. La parte un po' meno gestibile, diciamo così, da remoto, è la parte legata al GED, che è quella che praticamente lavora sulla parte documentale.
0: ARPA Piemonte ha emesso i nuovi bollettini che indicano un lieve miglioramento fino alla giornata di venerdì, con un passaggio dal livello massimo di allerta al bollino arancione in diverse aree della regione. Una pausa però destinata a durare poco. Già da sabato il disagio bioclimatico tornerà ad aumentare, con nuove condizioni favorevoli ad un rialzo dell'allerta. Ricordiamo però che il livello arancione corrisponde comunque ad una situazione di forte disagio bioclimatico, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Intanto, secondo quanto dichiarato da Gianluca Buffo, amministratore delegato e direttore generale del gruppo IREN, nelle ultime 72 ore a Torino sono stati circa una quindicina i guasti alla rete elettrica, contro i 45 dell'ondata di calore del giugno 2025. Buffo sottolinea che ogni evento è stato risolto in 30-45 minuti, grazie alla task force strutturata dal giugno 2025, formata da 100 tecnici qualificati ed un investimento di 100 milioni di euro sulla rete elettrica del capoluogo piemontese. L'ospedale Agnelli di Pinerolo ha annunciato l'introduzione di un nuovo modello organizzativo per la presa in carico dei e delle pazienti politraumatizzati. L'obiettivo è garantire interventi tempestivi, coordinati e appropriati fin dai primi minuti, sia per il ricovero, sia per l'eventuale trasferimento nei centri specialistici hub di riferimento. Cuore del progetto è la stretta collaborazione tra il servizio di anestesia e rianimazione, diretto da Roberto Vacca, e la medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza, diretta da Marina Civita, elemento fondamentale nella gestione del trauma maggiore. Medici, infermieri, radiologi, chirurghi, ortopedici e operatori sanitari lavoreranno secondo procedure comuni e ruoli definiti, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di diagnosi e trattamento, migliorare la stabilizzazione del paziente e garantire la massima sicurezza assistenziale. Il nuovo assetto corrisponde alla necessità di aumentare l'efficacia in contesti ad alta complessità clinica che il DEA di Pinerolo affronta con regolarità in ragione di un'area caratterizzata dalla presenza di impianti sciistici, percorsi escursionistici, attività sportive e produttive, oltre che da una rete stradale molto trafficata. Sabato 30 maggio si svolgerà la sesta edizione di All Pride, la grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali delle persone LGBTQIA+ della città di Alessandria. Senza fine è il claim scelto per questa edizione, che vede per il secondo anno consecutivo la città di Alessandria scendere in campo come coorganizzatrice ufficiale dell'iniziativa. Il raduno è fissato per le ore 14:30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica. Da qui alle 16 in punto prenderà il via la parata che attraverserà il centro cittadino. Il traguardo finale sarà il Parco Carrà, che per l'occasione si trasformerà nel All Pride Village. Qui, fino a mezzanotte, si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni territoriali e momenti di intrattenimento musicale. Tra le novità di questa edizione, sostegno ufficiale della Alessandria Calcio, che su forte impulso del presidente Antonio Barani ha promosso un'iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale. Per tutto il mese di aprile, la prima squadra è infatti scesa in campo con una maglia celebrativa arricchita dalla patch All Pride 2026. Ai nostri microfoni Marco Monti, presidente dell'associazione Tessere le Identità.
2: Da un po' di anni l'organizzazione del Pride è gestita da Tessere le Identità, l'associazione che ho l'onore di presiedere, come associazione LGBT del territorio, ma ha aggregato intorno a sé tutta una serie di realtà territoriali che lavorano nel tema del sociale, che hanno piacere di dare il proprio contributo pratico, politico, di sostegno alla causa che c'è, le battaglie che ci sono dietro il Pride. Con queste associazioni di solito all'inizio dell'anno ci cominciamo a vedere, cominciamo a parlare di Pride, e il primo punto di partenza, da dove iniziamo, è proprio quello di capire quale sensibilità derivante dal contesto nazionale, internazionale, politico, sociale, di quello che succede, ci va a toccare in particolare su quell'anno, perché se è vero che le battaglie del movimento LGBT sono quelle storiche, diciamo, no? Di lotta all'omotransfobia, diritti civili, ogni anno ci sentiamo toccati particolarmente da un aspetto, no? Quest'anno in realtà, quando abbiamo iniziato a discuterne, ci siamo resi conto che la strada è lunga, questa strada sembra non finire mai, capiamo che le nostre battaglie dovranno essere sempre forti, dovremmo essere sempre vigili, perché in realtà, se è vero che stiamo in questo momento faticando a raggiungere i nuovi obiettivi, perché il quadro internazionale è quello che conosciamo, ci accorgiamo anche che alcune battaglie vinte del passato vengono rimesse in discussione, quindi dobbiamo restare vigili sempre, lottare sul pezzo, non mollare mai, e quindi questo è stato un po' il motivo per cui poi siamo arrivati a Senza Fine. Poi Senza Fine ovviamente in qualche modo ricordava, no? Cioè, quindi è stato lo stimolo, è stata anche la canzone cantata da Ornella Vanoni, certo. Ci sembrava, lei è stata anche vicina al nostro territorio per alcune battaglie di tipo sociale.
0: Il bel tempo e il ponte del 2 giugno aiuteranno il turismo piemontese e ligure. Infatti nelle due regioni la prenotazione delle stanze d'albergo è arrivata al 90%. Molto impegnate le guide turistiche in Piemonte, il ponte di 4 giorni favorisce i pacchetti Torino e dintorni, con visita in città e escursioni sulle Langhe, nelle Langhe o alla Sacra di San Michele. In Liguria il caldo favorisce la voglia di mare dei turisti, ma con ottimi dati per quel che riguarda l'entroterra, dove cresce sempre di più il turismo esperienziale, che valorizza anche i borghi dell'entroterra ligure. I dati forniti ovviamente riguardano per lo più il turismo interno. Terminiamo infine con il meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà caratterizzata da probabili ma veloci temporali al primo mattino. Poi il tempo tornerà stabile, con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 18 e 31 gradi, valori minimi tropicali, spesso sopra i 20 gradi. Anche in Liguria la giornata sarà caratterizzata da una mattinata instabile con precipitazioni alternate a schiarite. Nel corso del pomeriggio tenderà comunque a migliorare. Temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi, venti deboli e mare generalmente poco mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, sono le 18:30 minuti, Popolare Network, le notizie. Iran Stati Uniti, ci sarebbe un accordo, lo dicono i media americani, raggiunto l'altro ieri, manca solo il via libera di Trump nelle bozze, nulla più di una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative, ma il presidente statunitense ancora tergiversa e chiede altri 2 giorni per pensarci. Beirut di nuovo sotto le bombe, un raid israeliano colpisce la periferia sud, preso di mira un comandante di Hezbollah, dice l'IDF. La capitale libanese era una delle poche linee rosse poste da Washington a Tel Aviv nell'escalation degli ultimi giorni e su Gaza. Netanyahu rilancia, occuperemo fino al 70% della striscia. La difesa al centro del Consiglio europeo, il disimpegno militare annunciato da Trump sta provocando un'accelerazione, Germania e Olanda faranno un comando comune nei paesi baltici. Meloni sembra già in campagna elettorale, immigrazione, pericolo islamico, magistrati e l'Europa nel mirino. Non possiamo spendere per le armi e non per le bollette, intanto la legge elettorale avanza a tappe forzate. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro, i sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare l'attività, ma solo 2 si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. 18:32 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima il giornale radio alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che sul nostro portale potrete trovare ancora più notizie sulla situazione in tempo reale della mobilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Minita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma te la legge, minita linda, e andami via, e vuoi essere la canzone.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: RBE. Vicina a te.

Utilutisci cataio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 28 di maggio la meditazione è curata da Giovanni Magnifico, predicatore locale della Chiesa Valdese di Cerignola. Il brano che si ascolterà in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Io so che il mio Redentore vive. E poi continuiamo con la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 20. Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, il versetto di Giobbe che ci viene suggerito stamane dal lezionario è in realtà una confessione di fede che giunge dopo una serie di gravi sofferenze e delusioni. Già altre volte Giobbe aveva confessato la propria fede nel suo Redentore, ma ora arriva in uno stato di profonda sofferenza, non solo per le morti dei suoi numerosi figli, ma anche per la perdita di tutti i suoi beni e infine per la malattia che l'aveva colpito profondamente nel suo fisico, da fargli invocare la morte e da farlo anche adirare contro il suo Dio. È la stessa situazione che capita anche a noi gli esseri mortali su questa terra, tanto da farci desiderare di prendere le distanze dal nostro Dio, di abbandonare la fede e farci cadere in uno stato di profonda depressione. Ed è anche quello che capita al nostro Giobbe, ma egli non si deprime del tutto. Anzi, in questa professione di fede, sembra riprendersi e rimettersi nelle mani del suo Dio. Sembra la sua rinascita, la sua forte ripresa verso una speranza viva. Egli si convince che il suo Dio, il Dio creatore dell'intero universo, è un Dio che vive, è un Dio che non dorme né sonnecchia, ma è un Dio che vede, che ascolta, che non abbandona, ma continua a prendersi cura delle sue creature. E allora Giobbe non svicola dal suo destino crudele per abbandonarsi nelle braccia del suo creatore per un momento di fuga dalla sofferenza e quindi per un momento di riposo, di soddisfazione personale, ma lo fa per l'edificazione degli altri, perché anche gli altri possano giovarsi delle sue peripezie, delle sue sofferenze, e non sentirsi perduti con le spalle al muro. Temeva infatti che coloro che gli stavano attorno avrebbero dato poca attenzione a quanto diceva, come di fatto avvenne. Ma lui spera ugualmente che le sue parole possano restare scolpite nella mente della gente e dunque afferma: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Così alla fede riaffermata con forza nel suo Dio si associa anche la speranza che un giorno il suo Redentore trionferà da risorto e sarà, come dice la prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Ecco, sorelle e fratelli in Cristo, la prospettiva della resurrezione si apre già, certamente in modo molto indistinto e generico, nel libro di Giobbe, che rappresenta il giusto sofferente, e che apre alla tipologia del Cristo, il giusto sofferente per eccellenza. Sicché la prima epistola ai Corinzi ci viene in aiuto per precisare meglio che sarà effettivamente così e che cioè la resurrezione dei corpi di tanti credenti si verificherà davvero secondo la promessa. La resurrezione di Cristo da parte di Dio apre le porte del suo regno a tutte e tutti coloro che confesseranno che il Signore Gesù Cristo è anche Dio e che è morto e risorto, perché ognuna ed ognuno di noi possa avere la possibilità di una vita ultraterrena, della vera vita che ci è stata promessa dal Dio vivente. La resurrezione di Cristo diventa così la garanzia che ogni credente potrà giovarsi della salvezza gratuita, ovvero della giustificazione per grazia mediante la fede, senza fare alcunché, senza cioè collaborare alla propria salvezza mediante opere meritorie. In tal modo, accogliere la resurrezione di Cristo vorrà dire accettare Cristo come il proprio unico Salvatore, benedetto in eterno. Ma questo non significa rigettare la possibilità di compiere opere giuste, perché queste saranno indispensabili per dare sostanza alla fede e per ringraziare il Signore Dio per la salvezza che ci viene donata in Cristo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Stati Uniti, ci sarebbe un accordo, lo dicono i media americani, raggiunto l'altro ieri, manca solo il via libera di Trump. Nelle bozze la proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative sul nucleare, ma il presidente statunitense chiede altri 2 giorni per pensarci. La difesa al centro del Consiglio europeo, il disimpegno militare annunciato da Trump sta provocando una accelerazione, Germania e Olanda faranno un comando comune nei paesi baltici. Meloni sembra già in campagna elettorale, immigrazione, pericolo islamico, magistrati e l'Europa nel mirino. Non possiamo spendere per le armi ma non per le bollette. Intanto la legge elettorale avanza a tappe forzate. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare l'attività, ma solo 2 si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero, lo avete sentito, raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, cui mancherebbe solo il via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata nel pomeriggio, a darla è stata la testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza sono presenti la proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative anche sul nucleare. Le indiscrezioni arrivano dopo che nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. In studio per tutti gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto, buonasera.
2: Buonasera Diana, riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. È appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios e su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro 2 giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mohtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati che si prevede dureranno fino a 60 giorni sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa. Dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio. Diana.
1: Grazie Roberto Festa. Intanto sul fronte libanese l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Shu'afat nella periferia sud della capitale, si è trattato di un raid solo contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate due morti, una donna e la sua bambina. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, ampliato le operazioni di terra ben oltre la cosiddetta linea gialla, l'area a confine tra i due paesi e occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti, con raid soprattutto nella città di Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Li abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
0: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
1: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
0: C'è assolutamente paura per una nuova escalation. C'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
1: L'Ucraina e la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativo l'articolo dei trattati che prevede appunto la clausola di mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora con la riduzione di truppe permanenti annunciata dalla Casa Bianca diventa molto più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi, con sede a Münster in Germania, verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle 3 ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui Paesi Baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i Baltici, non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO e per dimostrare alla sua opinione pubblica e al suo apparato, molto stanchi della guerra contro Kiev, che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
1: La politica italiana sulla legge elettorale, la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se la proverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
4: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale, forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno, è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di cronaca che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
1: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità. Oggi l'uomo di Meloni nella commissione, il vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazione agli stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste appunto delle regioni interessate. Sentiamo Federico Baccini.
5: Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare il lavoro, ma non tutte si stanno muovendo e resta poi il problema dell'assenza di una normativa nazionale. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, 1 su 5 in Europa, 1 su 3 nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
1: Le temperature alte rispetto alla media stagionale, le ondate di calore precoci non riguardano ovviamente solo l'Italia. Nei giorni scorsi temperature record si sono registrate in Gran Bretagna, in molte zone del nord Europa, anche la Francia è alle prese con un caldo eccezionale ed inedito. E tra le città più roventi c'è proprio Parigi, dove oggi Jannik Sinner ha disputato un incontro del Roland Garros finito col tennista italiano sconfitto dopo un malore dovuto probabilmente proprio all'alta temperatura dei campi nel complesso della Porte d'Auteuil. Sentiamo il servizio.
7: Cataclisma a Roland Garros, il numero uno mondiale e grandissimo favorito del torneo, l'italiano Jannik Sinner, eliminato al secondo turno. Il titolo non è di un media o di una testata italiana sotto shock e già in lutto per la sconfitta in attesa del campionissimo nazionale, ma l'apertura di Infosport, la rete francese di informazione sportiva 24 ore su 24. Tanto per dire il frastuono dell'evento, non solo per noi italici, tifosi sfegatati del pel di carota, ma per il tennis mondiale in generale e per il Roland Garros in particolare, che perde dopo Alcaraz, già assente, l'altro astro illuminante nonché favorito del torneo. Senza contare critiche e polemiche di una programmazione a dir poco disinvolta della direzione del torneo, che ha messo il numero uno al mondo in campo nelle ore più calde della giornata più calda di una settimana già canicolare. Non proprio una trappola, ma quasi, allorché i segnali d'allarme sui rischi per i giocatori nel gran caldo si erano già moltiplicati nei giorni scorsi, con diverse situazioni a rischio, come il quasi collasso sul campo del norvegese Casper Ruud 3 giorni fa. A togliere si fa per dire le castagne dalla graticola, la direzione del torneo, già al centro delle polemiche appunto, un elegante e onestissimo Jannik Sinner, che in conferenza stampa ha parlato della botta terribile di spossatezza che gli è arrivata a metà del terzo set, mentre aveva in mano la partita, senza accusare il caldo, che era certo presente, ma non terribile, secondo le parole del numero uno mondiale. Un malessere cominciato in parte già la notte scorsa, e dalle cause probabilmente concomitanti, tra cui l'usura. Devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo, ha spiegato Sinner, ricordando il ritmo serrato di partite e di vittorie degli ultimi 2 mesi e mezzo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Massimo Alberti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
8: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica è

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.

0: Benvenuti su Radio Bequit e su Pride on Air, un programma in collaborazione con il coordinamento Torino Pride e RBE. Eccoci.
1: Ciao Mog.
0: Ciao.
1: Oggi una presenza particolare.
0: Sì, ma io sono molto emozionato di fare radio stasera con Darian. È la prima volta, spero non sarà l'ultima. E parleremo di un tema a te molto vicino.
1: Sì, infatti oggi vengo da questa parte dello studio, del set, diciamo, perché oggi parliamo di un tema che sembra talvolta scollegato da quello che sono i diritti delle persone LGBTQIA+, ma che in realtà secondo me è il tempo di affrontare in modo il più possibile completo e coeso. Vuoi dire tu di che cosa parleremo questa sera?
0: Parleremo di sport, e per chi mi conosce non deve ridere perché sa benissimo il mio rapporto con lo sport, però sto uscendo dalla mia zona comfort. E bene, ci sentiamo tra poco.

0: Bene, Darianna, allora io sono un po' in imbarazzo, no? Perché oggi dobbiamo fare questa intervista di cui io sono contento, però è anche vero che cioè, la mia vita somiglia più a quella di un panda che ha la vita di una persona che fa sport nella propria quotidianità, nella propria vita. L'ho lasciato molto da parte, no? E come dicevi tu poc'anzi, non è una cosa, come dire, aleatoria, distaccata da questioni politiche, da questioni che affrontiamo anche in altre puntate, no? Sulla questione di genere, sul nostro orientamento sessuale. In effetti, uno dei motivi per cui io sono lontano dalle palestre, lontano da, o lo sono stato per molti anni, è proprio perché il mio corpo, la mia identità non conforme in quanto persona trans, si sentiva molto a disagio. Si sentiva molto a disagio e questa parte della mia vita l'ho molto trascurata, no? Però incontrandoti, tu mi hai parlato che esistono in realtà degli sport, delle squadre, delle associazioni che, scusate, che si occupano invece di garantire, di permettere a persone che hanno un corpo, un'identità non conformi di creare squadre.
1: Sì, dici bene, Mog, perché molto spesso, e non sei il solo, ti posso assicurare, di persone che si sentono distanti perché respinte dallo sport, dal mondo sportivo, proprio perché hanno o un corpo non conforme, oppure potenzialmente non conforme per determinate discipline, ma soprattutto perché c'è una... Purtroppo in molti ambienti le persone, diciamo, non conformi sotto tanti punti di vista, non vengono neanche immaginate all'interno di quegli spazi. Di conseguenza, per esempio, uno dei scogli principali che ci possono essere in un impianto sportivo, laddove ci sono degli spogliatoi, non vengono creati degli spogliatoi per persone non binarie, ad esempio, oppure non ci sono degli spazi che siano pensati per far sì che possano essere degli safe space per persone appunto con corpi non conformi. E con questo ci riferiamo anche a corpi non conformi in generale, quindi ci sono per esempio degli sport che anche nell'immaginario forse che c'è di quella disciplina non prevedono dei corpi che siano diversi da un certo determinato standard. Pensiamo anche semplicemente banalmente alla pallavolo, al basket. A livello dilettantistico una persona può essere avere un qualsiasi tipo di altezza. Poi però in realtà quando ci si confronta con l'agonismo, con l'elite, c'è un tipo di corpo e le eccezioni sono pochissime e devono essere delle persone straordinariamente dotati sotto altri punti di vista. Questo che cosa crea? Crea comunque degli ambienti che sono esclusivi, nel senso che escludono e diventano propri di un certo tipo di persona, sia a livello di corpo ma anche di comportamento, visione della vita, no? Aderenza a un certo canone prestabilito per quel tipo di disciplina, che è differente da disciplina a disciplina, quindi faremo sicuramente dei macroscopici esempi, però questo è vero, esiste non soltanto per le persone queer, ma in particolar modo negli ultimi anni, soprattutto per le persone queer.
0: Quindi mi stai dicendo che il tuo avvicinarti allo sport non è stato facile nemmeno per te, o è stato facile?
1: Allora, in realtà io sono sempre stata avvicinata dalla mia famiglia a tanti tipi di sport, ho provato tanti tipi di sport, soprattutto nella mia infanzia e nella mia preadolescenza. Quando quindi non avevo ancora coscienza forse della mia identità sessuale. E comunque avevo un corpo relativamente conforme a tanti sport. Dopodiché mi sono riavvicinata allo sport in un'età in cui già avevo coscienza della mia identità sessuale e mi sono andata ad inserire in alcuni gruppi che erano comunque stati creati come safe space. E quindi quando mi sono riapprocciata al mondo, per esempio, del calcetto, no? Del calcio a 5, la squadra era formata da amiche per lo più queer. E quando poi mi sono avvicinata al roller derby, che è quello di cui anche parleremo questa sera, ero molto cosciente del fatto che uno degli ambienti, delle comunità, delle discipline di base più queer friendly del mondo. Quindi bene. No, non ho avuto io personalmente difficoltà, ma lo percepisco moltissimo dalle esperienze delle altre persone che poi alla fine magari arrivano ad approcciarsi al roller derby.
0: Bene, allora ne parleremo successivamente. Intanto grazie per questa spiegazione, perché è molto importante, è molto arricchente, visto che lo sport oggi è ancora vissuto in modo molto binario, molto esclusivo, come abbiamo detto poco fa.

0: Bene, prima parlavamo dell'esclusività, no? Perché io avevo fatto una puntata per chi mi segue sullo spazio urbano, e lo spazio urbano entra anche negli spogliatoi, entra nel modo in cui sono concepite le palestre, entra nel modo in cui banalmente anche gli attrezzi sono pensati. E tutto questo esprime, no, una certa visione, anche una certa cultura. Il fatto anche di dare per scontato che una persona cammini, che una persona possa vedere, che una persona possa avere tutti i quattro arti funzionanti. Quindi parlavamo anche di non conformità. La non conformità sta anche nel avere magari delle malattie, avere delle disabilità, avere tutta una serie di problematiche che però non dovrebbero essere precludenti, no, nel fare un'attività sportiva, perché poi lo sport non è solo un modo per tenersi in forma e abbassare il colesterolo come dovrei fare io, ma anche un modo per socializzare, un modo per uscire allo scoperto, per uscire allo scoperto e essere visibili come persone e creare in qualche modo dei legami, delle esperienze, no? Perché a volte c'è questa visione molto prestazionale e basta. Quindi mi hai accennato poco fa, no, dello sport di cui oggi, no, fai pratica e senti affine a te. Mi vuoi spiegare, ci vuoi spiegare come ti sei avvicinata, che esperienza hai fatto, anche che emozioni ti provoca, come si fa anche? Perché me l'ha spiegato tante volte, perché Darianna spesso mi accompagna a casa in macchina, perché io non ho neanche la macchina, insomma sono un po' vagabondo, l'avrete capito, e mi ha spiegato tante volte come si svolge una partita, però ancora non l'ho ben capito.
1: No, in realtà è molto complicato e sicuramente ci sono altri momenti per poter approfondire il funzionamento, perché è davvero un po' cervellotico il roller derby, ma quello che secondo me sarebbe più importante capire e comprendere questa sera, in questa puntata, è che ci sono delle alternative a uno sport che storicamente è stato inteso un po' come un diritto soltanto di una elite a livello organizzato, ecco, non il gioco che si può fare appunto nel parco la domenica. Poi è stato concepito come un diritto e quindi è stato aperto a determinate, passami il termine, categorie che in quel momento non erano incluse, per esempio le donne. E poi sono stati anche percepite come persone escluse le persone con varie disabilità e quindi sono nate le discipline paralimpiche. Ma rimane comunque ancora oggi un tipo di ambito molto binario, e questo è difficilissimo da scardinare, trovare una disciplina che non sia in prevalenza maschile, per dire, no? Quindi che lo sport principale sia la sua versione maschile, o uno sport che scardini questo binarismo, è difficile. Io l'ho trovato per esempio nel roller derby. Il roller derby ha delle origini molto oscure, perché parliamo...
0: Magia nera!
1: No, beh, ogni tanto ci proviamo a ricostruirne la storia, non è semplice, però di fatto... cosa prevede, così capite anche perché è difficile ricostruirlo. È uno sport che si gioca sui pattini a rotelle a quad, quindi quelli considerati vecchi, quelli a quattro,
0: okay? Quelli in pelle, già mi immagino un po' alla Billy Elliot anni 80-70.
1: Ah sì, esatto, quel periodo li ha resi sicuramente famosi, ed è probabilmente nato dal pattinaggio di velocità. In cui ovviamente bisogna essere primi, bisogna superare anche gli avversari. Questo però si è trasformato nel corso del tempo in uno sport di contatto, in cui si può anche impedire il passaggio dell'avversario con il proprio corpo, e poi è diventato uno sport di squadra, o forse prima è diventato uno sport di squadra, chi lo sa. È per questo che si chiama derby, perché ci sono due squadre che competono l'una contro l'altra. Lo scopo qual è? Ci sono 5 giocatrici contro 5 o giocatori, vedi che io già parlo al femminile, ma in realtà sarebbe meglio dire 5 skater e 5 skater in campo, una persona, una skater jammer, quindi l'attaccante, e il suo compito è superare le avversarie. Ogni avversario superato è un punto, quindi così si fanno i punti. Ma si può usare il proprio corpo per impedire il passaggio appunto di jammer avversaria. E questo è macroscopicamente la caratteristica principale del roller derby. E nasce nella sua forma moderna come uno sport profondamente transfemminista, come uno sport punk, come uno sport che pone al centro la figura femminile che si mena, che si picchia. Quindi già di per sé all'epoca, negli anni Ottanta, diciamo, in cui è nato la versione moderna, era rivoluzionario, perché solo le arti marziali mettono in competizione, per esempio, due corpi femminili. E invece nel roller derby questo viene completamente scardinato. E la narrazione, l'immaginario è proprio quello punk di una atleta, prima di tutto, che è forte, che è resistente, che va contro il sistema precostituito. Per questo è un po' punk e un po' transfemminista. Questa caratteristica si è trasformata nel corso del tempo, ma è rimasta. Ed è quello che mi ha attratto moltissimo di questa disciplina.
0: Bene, io ho un sacco di domande da farti, quindi per fortuna abbiamo tempo. Però ecco, so che non so, perché io avrei molta paura del contatto, ma soprattutto di cadere. E questa cosa magari ce la spieghi dopo, sì. come si cade, perché anche questo è molto elegante, molto anche complesso, perché comunque è uno sport di velocità. Quindi bisogna anche saper cadere, e questo è tutto una tecnica.
2: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: On Air.
1: Bene, se non soffoco prima, scusate, ma questa è l'allergia, io sono allergico.
2: Ma è periodo questo.
1: Quindi vi avevo lasciato in autunno con la tossetta, sono stato in inverno bene e adesso mi è ritornata, quindi... E vabbè, è andata
2: così. Non c'è
1: così.
2: Mai pace.
1: Non c'è mai pace per la mia povera gola. Comunque, allora, una cosa che però a me ha sempre colpito tanto, no? Perché tu... con pazienza mi spieghi ogni volta, no? Poi io vorrò vederti, venire a vederti, anzi diccelo, così siamo, magari anche chi ci segue può venire.
2: Molto volentieri.
1: Come, allora, c'è la parte di attacco, i corpi devono in qualche modo impedire, no, che l'avversario in qualche modo penetri, scusate la parola poco transfemminista, penetri in questa magma umano, però immagino che ci siano innanzitutto delle strategie.
2: Certo.
1: E quindi diventa anche un po' una danza, no?
2: Sì.
1: E però poi c'è anche tutta una parte del come non farsi male, quindi come anche prevenire e salvaguardare il corpo di se stesse e dell'altro.
2: Sì. Sì, allora partiamo subito dal fatto che, essendo uno sport di contatto, è iperregolamentato. C'è un regolamento molto stringente rispetto alle parti, per esempio, che possono essere usate per colpire. Determinate zone del corpo non possono essere colpite, quindi ad esempio non posso banalmente tirare una gomitata in faccia a un'altra persona.
1: Ah, che peccato.
2: Non si può colpire per esempio il centro della schiena. Sono tutte parti pericolose. Bisogna anche dire che uno è bravissimo a farsi male da solo. Bravissimo. E quindi noi abbiamo tutta una serie di protezioni che ci impediscono i danni peggiori. Quindi parliamo di casco, paradenti, polsiere, gomitiere, ginocchiere. Dopodiché, questi sono gli obbligatori. Dopodiché ogni persona può anche avere, non so, parastinchi o dei tipi di corpetti o di paracosce che impediscono dei colpi troppo forti a determinate zone sensibili. Le costole, per dire, le costole si possono colpire. E quindi...
1: Aiuto!
2: Mog è sconvolto. Diciamo che però l'intento del gioco non è far male avversari, ma è appunto strategicamente cercare di fare più punti possibili e anche con una forma di rispetto di base, come avviene per tanti altri sport, per dire anche nel rugby, nel football ci si colpisce molto forte, ma c'è alla base l'idea

0: del corpo di compagni di squadra e degli avversari. Questo capisco che possa essere un po' respingente per tante persone, però c'è da dire anche che in una disciplina non bisogna dare per scontato che uno debba per forza scendere in campo, se ne può far parte sotto tanti aspetti, e, per esempio uno staff di panca, si può diventare arbitri, si può far parte dell'organizzazione, oltretutto siamo tutte società auto-organizzate. E quindi si può lavorare all'interno della propria squadra, della propria società, diciamo, anche aiutando a livello organizzativo, di reperimento di fondi. Quindi non è soltanto il faccio il derby, mi vado a picchiare. Ci può essere tanto, tanto altro, e sono delle posizioni molto sottovalutate, secondo me, anche in altri sport, che potrebbero essere ripensate anche per persone, ad esempio, con corpi non conformi o con appunto delle caratteristiche che possono impedire in alcuni casi anche di fare attivamente proprio come sportivo agonista uno sport. Sì, di fatto più o meno è questo. Poi ovviamente il regolamento è anche uno sport nato negli Stati Uniti, e gli statunitensi sono bravissimi a creare degli sport cervellotici,
1: Ah,
0: primo
1: non
0: tra tutti
1: immaginavo.
0: baseball. Baseball, chi è che l'ha capito davvero il baseball?
1: Io
0: Nessuno.
1: no, sicuramente.
0: Io qualcosa so, ma sono sicura che non so tutto, ma poi sono una nerd delle regole, quindi va benissimo così, me la sono cercata. Io sono anche arbitro, quindi figurati. Ma ogni tanto scopro dopo anni alcune regole che non conoscevo magari perfettamente. E quindi ci si può far male? Sì, ma ci si può far male nella vita. È un po' un insegnamento anche di vita. Impari a cadere, impari a rialzarti e si impara a non farsi troppo male, come capita anche nella vita.
1: Bene, con questa, diciamo, perla, passiamo alla prossima domanda.
0: Va bene.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zigo Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il cane ha varcato il perimetro.
4: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo. La palla.
1: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
5: Pride on Air.
6: Bene, allora, devo dire che adesso partiamo senza voler denigrare tutto quello che ci hai detto perché è molto interessante, però devo ammettere che a me interessa molto la parte politica e anche di auto-organizzazione, no? Perché tu prima hai usato una parola molto interessante, cioè comunità. E raramente si parla di questo inerente allo sport. Si parla riguardo a varie correnti religiose, si parla di politica, si parla di società, di etnie, di tante cose, ma di sport si usa molto più la parola competizione, performance, gara, cioè ci sono sempre questa visione del dovere un po' vincere anche, no? Perché si fa sport per vincere, vincere sempre qualcosa. E invece il concetto di comunità secondo me è molto sottovalutato, quindi non so se ci vuoi parlare un po' di questo, anche il rapporto al modo, al mondo soprattutto un po' alternativo di quello sport, di quegli sport a plurale che vivono, che sopravvivono, che si fanno appunto comunità, ma che sovente sono poco conosciuti o proprio praticati un po' di nicchia, no? E invece io so che già solo a Torino ci sono tantissime associazioni.
7: Beh,
6: una domanda semplice.
7: Ma partiamo dall'assunto. Il roller derby comunque è uno sport di nicchia, è uno sport che può essere considerato minore, considera che comunque in Italia siamo attive una dozzina di squadre, quindi parliamo comunque di un movimento che muove una comunità, dicevamo prima, piuttosto piccola, piuttosto minoritaria rispetto a tante altre discipline. Ci sono invece stati, paesi del mondo, che sono riusciti a capire quanto possa essere importante questa disciplina e invece è un pullulare di squadre. In Francia ogni paesino ha una sua squadra di roller derby. Perché? Perché c'è una visione forse statale, non lo so, un tipo di concezione differente degli sport. Anche la disponibilità degli impianti sportivi non è da sottovalutare. Il costo, questo è un altro argomento importante. Per esempio noi nel roller derby siamo autofinanziate. Dalla Federazione di Sport su Rotelle riceviamo molto poco. In generale non abbiamo possibilità di accedere a grandi fondi, a grandi sponsor, proprio perché abbiamo meno visibilità e quindi un cortocircuito incredibile. Ma nonostante questo, cerchiamo in qualsiasi modo di essere realmente inclusivi. In che modo? Creando davvero una comunità che abbia dei valori comuni. Quindi nel nostro caso, per esempio, valori transfemministi, antifascisti, di autogestione e anche di parità il più possibile, di organizzazione orizzontale, democratica, delle società. Infatti noi non ci chiamiamo neanche società, la cosa stride poi a livello di Agenzia delle Entrate, sì, siamo una società, per dire alcune ovviamente su carta devono essere il direttivo. Ma poi profondamente, chi più chi meno, c'è un'organizzazione il più possibile paritaria in cui ciascuno può dare quello che può, quello che vuole nel corso del tempo rispetto anche a ciò che ha di più. Non che questo pregiudichi la parte agonistica, perché come dicevi giustamente tu, la parte agonistica comunque c'è in ogni disciplina, c'è, si vuole vincere perché è bello vincere, va bene partecipare, ma anche vincere è bello, ma ancor di più se riesci a creare una comunità per cui tu vai all'evento sportivo, all'allenamento, trovando un luogo, uno spazio metafisico che ti appartiene, che è tuo, che è te, è una proiezione di te, e quindi lo vedi in una comunità, in delle persone che condividono i tuoi stessi valori e che danno il loro tempo, le loro forze, le loro idee, talvolta anche proprio i loro soldi, no? Per far sì che tutto quello funzioni. Questo è molto vero per tanti sport minoritari che vedono meno soci in un luogo, come per esempio il roller derby, ma ce ne sono tantissimi altri che sono tanto sottovalutati e che vedono ancora di più questo senso di comunità molto profondo, proprio perché un po' si è meno, e quindi se non ci si dà una mano quando si è meno, e questo è un'espressione politica sicuramente. Oltretutto noi dimostriamo con i nostri corpi, ed il corpo è politico, lo sappiamo, e l'individuo è politico, il gruppo è politico, una squadra è politica, tutto può essere politico ovviamente. Questa politica noi la traduciamo anche attraverso degli eventi che hanno in sé sport, ma hanno anche riconoscimento dell'identità sotto tanti punti di vista. E su questo ti posso fare tanti esempi, perché possiamo parlare della comunità queer, ma anche di tanto altro che è identitario in una persona, tra cui per esempio appartenere a una minorità etnica, ok? Oppure andare oltre quelli che sono le bandiere nazionali, e magari su questo ci potremmo concentrare anche tra poco. Vi farò degli esempi, per esempio di quando ci sono i mondiali di roller derby, che cosa significa? Ti va?
6: Sì, facciamo così, alla prossima.
3: Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: prima o poi sarò libera. Quando la guerra sarà finita, ritorneremo tutte alla vita.
1: Bene, abbiamo finito con questi mondiali. E a me è un tassello che manca, quindi illuminami.
2: Allora, guarda, lo scorso anno si sono tenuti i mondiali, chiamiamoli Flinta, a Innsbruck, quindi anche vicino casa, io ho partecipato, e invece quest'anno, un mesetto fa, neanche, si sono tenuti i mondiali, chiamiamoli maschili, ma adesso infatti spiegheremo più approfonditamente questa tematica. Perché, differentemente da altre discipline, da altre federazioni internazionali, nel roller derby ci si è chiesti già da molti anni, ci si è chiesti come essere realmente inclusivi all'interno della nostra disciplina. Uno dei primi passaggi è stato scardinare il binarismo di categoria, quindi cercando di modificare il più possibile, soprattutto attraverso il dialogo con le comunità internazionali che fanno parte del roller derby, come farlo materialmente. E si è arrivato ad una idea, appunto, di una categoria, potremmo chiamarla Flinta, e quindi female, lesbian, intersex, non binary, trans e asexual, che potesse essere il più inclusivo possibile, ma comunque mantenendo un safe space, perché comunque parliamo di contatto di corpi. E questo è un argomento su cui ancora si dibatte, ed è giusto che lo si faccia anche all'interno della comunità italiana. Per dire, lo scorso anno abbiamo avuto un incontro nazionale in cui abbiamo parlato anche di questo. Quindi quali possono essere i paletti, limite dell'inclusione, ad esempio, perché per, appunto, per salvaguardare dei safe space, ovviamente. E ti dirò di più, non soltanto per quanto riguarda la comunità queer, quindi soprattutto rispetto alle persone T, alle persone non binary, ma anche, come dicevamo prima, un riconoscimento più comunitario e meno nazionale. Faccio riferimento ad esempio ai mondiali Flinta, che ci sono stati lo scorso anno. Erano presenti chiaramente degli stati con la bandiera, noi avevamo il Team Italy, ok? C'erano il Team Spain, il Team, non so, Japan, tipici con la propria bandiera, ma anche, per esempio, il Team Indigenous, quindi il team con gli indigeni nordamericani. E lì erano atlete di ogni parte del mondo di origine nativa. E quindi quello già è un dettaglio in più. Ad esempio, il team Germany si è presentato come Germany. All'interno avevano tante persone T, tante persone non binary. E loro hanno fatto una scelta, secondo me, molto avanti, e cioè che ciascuno aveva una divisa differente. Può sembrarti assurdo, ma magari c'era una base, per dire, bianca, ma alcuni dettagli ciascuno poteva scegliere i suoi colori. Ed è un riconoscimento identitario profondissimo che si vede anche attraverso una divisa. Tu dici, una divisa rende tutti uguali. In realtà può essere uguale, ma con la tua identità specifica. Il che è da brividi, no? Se la pensi in altri sport. Una
1: sì, ma banalmente io penso subito al calcio, dove ci sono persone che arrivano a odiarsi, cioè da poco c'è stato anche il derby, la Torino-Juventus, e ogni volta rimango stupito di come se la tirano, cioè di come si augurano il male, cioè proprio c'è un'atmosfera anche molto tesa durante le partite.
2: Sì, sì.
1: Non è piacevole.
2: No, non è piacevole. E per esempio nel roller derby questa cosa non esiste, perché, come ti dicevo prima, di base c'è sempre, e ti assicuro che non è una teoria, è davvero così, c'è sempre una grande stima, rispetto reciproco nei confronti di qualsiasi altra persona, tifosi, atlete, staff di panca, arbitri. Allora, io faccio l'arbitro anche nel roller derby, oltre ad essere atleta, perché è uno dei pochissimi ambienti in cui l'ufficiale di gara, mettiamola così, è una persona a cui va portato rispetto, perché in quel momento è la terza squadra in campo, ma è reale, è così. E viene riconosciuto che l'arbitro è lì molto spesso a titolo volontario, anzi quasi sempre a titolo volontario, se non ci mette anche delle spese per essere là, per poterti consentire un gioco sicuro, un gioco regolare, e magari ci si spende anche a studiare il regolamento. E quindi la cosa che a me piace veramente tantissimo è che questo aspetto comunitario si riflette in ogni situazione, anche l'attenzione che c'è per esempio le persone neurodivergenti. Sempre di più negli eventi di roller derby si creano degli spazi silenziosi, vengono forniti i tappi per le orecchie, si cerca sempre di chiedere se ogni specifica persona ha delle esigenze specifiche, se che pronomi usa, ma quello mi sembra banale, ma provate a trovarlo in qualsiasi altra disciplina, no? Che
1: no, non è scontato
2: all'incontro
1: per
2: con
1: nulla.
2: Gli arbitri, dei capitani, si chiede ogni singola atleta quali pronomi preferisce per sé, banalmente come si preferisce che si comunichi con una persona, più a gesti, più a parole, il tocco, non il tocco. Queste non sono delicatezze. Queste devono diventare nel mondo dello sport, come in tutta la società, ma soprattutto nel mondo dello sport, delle prassi che non devono essere più solo una gentilezza, cioè ti ho creato lo spogliatoio flinta perché sono attento. No, quello dovrebbe diventare una prassi per tutti, anche nell'idea, come dicevi tu, di creazione degli impianti sportivi, ad esempio.
1: Sì, e infatti qui, perdonami, ti fermo, perché se no so che sei appassionatissima, quindi andremo avanti fino a domani mattina, ma qui ti fermo perché secondo me potrebbe essere molto interessante esplorarlo alla prossima domanda, no? Cioè cercare di comprendere come effettivamente migliorare le cose in tutti gli sport.

0: Bene, qui c'è una domanda che a me appassiona perché appunto da urbanista mancato più o meno il modo di concepire e di sviluppare lo spazio mi coinvolge molto a livello emotivo, a livello psicologico, cioè, perché il modo in cui noi concepiamo lo spazio è politico, come operiamo sui nostri corpi, come strutturiamo la nostra quotidianità anche. Lo spazio è qualcosa che rappresenta la nostra cultura. Quindi, tu che pratichi e hai praticato tanto sport, secondo te oggi come dovrebbero essere gestiti gli impianti, gli spogliatoi e l'accessibilità in generale?
1: Allora, ti posso parlare a livello proprio semplice, pratico, materiale, per esempio nella creazione o nel recupero di determinati spazi sportivi. Banalmente, facendo uno sport su ruote, su rotelle, molto spesso troviamo degli impianti che non prevedono l'utilizzo differente con materiali differenti che non siano delle scarpe, anche banalmente che non vanno bene per chi pratica sport su carrozzina. Ad esempio, per anche persone che devono utilizzare dei supporti differenti. Troppo spesso in Italia creiamo degli impianti sportivi molto poco nell'effettività che siano polivalenti. Cioè, magari prevedono degli impianti architettonicamente stupendi e poi il pavimento
0: È una merda,
1: non va
0: scusate, non va bene.
1: bene. Cioè, banalmente, riutilizzare il parquet, anche di legno recuperato, è perfetto per tutto, è perfetto per quello, solo che bisognerebbe fare tanta manutenzione. E questa cosa le istituzioni, a partire da, non so, un comune, una regione, uno stato, non è un costo che vuole sostenere.
0: Ma spiegami un attimo, perché questo legno recuperato, come mai è un materiale migliore?
1: Perché in realtà è molto flessibile e adattivo. Per esempio, per chi pratica sport su rotelle, è il pavimento migliore su cui pattinare. Perché naturalmente elastico, non è acchiappante, non so come dirlo, come possono essere tanti tipi di linoleum molto gommosi. Io ho giocato giusto un paio di mesi fa a Ginevra su uno di questi ed era una fatica incredibile. Poi si gioca perché si gioca. Però non è adatto, non è assolutamente adatto, ma forse un'attenzione proprio maggiore al materiale, sia dal punto di vista della sostenibilità che dal punto di vista poi dell'utilizzo pratico per tante discipline diverse. Noi ne prendiamo sempre in considerazione 4, 5, 6, dopodiché tutto il resto non trova spazio e ti dirò di più, non trova uno spazio economicamente sostenibile. E anche questo è un altro tema, perché purtroppo in Italia ad oggi solo chi ha una buona disponibilità economica può fare sport. Anche semplicemente, banalmente, andare in palestra non ti
0: Costa tantissimo.
1: costa tantissimo. Se parliamo di una quota associativa di uno sport medio, per tante persone è insostenibile. Quote che
0: Sì,
1: arrivano a
0: sì, sì.
1: 500-600 euro annui è insostenibile
0: È
1: per gli adulti.
0: insostenibile. Io mi sono informato per me, anche per il lavoro che faccio, e la cosa che mi sconvolge è che, ad esempio, il comune di Torino non garantisce alle persone che hanno un ISEE basso di accedere anche delle palestre private, non c'è un lavoro su questo di fare degli accordi territoriali per permettere, come si fa anche, non so, all'università, in tanti altri spazi, di accedere a seconda del tuo reddito.
1: E l'assurdo è che il diritto al benessere comprenderebbe anche il diritto
0: Assolutamente sì.
1: all'attività anche sportiva, sportiva organizzata, perché è facile dire, vabbè, vuoi fare sport, prendi, corri, non ti costa niente. Sì, ma non può essere solo quella la soluzione, non può
0: Ma
1: essere organizzati.
0: anche perché tante persone magari non possono correre.
1: non possono correre, urbanamente non vogliono correre, non trovano dei luoghi sicuri per correre. Aggiungiamoci anche questo, che è un discorso profondamente politico transfemminista. Quindi prima di tutto bisogna creare degli spazi per esempio che prevedano anche più tipi di spogliatoi, più tipi di accessibilità differente, più spazi che possano essere anche utilizzati in modo polivalente, perché poi ogni disciplina, ogni attività sportiva li prevederà in maniera differente. Questo ancora secondo me manca molto, ma manca molto nelle istituzioni. Anche, e quindi un appunto, un argomento molto più ampio, una ridefinizione, una discussione profonda per quanto riguarda sempre il binarismo di genere nello sport. E questo è un problema sistemico, grande, statale, di concezione, di accesso allo sport, che è più grande di noi? Sì, però no. Si può cominciare comunque ad agire e dimostrare che le alternative sono possibili. Quindi, per esempio, nel mondo del roller derby, noi creiamo una comunità che dimostra che è possibile creare una comunità che sia il più possibile inclusiva, ma soprattutto che si mette in discussione quotidianamente. Questo a livello istituzionale manca completamente, e nel momento in cui si pone il problema la soluzione è escludente, come per esempio ha fatto il CIO proprio in risposta alla possibilità o meno che possano partecipare delle atlete trans a livelli agonistici olimpici, ad esempio. La risposta è stata: non si può. Così si elimina il problema.
0: E con questo appunto mi hai dato l'ultimo, diciamo, intuizione, perché secondo me sarebbe interessante tra poco parlare di sport e persone trans.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Pride on Air.
4: Senti un po', Darian, ma per te, come mai le persone trans nello sport fanno così paura, no? Perché c'è sempre questa visione che siamo individui geneticamente modificati e che quindi le nostre prestazioni sono in qualche modo o troppo poco, in qualche modo non sanno dove metterci, quindi Olimpiadi no, come hai detto poc'anzi.
3: Perché le persone ti mettono in discussione il binarismo. Il binarismo è stato creato fondamentalmente per far fronte a una diversità dei corpi, cioè tendenzialmente un corpo con genoma XX ha determinate caratteristiche, generalmente un corpo XY ha determinate altre caratteristiche. In alcune discipline sono state considerate differenze inconciliabili, senza tener conto che poi in realtà ogni singolo individuo è fatto a livello muscolo-scheletrico in modo differente, ok? E che quindi ogni tanto queste differenze saltano gli schemi precostituiti. Questo è molto chiaro, però è poco riconosciuto, ok? Quello che poi manda in pallone completamente questo sistema, a questo punto, sono le persone T, sono le persone che magari non hanno un genoma XX o XY. Quindi quelle persone che non possono essere categorizzate in questo binarismo. Per quale motivo? Perché la critica che è mossa sempre è che a questo punto lo scontro diventerebbe impari. E se vuoi, questo discorso lo si fa in un determinato tipo di persone T. Quindi laddove in una competizione è questo che ha creato poi la discussione a livello di CIO internazionale, per salvaguardare lo sport femminile si è impedito l'accesso di atlete trans.
4: TERF.
3: CIO TERF. CIO TERF, perché di fatto la motivazione che è stata data è questa, cioè non possiamo far scontrare un corpo maschile con dei corpi femminili, perché siamo sicuri che vincerebbe il corpo maschile sul corpo femminile. Questa in realtà è sicuramente un'idea misogina, perché ci sono delle discipline in cui i corpi sono assolutamente, magari sì, hanno dei movimenti differenti, e quello va benissimo, dei tipi di resistenza muscolari differenti, ma questo non significa che non possano trovarsi dei punti di incontro. È quello che si fa fatica a livello alto, ti parlo proprio a livello olimpico, a livello iperagonistico di elite, affrontare il discorso di forse rivedere determinate caratteristiche di alcune discipline, perché si possa ovviare a questo discorso. Sai cosa è triste anche? Che talvolta si cerchi un riscontro della possibilità di inserire delle persone atlete trans all'interno di una disciplina nel momento in cui vengono sconfitte. Perché nel momento in cui vengono sconfitte c'è una parte della comunità scientifico-sportiva che può dire: beh, vedete, non sono poi così imbattibili. Però attenzione, attenzione, perché lì veramente si crea un cortocircuito di idea. Non è facile, in determinate discipline non è semplice, e dicevamo prima, riuscire ad essere sufficientemente inclusive, ma riuscire comunque a tenere un safe space. Non è facile, ma quello che io noto è che non ci sia talvolta la volontà, a prescindere, di mettere in discussione questo sistema. Non sarà un discorso facile? Non lo è.
4: Non lo deve essere, del resto esatto. Non lo deve essere, perché alla fine non siamo qui per dare soluzioni, forse all'inizio non ce ne saranno neanche di soluzioni, però quello che comporta lo sport, secondo me la propria base è anche la creatività, cioè l'imparare a unire dei corpi, delle identità diverse, perché c'è sempre questa performance. Quindi sì, come hai detto tu giustamente, è bello vincere, è importante vincere, ma è importante mettersi in gioco soprattutto. E questo lo si fa anche imparando ad avere corpi diversi, a toccare corpi diversi, a confrontarsi con corpi diversi. E niente, quindi questo è il mio pensiero, insomma, che non so se condividi.
3: No, ma assolutamente. Poi non è che voglio demonizzare tutte le istituzioni, tutte le federazioni. Ci sono comunque degli enti, delle realtà che stanno facendo dei passi avanti. Per dirti, a livello locale, WISP in Piemonte, che è un ente di promozione sportiva, consente il tesseramento con l'identità alias. Questo quindi consentirebbe alle persone di poter, ancor prima di potersi far approvare una modifica anagrafica del proprio nominativo, del proprio genere scritto sui documenti, di potersi iscrivere ad una società sportiva, una federazione, con i dati che si vogliono inserire, che risultino, per poter quindi poter praticare sport. Sembra assurdo, sembra anche controintuitivo, perché poi magari ci sono federazioni che questa cosa non la vedono benissimo. Chi se ne frega, è un passaggio sicuramente in avanti. E quindi infatti io ringrazio WISP per fare questa cosa, soprattutto Paola Voltolina,
4: che ho incontrato ieri,
3: ecco, di WISP Torino, per averci creduto e aver, ti assicuro, essersi scontrati di fronte a dei muri molto spesso di discipline che questa cosa non la concepiscono. Quindi ok, questo atleta può essere tesserato WISP, ma io non lo riconoscerò o non le riconoscerò nella mia federazione. Ma è un passo, perché è l'inizio di un riconoscimento, l'inizio del riconoscimento del fatto che queste persone ci siano, vogliano fare sport,
4: esistono
3: e vengono riconosciute come atlete, è fondamentale, perché se non ci sono non si può cominciare una discussione.
4: Bene, grazie Darianna.
3: Prego, figurati.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Bene, siccome io, come ho detto prima, non so nulla di sport, per una volta non mi, diciamo, espongo e non vi racconterò di un libro, di un fumetto caro, di un film che mi ha colpito, ma lo chiederò ad Arianna.
2: Sì. Beh, allora, per quanto riguarda una storia, che sia libro che serie TV, non possiamo non parlare di Ethel Rivalry. Scusate la mia pronuncia terribile, però è diventata una serie famosissima, amatissima, che parla proprio della difficoltà, per esempio, di tanti atleti a fare coming out nella propria disciplina, soprattutto determinate discipline come il calcio, l'hockey. Magari noi ne abbiamo meno esempi in Italia, ma io immagino il calcio, in cui sono due gli uomini che hanno fatto coming out come gay, che hanno partecipato ai campionati italiani, tra le migliaia, quindi chissà quante persone non l'hanno mai detto, e magari non lo sapremo mai, non lo diranno mai. In quel caso, quindi, anche una storia d'amore, ma che parla tanto, tanto, tanto di omofobia, anche di omofobia interiorizzata degli atlet. E vi consiglio il libro, perché la serie è molto bella e gli interpreti sono fantastici, però il libro sicuramente vi dà dei dettagli in più rispetto a come la si vive da atleta, come si vive. Per quanto riguarda la letteratura, la saggistica rispetto a questa tematica, purtroppo ti devo dire che non ti posso consigliare niente, perché poco c'è.
1: Immaginavo, ahimè.
2: Poco c'è, e il mio consiglio è proprio questo, in realtà, è un non consiglio, cioè c'è una mancanza forse anche di studio, per quanto riguarda proprio gli studi di generi, del rapporto tra lo sport e le persone queer. Ne si è parlato attraverso, appunto, anche film, serie TV, libri, che vi potrei ancora consigliare. Ma in realtà di saggistica che l'analizzi profondamente c'è molto poco. Le ricerche, per assurdo, anche scientifiche, sono davvero poche. Poche e faziose, purtroppo. Ma ti posso assicurare che c'è tutto il contrario di tutto. E quindi è qualcosa che, se avete la possibilità di stimolare nella scrittura, nella ricerca di qualcuno, fatelo. Fatelo, perché può essere molto interessante. Ultima cosa, ovviamente, vorrei consigliare Whip It. Whip It è il film che più si avvicina a quello che è il mondo del roller derby, ovviamente ha delle differenze sostanziali, ma a me piace anche perché vede come protagonista Elliot Page. Elliot Page, che magari in quel film non fa parte come personaggio della comunità queer, ma che è simbolico di quello che può essere anche per una persona nel mondo dello sport essere una persona queer, e scontrarsi anche con un mondo che non ti vuole, e quindi ritagliarsi il proprio spazio.
1: Bellissima descrizione, io stasera so cosa guardarmi. Tanto sono più o meno insonne, quindi quando tornerò a casa mi scaricherò qualcosa.
2: Ma poi sai, col caldo di questi giorni.
1: No, ma io faccio così. Grazie Arianna per questi consigli e per il tuo tempo.
2: Grazie a te, e grazie in realtà al coordinamento Torino Pride, a Pride On Air, perché è un lavoro quotidiano davvero quello che si fa dietro le quinte, non facile, quindi vi ringrazio, ti ringrazio, ringrazio Chiara, ma in realtà ringrazio tutti i volontari e le volontarie che si spendono nell'attivismo, perché se non ci siete voi, queste cose, chi le fa? Chi ci pensa?
1: Bene, allora cosa facciamo adesso?
2: Allora, io sentirei l'ultima canzone, sì. Se tu sei d'accordo, e poi farei saluti finali.
1: Mi pare un'ottima idea, perché io la guardo, perché lei alla fine
2: la regista,
1: quindi cosa facciamo? Va bene. Facciamo

0: On Air.
1: Bene, qui siamo ai saluti, ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tema, un nuovo argomento. Ringrazio tantissimo Darianna ancora, perché veramente ha una passione che aiuta tantissimo sia me che Chiara. Senza di lei questo programma non esisterebbe. Se ci volete trovare sui social, siamo su Instagram e dovete digitare pride_air. Ho detto bene?
2: Pride on Air, sì sì sì, okay. È tutto giusto. Poi ci trovate anche sul canale YouTube della radio, sul sito di RBE. A questo punto posso fare la pubblicità alla mia squadra di roller derby, le Bloody Wheels di Torino, ma in generale, se volete avere maggiori informazioni sul roller derby in Italia, basta cercare LIRD, L-I-R-D, che è la nostra lega italiana. Tra pochissimo avremo anche le finali di campionato, quindi se ci volete seguire, se volete anche semplicemente fare un saluto, oppure se vi siete mai chiesti se potete entrare in una comunità sportiva anche se non avete un corpo non conforme. Non abbiamo parlato tanto di corpi conformi e non conformi nel roller derby, ma ogni corpo è perfetto.
1: Esattamente. Soprattutto la cosa bella, secondo me, di questa modalità di visibilità che può essere nello sport o nell'attivismo anche, è quello di trovare delle persone con cui poter condividere spazi, momenti e anche crescere insieme, no? Perché senza, come dire, visioni utopiche, visioni romantiche, però ad esempio anche io oggi, no? Non sono un professionista, e come vedete di solito è Darianna che mi dice sì sì ok va tutto bene dall'altra parte, oggi invece me lo deve dire in diretta. Però è divertente farlo, e deve essere anche divertente fare sport. Non dobbiamo entrare nei spogliatoi a fare le nostre partite, le nostre gare sempre con l'ansia, con la paura, con la paura di non essere viste, visti, di essere in qualche modo emarginati. Ecco, lo sport deve essere veramente qualcosa che unisce.
2: Sì, quindi se volete trovare anche solo dei riferimenti, un conforto, dei consigli, potete o scrivere alle Bloody Wheels, scrivere a me, Darianna Tedesco, o anche come riferimento locale a WISP, Piemonte e Torino soprattutto.
1: Bene.
2: Grazie Mog.
1: Grazie Darianna.
2: Ciao.
3: Ciao ciao.
0: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

0: Buonasera da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.
0: Sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump prende 2 giorni di tempo per rispondere all'accordo per un cessate il fuoco con l'Iran. Dell'intesa ha parlato oggi la stampa statunitense e arriva mentre Israele continua a bombardare il Libano. Almeno 23 persone sono state uccise nel paese. Colpita anche Beirut, violata così una delle poche richieste della Casa Bianca.
2: Intanto Meloni sembra continuare la campagna in vista delle prossime politiche, mentre procedono le discussioni per la nuova legge elettorale. La destra potrebbe approvarla senza l'appoggio delle opposizioni.
0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, a cui mancherebbe il

0: Via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata dalla testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza c'è una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio delle trattative, mentre nella notte scorsa gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Sentiamo Roberto Festa.
1: Riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. È appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios e su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro due giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane, citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mohtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati, che si prevede dureranno fino a 60 giorni, sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa. Dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio.
2: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Chawefat, nella periferia sud della capitale. Si è trattato di un raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate 3 morti, una donna e 2 bambini, lo afferma il Ministero della Salute libanese. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano e ha ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla, l'area di confine tra i due paesi occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti, con raid soprattutto a Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Lì abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
3: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
4: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
3: C'è assolutamente paura per una nuova escalation. C'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
0: L'Ucraina e la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativa la mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora, con la riduzione di truppe e armamenti annunciata dalla Casa Bianca, diventa però più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi con sede a Münster in Germania verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle tre ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui paesi baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i baltici. Non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO e per dimostrare alla sua opinione pubblica e al suo apparato molto stanchi della guerra contro Kiev che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
2: Sulla legge elettorale la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se la approverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Il servizio di Anna Bredice.
6: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di cronaca che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
0: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto oggi la presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità e oggi l'uomo di Meloni nella commissione, il vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazioni agli stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste delle regioni interessate. Il servizio.
7: Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: E siamo in chiusura. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermarlo il lavoro, ma non tutte si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. Massimo Alberti.
8: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, 1 su 5 in Europa, 1 su 3 nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi
2: e Matteo Lefons.
9: Popolare Network.
10: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Quando si parla di Kanye West come uno degli artisti più importanti della musica moderna, lo si fa con una ragione. Prendiamo per esempio 808 and Heartbreak, un progetto arrivato dopo la morte della madre, figura chiave per l'artista di Chicago. I testi sono più che malinconici, quasi devastati, e la musica è robotica, a tratti usa suoni lo-fi combinati con archi e tastiere prorompenti, e poi ovviamente i bassi 808 che compongono il titolo insieme alla parola Heartbreak, cuore rotto. Ma Kanye lavora tantissimo sulla sua voce e sugli effetti. In alcuni pezzi sembra ovattato, in altri utilizza l'autotune per avere una voce più robotica, meno umana. Ecco, da un progetto così particolare, così introspettivo, tutti i produttori e gli artisti moderni hanno preso qualcosa, a partire dall'autotune e dall'utilizzo dei bassi 808. Avete appena ascoltato Say You Will, successivamente Street Lights, Amazing e

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Vicina a te.

0: Night. Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. You know the heart.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

uplifting and inspiring.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Potevo dirci che taglio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai ai.

should I, my friend?

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: giù come aerei abbattuti.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.